Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: cosa vuoi? Dito, ti dico una cosa, questo muro è alto, ma potremmo anche abbatterlo. E una risata, tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Dito, che cos'è?
1: Aretha Franklin.

vuota, una terra assai bella, sposata con mare e basata di stelle. A gente stu posto era gente tranquilla, campava e muoveva a ritmo e tarantella. Noi giorno assai triste, qualcosa cagnaia, se graffiai o disco, a puntina zumbaia. La popolazione era quadruplicata, a terra e più vecchie venne recintata. Chi poteva e braccia se l'era venuta, nascette le prime disoccupate. E tutta sta gente non ballava mai, se spargetta voce, cercavano guai. A Napoli, creature buttate in mezzo a una via, cresciute che pippate cocaina, guaglione che si fanno l'eroina, a scuola non ci sono mai potuti. Pucciuriale rindo destino, affiliato rindo a cocca famiglia, o governo c'era sulla polizia. E signore può non sta più tranquillo, nessuno più lo scippo Borsellino. I ben pensanti votano DC, i camorristi votano PSI, i sicchieloti votano MSI, e mezza via continuano a morire. Scinna presso, mamma mia, c'è sta la manifestazione, o bordella, polizia, o cottavotto, o cordone, fai, o bordello, mezza via, e lotta, l'occupazione, una marenne via, l'università, a riunione, se fa sera, manifesto, sicchia, colla, vai a zecca, se fa mezzanotte, e con l'amice vai a parià. Torni qua stamattina a casa tua, te vai a cucca, 3-4 ore suona e te vai nasce da mamma. No pensiero, no ossessione, ca, qualcosa sa da fa, è urgente. Mi sveglio la mattina, ripetutamente, ma senta una mappina, ci vorrebbe un'aspirina o una cosa più potente. Vado di là in cucina, nel frigo non c'è niente, un dolore insistente nel corpo e nella mente. O pullman è soffocante, a cervella è rovente, o fumo non fa niente, ma ti dico niente, niente. Che giornata produttiva, che giornata divertente, che giornata ripetuta, ripetutamente. Mi presento, so Zulu, salutammi presidente, dovete perdonare il tono fuori è un po' pesante, presidente, è importante, ma se chiavate in capo un pensiero e mi tormenta. Sienta, tu manca mi conosci, però tu mi rappresenta, a me e a tanta gente, e ho problemi proprio di ste agenda. Saranno 15 anni che sorrido a tutto quanto, sua dente, Zulu non è cattivo, drogato e nemmeno delinquente. Ho capito, vi siete spaventato, orchino, tatuaggio, o cazzo che cagate. Presidente, sentite, io non mi fido più, mi sono scucciato e spiega che cazzo tengo e perché sono contrario e lato. È capitato. Una cosa piace all'altra e per me è una dia stronzata. Presidente, sentite, manca me conoscita, però mi rappresentate. E allora rispondite, risponde maledetto, perché lo strano son io e non è strano un cadetto, un tipo in doppio petto o banchiere cavaligetta. Maledetto il tuo Dio, chi cazzo te la ritta, che lo stabilisce tu chi fosse lo stuart e chi ora ritta. Presidente, è chiaro il concetto, c'è sente. Il concetto, presidente, è che un corpo tenga guerra santa e in capo un progetto assai distante a quello che pensa tu e a quello che pensa tutta la gente che t'ha fatto presidente. Non so più adolescente e tasse e papa proprio come tutta la gente, e nanne vita mia se l'è pigliato stato proprio ultimamente. Non voglio polizia che l'aumenta, voglio spazio sociale, vagarinta, appiccia televisione, non fa niente, servizi zero, zero finanziamenti, nessuno mi rappresenta, non voglio sapere più niente, che conto meno è zero, eppure fin troppo evidente. E allora, presidente, sia chiaro, arapa il orecchio, spira buono e tieni a mente. Per te sono morta ieri, defunto, lieve in mano a gollo e vai con niente, fai conto che ho morto rinda a casa, a peste, e feto veramente, perciò fallo per te, presidente. Molla, ma va a tenne, votto già da punente, ma siente disgraziata.

Mattina di regime, ma restano le rime, prima che possano dire, prima che possano fare male. Arresto preventivo, è questo il nuovo regime. Ha ancora bisogno di opprimere, ma prima deprime, e prima di tutti deprime me. Sti farabutti che mi reprimono le idee, mi portano al loro livello e dopo mi fanno sentire inadatto. Se solo riuscissi un attimo a scrollarmeli di dosso, mi sgomberano il cervello, tutti i giorni, come agosto. Lenti, lenti e violenti. Quando chiudo gli occhi, i miei ricordi vanno a rallenti, slow motion cruenti, piccoli shock, come i grandi cambiamenti. Non è più tempo di giocare a fare i delinquenti e nemmeno quello di tirare fuori i sentimenti. Questi sono tempi bui di risentimenti e se questi sono i tempi, allora sono i tempi miei. Ne ho tanti e così profondi che quando chiudo gli occhi i miei rancori vanno a rallenti, slow motion cruenti, piccoli shock, come i grandi avvertimenti. Non è che la violenza che non vedi non si sente, si insinua lentamente nei pensieri e li rallenta alimentandoli di sé. Siamo solo lo specchio dei tempi deformato da due lenti divergenti. Slow motion, rallento, lo stato di shock è diventato permanente. Nella vita si vede, nella musica si sente e nessuno di voi ci ha mai potuto fare niente. La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, è come un terremoto, forza alla convivenza e nessuno tornerà mai più al suo punto di partenza. La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, cosa sei disposto a perdere, che cosa puoi cambiare, sono queste in emergenza le domande che ti devi fare e poi non trovi mai il tempo per rispondere. Accade tutto in fretta e tu ti devi muovere e più ti muovi rapido meno ti fai tracciare, ma più difficilmente trovi il tempo per pensare, allora non ci pensi più, come se scegliessi tu, può solo andare su e continui a ripeterlo man mano che vai giù. Rima dopo rima, vado giù, la strofa sta finendo, vado giù, ma cado sorridendo e vado giù tranquillo, perché dopo ogni strofa viene sempre il ritornello.

riprendono le trasmissioni di Radio Onda d'Urto Emilia Romagna, salutiamo dunque ascoltatrici e ascoltatori, attraverso la disamina di tre questioni che sono state trattate in particolare nel quadro modenese, e cioè c'è stato un convegno dal titolo La violenza non ha genere, che ha suscitato l'indignazione di compagni e compagni che hanno partecipato in modo critico. Ci sono poi due momenti del festival del giornalismo investigativo che si è tenuto sempre a Modena, attraverso un'intervista che Giorgio Mottola ha fatto a Francesca Albanese, ci permette di guardare di nuovo ciò che sta accadendo in Palestina e di affrontare da un punto di vista di sinistra una critica al programma Report, cercando di capire quali possono essere le problematiche aperte da quel tipo di situazione.

0: Attraverso il convegno La violenza non ha genere si cerca di realizzare una provocazione all'interno della nostra città in cui un'associazione privata, o così viene rappresentata come Antea Group di Torino, centro di formazione per le aziende, cerca di travestire da convegno scientifico la negazione di una correlazione statistica purtroppo drammatica che è quella tra il genere maschile e la violenza. Da qualunque parte la si giri, la correlazione esiste, sia per quanto riguarda i crimini in senso generale, sia per quanto riguarda i crimini legati all'ambito familiare. Quindi è il quadro stesso del convegno che falsifica qualsiasi affermazione, anche plausibile, anche di buon senso, che sia stata fatta all'interno di questo convegno. La compagna Luciana, di Nulla di Meno, ci permette di analizzare in maniera dettagliata quali sono i punti di caduta di questo tentativo.
1: Il 21 settembre a Modena, dalle 15 alle 19, con un orario difficile, Antea Group, che è un ente di formazione aziendale, ha fatto questo convegno da titolo La violenza non ha genere, mettendo in immagine delle donne sirene. Che, come si sa, erano nella mitologia greca quelle che ipnotizzavano felini maligni per mangiarsi gli uomini. In teoria doveva essere un incontro scientifico con avvocati, psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, e il risultato essere un incontro da bar, chiacchiere da bar. C'era un presidio fuori di femministe autoconvocate, però come non una di meno è maschile plurale, abbiamo deciso di entrare, ascoltare. Era dalle 15 alle 19, quindi alle 18 erano previste le domande. Fatto sta che le femministe a un certo punto, sull'inizio più o meno alle 16, mettiamo, sono entrate. Quando è toccato a noi, alle 19, che finisce l'ultimo intervento, e stavano per dare la parola alla persona che veniva dopo le domande. E quindi io mi sono alzata e ho detto: no, adesso ci ascoltate, adesso ci erano previste le domande. E mi fa: no, non c'è tempo, se no dobbiamo pagare di più la sala, la paghi tu. Al che io le ho detto: ma siete coerenti con quello che dite? Perché prima avete detto alle femministe che eravate democratici e che facevate parlare. Insomma, c'è toccato lottare un po' per chiedere di intervenire. In più ci hanno risposto con un tono infantilizzante. Hanno iniziato il convegno facendo vedere due uomini vittime di acido buttato in faccia dalle loro ex. Noi abbiamo riscontrato che una manipolazione emotiva da parte di questi relatori sugli uomini separati. Si diceva che c'era una normalizzazione della violenza, che la cultura giustifica la violenza sugli uomini. Si parlava del infanticidio come non per via della depressione post-parto, perché si diceva che la depressione post-parto non esiste. È la donna che, essendo della sindrome Medea, che se la sono inventata, perché io sono psicologa, ma non esiste nessuna sindrome Medea, è solo nella mitologia greca. Allora, da quella sindrome Medea dovrebbe risalire che la donna uccide i propri figli per vendicarsi dei propri ex. non esiste la depressione postparto, cosa che invece è riscontrato dal manuale degli psichiatri degli Stati Uniti, che poi seguono tutti gli psichiatri e psicologi al mondo, DSM, è manuale statistico delle diagnosi, e la depressione postparto c'è lì. Invece hanno citato la sindrome di alienazione genitoriale, che non so se vi ricordate, Pillon era quel mediatore di coppie che è stato deputato e parlava di questa PAS, questa sindrome di alienazione, che è quando il genitore parla male dell'altro, ma loro dicono che le donne parlano male degli uomini ai propri figli e quindi aliena i figli. Ma questo non esiste neanche scientificamente nel DSM, non esiste questa sindrome. Loro ne parlano come se fosse scientifica, gli danno un nome scientifico, sindrome. Poi c'è stato uno che ha parlato del vampiro femmina nella psicologia junghiana, il carmillismo. Cioè, queste sono cose che non hanno niente di scientifico. Poi c'è chi ha attaccato come avvocato Gianni Casale il codice rosso, le crepe del codice rosso. Dice che lui fa l'analisi del rischio e che quindi si sperperano i soldi, che ha fatto dei numeri cercando di sensibilizzare la platea con questo, dicendo sono i vostri soldi che vanno in questo, che il braccialetto costa 500-600 euro al giorno. Lui dice che fa l'analisi del rischio con un tutor, uno psicologo, un avvocato, e che questa analisi poi lo dà alla magistratura. Ha parlato Cinzia Mannoliti, che ha detto che si è ricreduta, perché prima aveva fatto un profilo, un libro che è diventato bestseller, col profilo dell'uomo maltrattante. Dopo si è resa conto che le donne che si credono vittime sono in realtà le carnefici, perché sono personalità scatenanti, dando la colpa alle vittime del loro essere vittime di violenza. È allucinante. Tradizionalmente le donne più fragili è l'abusante l'uomo, ma non è vero, dice. Manipolatrice, mostrificazione. E poi la mediatrice del convegno ha parlato di un caso di una donna, non c'era nessun riscontro scientifico in tutto questo. Tutti parlavano dei loro casi. Lei parlava di una sua collega di scuola, perché lei è un'insegnante pubblica, e che gli faceva mobbing. E ha parlato per 20 minuti di questo senza voler dare poi la parola a noi. Nessuna donna è stata condannata all'istigazione a suicidio, dice. Allucinante. Poi hanno parlato l'associazione dei padri separati, che si sta costituendo un movimento politico, partito politico. Ha parlato un giornalista che poi ha fatto l'articolo su quel convegno, travisando i dati, facendo vedere solo il video delle donne femministe che entrano e rompono e fanno caos, ma senza nominare in nessun momento che noi siamo intervenuti, e parlava dei gruppi di autoaiuto. E poi noi abbiamo fatto, dopo una settimana, una pubblicazione su Instagram e Facebook. In Instagram è vietato commentare, l'abbiamo bloccato i commenti, invece in Facebook no, e sono arrivati una tempesta di commenti violenti che saranno stati tipo sui 600-560, perché questi movimenti di padri separati hanno taggato il loro movimento, in modo che tutti se chi segue quella pagina venisse da noi ad offenderci, dicendo siete matte, ma proprio dicendo delle cose bruttissime. E in più il centro antiviolenza è stato chiamato nei giorni dopo dicendogli che loro erano delle antidemocratiche perché non accoglievano gli uomini. C'è proprio un aizzare la violenza in toni massimi. Il centro antiviolenza è stato chiamato più volte. Io faccio parte dell'associazione Casa delle Donne contro la Violenza. E una volontaria mi ha detto questo, che in una giornata l'ha chiamato 5-6 volte quella persona. L'hanno poi bloccato, ma si vedeva che chiamava.

0: Passiamo dunque ad un altro scenario, e cioè alla Palestina, attraverso la domanda che Giorgio Mottola rivolge a Francesca Albanese sull'interessante concetto di necrocapitalismo.
1: Francesca ha fatto un'analisi scientifica, un'analisi che ha una base di inchiesta giornalistica anche, da giornalista investigativa oltre che da studiosa, in cui ha provato a mettere in fila quelli che sono stati i principali interessi che sono stati esercitati nella striscia di Gaza e chi sono stati i beneficiari di questo genocidio. E ha raccontato con una lucidità impressionante in che modo dal genocidio è nata una vera e propria economia. Un'economia che, secondo la definizione che poi ha dato Francesca, va sotto il nome di necrocapitalismo, che è appunto un concetto che viene da necropolitica. Così come c'è la facoltà, del potere supremo, l'esercizio della sovranità. La sovranità si esercita attraverso la possibilità di scegliere se una persona deve vivere o morire allo stesso modo. C'è stata un'evoluzione del capitalismo che, se prima era vitalismo, edonismo puro, diventa invece un capitalismo che riesce a creare plusvalore.

un rapporto che si intitola Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio. E ve lo spiego perché è veramente fondamentale. Quel modello che sto per descrivervi, vorrei che lo immaginaste come una sorta di lente, un quadro analitico di riferimento che vi può tornare utile anche per un'analisi locale, perché ci sono una serie di realtà autoctone di questo paese, penso a quelle che il filosofo Agamben ha chiamato zone di sacrificio, Taranto, la terra dei fuochi, la Val di Susa, tutte zone in cui una parte dell'interesse pubblico, dell'interesse comune, di quello che è considerato bene comune, della destinazione che la popolazione locale vorrebbe si facesse di quel bene comune, viene sacrificato in nome di qualcos'altro. Quindi tenete questo concetto a mente. Prima di descrivervi questo modello, una cosa a cui io sono arrivata per gradi, va detto che col senno di poi, niente di quello che ho visto e che ho scritto in quel rapporto che ho presentato al Consiglio dei diritti umani nel luglio del 2025, sì, fa bene a ricordarlo, è quello che poi mi è valso le sanzioni degli Stati Uniti, niente di... l'80% di quello che ho scritto avrebbe potuto essere scritto 10 anni prima, perché era già là, era sotto i nostri occhi, semplicemente siamo stati costretti ad operare all'interno di un quadro analitico che non ci rendeva capaci di vedere l'insieme. Quindi c'è un'espressione in inglese che dice missing the forest for the trees, perdere il senso della foresta concentrandosi sugli alberi, sui dettagli. E questa è un'altra cosa fondamentale, perché noi tendiamo a... Io mi sono resa conto che alla base del problema, che della grossa crisi che si sta vivendo in Palestina, ma che si propaga anche da noi, c'è un sistema proprio di corruzione che noi non riusciamo a capire. O meglio, ci concentriamo sulla corruzione quando la giustizia le getta luce addosso, quando si fa luce, quando diventa un fatto di cronaca, e quindi, come dice un'antropologa americana, ci si concentra sul chi, sul cosa, sul quanto, sul dove. Ma in realtà la corruzione è un problema di sistema che è lo articolerò tra un minuto, ma che si muove in orizzontale e in verticale all'interno del sistema economico e politico nel quale noi viviamo. E quindi, dopo aver analizzato perché, cioè che cosa stesse succedendo a Gaza, ero ormai nel secondo anno, terzo anno del mio mandato, ho cominciato a parlare di genocidio, tracciando gli elementi essenziali che dal punto di vista fattuale corrispondevano alla fattispecie normativa e mi facevano parlare di genocidio. Adesso, a distanza di 2 anni e mezzo, diciamo che non c'è quasi più nessuno di serio che si occupi di genocidio dal punto di vista dello studio, dal punto di vista della pratica, che non dica la stessa cosa, che non denunci la stessa cosa. Ci sono chiaramente i negatori del genocidio e quelli fanno parte del genocidio stesso, nel senso, un genocidio in genere è possibile perché c'è qualcuno che lo nega e fa in modo che non se ne parli. Però dopo aver tratteggiato i caratteri essenziali di quel genocidio e spiegato in un anno che si trattava di un genocidio che veniva da lontano, era un genocidio di matrice coloniale, comincio a chiedermi: ma perché non riusciamo a fermarlo? La parola è una: complicità. E l'anno successivo, quindi durante tutto il terzo anno del mio mandato, mi sono concentrata sulla complicità degli enti privati e degli stati. E ho scoperto che Israele non avrebbe mai potuto mantenere l'occupazione militare in Palestina senza l'intervento, il supporto, la partecipazione, la compartecipazione di enti privati. Ha utilizzato l'industria militare, ha utilizzato l'industria

Pesante, le macchine pesanti, dalle ruspe ai camion, a tutto quello che è servito per distruggere le case dei palestinesi in Cisgiordania e a Gaza, portare via le macerie, estirpare gli alberi, ha utilizzato le armi perché per poter avanzare un piano così violento di spossessamento. C'è bisogno di utilizzare gli strumenti che il monopolio della violenza ti concede, le armi. E poi bisognava contenere i palestinesi, non farli uscire, non farli tornare alle zone dalle quali erano stati scacciati. Questo è un processo che va avanti da 60 anni in quel poco che rimane della Palestina storica. E quindi servivano cancelli, servivano muri, servivano sistemi di sorveglianza. Il popolo palestinese è sotto occupazione e il più sorvegliato al mondo, con un sistema di sorveglianza che è talmente pervasivo che non se ne rendono nemmeno conto. E tutto questo ha fatto sì che delle aziende internazionali siamo entrate in affari con Israele, la Caterpillar, la Volvo, imprese dell'industria pesante, dell'industria tecnologica, degli armamenti. Tutto questo è servito a costruire il primo pilastro dell'economia dell'occupazione, lo sfollamento, a sfollare la popolazione. E poi che cosa è successo? È arrivato il secondo pilastro, quello della sostituzione. Da dove erano stati cacciati i palestinesi sono arrivati i coloni. I coloni hanno costruito inizialmente baracche, poi le baracche sono seguite le case che adesso sembrano dei veri e propri villaggi, no, delle città, ci sono città che ospitano fino a 60.000 coloni. E lì ci sono case, quindi se occorrevano imprese di costruzione che costruissero le reti idriche, le reti fognarie, le strade. E tutto questo è arrivato facile dall'Europa, soprattutto dall'Europa. Quante imprese sono diventate complici di questo sistema? E poi il terzo elemento, quello facilitatore, quindi c'è stato appunto lo sfollamento, la sostituzione. Displacement, replacement, e poi ci sono stati i facilitatori, quindi le banche, i fondi pensione che hanno garantito un flusso costante che garantisse un acquisto del debito israeliano. E poi il turismo, che proprio, pensate a Airbnb e Booking.com, che sono sicura molti utilizzeranno ancora perché dicono: vabbè, ma sono io, che cosa. E che fa? Dalle mie parti, dalle nostre parti si dice acina, acina, si fa la macina. E quindi sì, ci siamo trovati con questa normalizzazione dell'occupazione con un click. Quindi adesso abbiamo Airbnb e Booking.com che promuovono le proprietà rubate ai palestinesi e occupate dai coloni. E poi c'è di più. C'è di più perché ci sono anche le agenzie immobiliari che vendono dal cuore di alcune città europee, americane, canadesi, la proprietà che ancora non è stata rubata ai palestinesi.

0: c'è un altro soggetto che è impressionante per il ruolo che ha avuto, perché abbiamo sempre considerato come spazio di libertà, di democrazia, le università. Le università, il mondo della ricerca, che illuminatamente abbiamo sempre considerato come strumento di liberazione, invece nell'economia del genocidio anche le università hanno avuto un ruolo centrale.
1: No, grazie, infatti questo è l'altro elemento facilitatore che avevo dimenticato, perché e poi servirà anche a spiegare come Israele faccia a mantenere questo controllo, questa posizione dominante. Ci sono state le università israeliane da una parte hanno giustificato, hanno fornito gli elementi discorsivi che permettessero l'apartheid, il consolidarsi, c'è una disciplina giuridica che è creata da Israele, la giustificazione dell'occupazione permanente. Israele si è inventato delle vere e proprie categorie giuridiche come unlawful combatants, combattenti illegali. Non esiste nel diritto internazionale, è una cosa che si è inventato Israele, così come l'abuso di determinate categorie. Hanno proprio filosofeggiato su questa cosa, e così sulla cancellazione hanno riscritto la storia della Palestina, utilizzando l'archeologia, la mitologia, come la chiamano alcuni. E poi c'è la parte più perniciosa, che è quella dell'industria scientifica, che passa attraverso le università. E le nostre, cioè, diciamo che non c'è nella società israeliana tanta gente che non passa attraverso l'esercito prestando servizio per 3 anni, e facendo, prestando servizio significa facendo parte di quella macchina dell'occupazione. E poi, una volta finito il servizio militare, si finisce o a prestare consulenza in Israele presso le start-up, il mito della Startup Nation, oppure all'estero, oppure nelle università. E le nostre università hanno stretto partenariati di ogni tipo con le università israeliane.
0: Finanziate anche dall'Europa.
1: Voilà. Leggere il pensiero. Infatti Israele è il primo tra i beneficiari non dell'Unione Europea di fondi per la ricerca. Cioè, vi rendete conto? Il secondo in assoluto, il secondo recipient, il secondo beneficiario di fondi per la ricerca è Israele, il primo in assoluto fuori dall'Unione Europea, ma percepisce più di tutti gli altri, più di 26 paesi dell'Unione Europea, secondo credo solo all'Olanda. E quindi questo è il sistema. Ora, questo è il sistema che era già in piedi fino al 2023. Quindi la cosa sconvolgente è che questo sistema è stato rafforzato dall'inizio del genocidio, non è venuto meno. Quindi ci sono state le banche, che nel momento in cui Israele aveva bisogno di un grosso indotto economico, perché ha cominciato ad usare tutti gli armamenti che aveva e doveva comprarne altri, non è che tutti glieli regalano gli armamenti o le componenti, e quindi ci sono le banche europee, le banche americane, che hanno garantito il credito per Israele vendendo i bond. Adesso, anche grazie al mio rapporto, che ha aggiunto una voce autorevole al lavoro di tanti e tanti del BDS e di tante altre organizzazioni palestinesi, soprattutto, ma anche israeliane, internazionali, che denunciano la complicità. Ecco, adesso c'è una grande difficoltà a piazzare i titoli, le obbligazioni israeliane sul mercato del credito. Le ha rifiutate già l'Irlanda, le ha rifiutate il Lussemburgo, e certo, perché adesso siamo tutti più attenti, per fortuna. Però vi voglio dire una cosa e poi concludo. Perché appunto si chiama necrocapitalismo? Perché io parlo di necrocapitalismo? Perché durante il genocidio Israele, la borsa valori di Israele, mentre parti intere dell'economia israeliana andavano a picco, cioè c'erano israeliani che comunque avevano perso la casa a nord, dove c'erano gli scontri con Hezbollah, i kibbutzim che erano stati evacuati a sud perché erano stati, insomma, quelli presi di mira dai miliziani di Hamas. Il 7 ottobre. Ecco, c'è stata una crisi fortissima nell'economia, è crollato il turismo nel 2024, eppure l'economia israeliana è cresciuta del 210%, stando al 210%, 215% stando alla borsa valori israeliana. Come è possibile? Quali sono i settori che si sono cresciuti? Che non è l'economia degli israeliani, è un'economia che passa per Israele. l'industria militare, l'industria bellica, l'industria della tecnologia. C'è gente che si è fatta i soldi attraverso, proprio con, sulle, sulla morte dei palestinesi a Gaza, come se fossero delle cavie, veramente delle cavie da laboratorio. E quindi, e poi altri settori che non hanno incrementato le vendite. Israele aveva bisogno di più ruspe, aveva bisogno di più camion, aveva bisogno di più sbarre, e tutto questo è stato fornito da noi. Quindi quando sentite gente che vi dice è necessario fermare le vendite, fermare tutti i traffici di armamenti ed economici, qualsiasi scambio commerciale con Israele, è questo che vi stiamo chiedendo, è questo che stiamo chiedendo allo Stato, e non come atto caritatevole, ma come capacità di adeguarsi al diritto internazionale, che dice che non si aiuta e non si assiste uno Stato che commette violazioni del diritto internazionale, e qui si sta parlando di crimini. E si parla di capitalismo, perché questa è una forma estrema di capitalismo che si nutre di morte. E come dice anche, c'è un'altra implicazione, concludo, scusi per passare, un'altra implicazione, il nostro conterraneo sociologo Gesù Mendola parla di una forma di capitalismo, o meglio del capitalismo che si è entrato in una nuova fase, proprio tende a distruggere se stesso, le fondamenta della propria ricchezza, l'ambiente, le risorse naturali. Questa terra non ce la fa più, quindi per tante ragioni dovremmo essere oggi tutti quanti più responsabili e capire che se non abbiamo niente, se non facciamo parte di quelli che se ne approfittano, questo meccanismo necrocapitalista, forse saremo quelli che avranno da perdere in termini di risorse, in termini di sopravvivenza.

0: Infine affrontiamo un argomento complesso, difficile, e cioè il problema del ruolo di Sigfrido Ranucci all'interno dell'attacco che sta subendo Report, di cui si riconosce il valore, l'importanza all'interno del panorama giornalistico italiano, ma dall'altra parte non si vuole per questo risparmiare la possibilità, anche da un punto di vista del pensiero critico di sinistra, di poter esprimere valutazione problematica di questo ruolo.
1: Questa la mia destra l'avete già riconosciuto ovviamente ed è l'ospite più prezioso e più coraggioso. Forse credo che la tensione la senta anche arrivare da te. Allora, iniziamo con le presentazioni. Gian Gaetano Bellavia. Allora, io sono Alberto Nerazzini, direttore del Festival, e ho lavorato circa 10 anni a Report. Gianni è grande esperto di diritto penale, l'economia, dottore commercialista e consulente della trasmissione più importante del servizio pubblico, appunto Report, e soprattutto consulente per decenni di svariate procure. Giorgio Mottola. Il volto più noto, indubbiamente Giorgio è il giornalista che si è esposto di più in questi anni, anche in questi ultimi anni di gestione di Sigfrido Ranucci del programma, è quello che ha fatto le inchieste più scomode e più fastidiose, quelle che hanno creato più discussione e creato più problemi sul piano politico alla trasmissione. Grazie di essere qui, Giorgio. Gian Gaetano Bellavia, detto Gianni, ha rilasciato un'intervista a un giornale di dubbia qualità, si chiama proprio Il Giornale, però è stato il primo che ha detto una cosa molto semplice: sono allibito, questa amicizia non è accettabile, e non ne avevo la più pallida idea. Gianni non fa il giornalista investigativo, non è dentro la redazione, poi ci arriveremo, ma come mai magari invece la redazione storica di Report non avesse capito che il loro responsabile avesse un amico intimo e particolare come la Vitola. Ma Gianni ha detto: io questa cosa la trovo inaccettabile, e poi hai detto delle cose, ci devi dire qui quanto sono state amplificate dalla giornalista del giornale, certe tue dichiarazioni. Per esempio, hai detto che Report non ha mai fatto inchieste sulla magistratura. Io sono abbastanza d'accordo con te, ma ti chiedo di svilupparla questa cosa. Mottola già sta scuotendo la testa e borbotta in svedese che non è vero. Però quel passo che io mi aspettavo, e secondo me dovuto essere fondamentale, cioè la redazione avrebbe dovuto dire in quell'istante: noi non siamo Ranucci, Report non è Ranucci, e noi condanniamo, anche da un punto di vista deontologico soprattutto, questa relazione. Non è un rapporto con una fonte, è ben altro, perché stiamo parlando di amicizia fraterna. Poi c'è un discorso culturale, antropologico, che non entrerà in questo panel. Come è andata quell'intervista e come sono uscite quelle tue parole, se sono state riportate in maniera corretta già?
2: Come ti è uscito?
3: Allora, si sente, sì. Allora, bisogna premettere che io non è che rilascio le interviste ai giornali, io rilascio le interviste eventualmente ai giornalisti. E la giornalista del giornale. E la giornalista del giornale, quella ragazza lì del giornale, è una persona seria, quindi io parlo con le persone serie, con i giornalisti seri. Poi, se vogliamo entrare nel merito, quel quotidiano ha una tecnica particolare, c'è anche una figura che si chiama il titolista, perché il titolo non lo fa il giornalista, curiosamente, ma lo fa il titolista. Quindi il titolista, su indicazione, immagino, dei responsabili del quotidiano, hanno detto: fai un titolo pesante, Se voi andate a verificare in rete oggi, il titolo non è più quello, l'ha cambiato subito, no? Però questo serve per dar la botta. Ora, è stata una lunghissima intervista, un'intervista, una telefonata, una chiamata, ci diamo del tu, mi ha chiesto cosa ne pensavo e io gli ho detto esattamente cosa ne pensavo, e cioè che io non concepisco che una persona, non concepisco che nessuno possa avere rapporti fraterni, amicizia fraterna con un faccendiere pregiudicato, detenuto, berlusconiano, cioè ne ha fatte d'ogni e vabbè, ha pagato anche per quello che ha fatto, no? Però io non lo concepisco. E quindi una persona con l'immagine di Ranucci che dice io sono amico fraterno, e la mia risposta è stata: guarda, io sono allibito da questa affermazione, allibito, perché prima non sapevo niente di questa roba, ma non devo saperla perché non sono mai stato in redazione, io lavoro con i giornalisti, con sti ragazzi che dalla mattina alla sera vanno, pioggia, vento, freddo, caldo, vanno a lavorare per fare questi programmi. Poi da spettatore ho detto quello che pensavo da spettatore, cioè che io non ho mai visto serie inchieste sulla magistratura, e mi pare che ho fatto anche l'esempio dell'omicidio di Garlasco, che ha assunto una potenza mediatica assurda, non per la povera ragazza, ma per quello che ci hanno montato, no? E tutto questo in indagini preliminari, che è una roba inconcepibile, no? Ma dov'è il segreto istruttore? Non esiste più. Poi, in questo lungo colloquio con la giornalista seria, ho parlato molto della redazione, dei giornalisti che lavorano a Report, ma quella parte non è stata riportata, ma sono scelte, no? Sono scelte. Poi bisogna capire fino a che punto ha il potere il giornalista e fino a che punto c'è il direttore responsabile e così via. Quindi a me è venuto spontaneo dire quelle cose perché le penso, no? E poi da spettatore si vede che quello che è successo soprattutto negli ultimi 2 anni alla trasmissione, ai pezzi, che si è modificata da giornalismo di inchiesta in giornalismo di cronaca. Poi qualcuno riesce ancora, no? Fa pezzi di respiro, vanno all'estero, fanno grandi inchieste. Lui per esempio ne ha fatta una sui sovranisti, non so come definirli,
2: internazionali, insomma, anche il titolo del libro
3: sarai licenziato sicuramente. Internazionale, tra l'altro ho fatto ieri una presentazione lunghissima, molto interessante, sì, compratelo perché tanto ci vuole un
2: momento spot, un momento pubblicità.
3: Tanto più di 1 euro a coppia non ci guadagna. Compratelo o non comprato, proprio piattelo. Vabbè, quindi niente, io ho espresso la mia opinione e basta, insomma. Poi salta fuori che sono stato il primo, l'unico, ma tutti gli altri.
1: Questa è la domanda, Gianni.

0: E la facciamo direi subito se vuoi a Giorgio, no? Tutti gli altri?
1: Io non me l'aspettavo così,
0: E come
1: sono un difensore d'ufficio che neanche così tanto difensore. Allora io rispondo. Allora, è molto più complessa di così, perché c'è un livello pubblico e c'è un livello privato. Innanzitutto, il grande problema che ha il report, come hanno la maggior parte delle trasmissioni di approfondimento del nostro paese, non è soltanto la censura politica, è anche la dittatura degli ascolti. Noi subiamo una dittatura in qualche modo sensazionalistica, dove alcune scelte che sono state fatte nel corso degli anni, anche a Report, diciamo, avevano l'obiettivo di mantenere in piedi la trasmissione come share, ma non soltanto perché lo share, diciamo, ti rende più importante o ti dà visibilità, ma perché ti dà forza e indipendenza. Cioè, se noi avessimo avuto uno share molto più basso, molti dei pezzi che ho fatto io, Report non avrebbe avuto le spalle abbastanza larghe da poterli mandare in onda. Solo che questo innesca un circolo vizioso, perché ovviamente per mantenere gli ascolti alti, devi rinunciare a tanto altro, devi rinunciare, diciamo, a un livello di complessità. Noi nel corso degli anni, ecco, io la cosa di cui in questi anni mi sono molto lamentato è che abbiamo abbandonato sempre più il campo della finanza, delle banche. E questo non perché ci sia stata una direttiva politica, ma semplicemente perché da un certo momento in poi i pezzi sulle banche hanno funzionato meno come ascolti e quindi si è abbandonato colpevolmente quel tipo di campo. La questione della magistratura è un po' la stessa cosa. Noi abbiamo fatto dei pezzi anche molto critici. Il pezzo che ho fatto io era contro Bruti Liberati, raccontava di come un esponente della magistratura, quella che viene definita la toga rossa, in realtà aveva fatto un accordo con Renzi per bloccare le inchieste durante Expo, raccontava in che modo fosse stato fatto un accordo trasversale fra destra e sinistra per impedire a Nicola Gratteri di diventare presidente capo della Direzione Nazionale Antimafia. Quindi si è fatto quello che si è potuto rispetto al paese, e anche questo non si può pensare che Report sia in Svezia, che quindi sia un contesto molto semplice. Siffredo Ranucci, con tutti i difetti che può avere, sicuramente ha comunque garantito una libertà e un'indipendenza in questi anni che nessun altro in questo paese ha garantito negli stessi anni. E ci si deve porre anche il problema di se qualcun altro sarà in grado di consentirla. E questo è il problema. E dopodiché anche quello che racconta Axel è vero. Perché questa vicenda è una vicenda per me dolorosissima dal punto di vista umano, personale e anche professionale, ma c'è un problema di contesto di tutto quanto il paese. Cioè, Report è l'unico spazio di libertà e di indipendenza a livello televisivo, e non soltanto purtroppo a livello televisivo. Cioè, l'unica trasmissione che in questi anni si è permessa, si è consentita di raccontare certe cose in un certo modo. Ma questo non è per merito nostro, ma per demerito degli altri. Questo ha contribuito molto, proprio questo aspetto. È vero quello che dice Axel, in Italia questo problema è enorme, il fatto che il conduttore, sia anche il capoautore, ha ingenerato una spirale che andrebbe spezzata. Tant'è vero che qualche anno fa Gubidosi, una delle poche cose veramente buono che fece, è impedire ai vice direttori, ai direttori di andare in video, perché effettivamente è una profilassi veramente molto, molto virtuosa, ecco, da questo punto di vista, perché impedisce a chi prende le decisioni che queste decisioni vengano condizionate non soltanto dalla fama che si è raggiunto, ma anche dalla ricerca della fama. Separare il conduttore dal capoautore, ma è qualcosa che abbiamo fatto a Report adesso. Adesso i capoautori non sono i conduttori. Quindi i conduttori sono in qualche modo subordinati a ciò che decidono i capiatori, ed è una cosa di profilassi importantissima. Ma il grande problema è che noi siamo stati, Report è stata per anni l'unica trasmissione che ha fatto certe cose, l'unica trasmissione che ha provato a raccontare la complessità. Certo, l'ha fatto con mille problemi, mille difetti, ma anche perché intorno c'era il vuoto. Il livello complessivo dell'informazione di questo paese si è abbassato sempre di più. Questo è il problema.

0: Giovanna Boursier.
1: È interessante fare una domanda a Mottola, questa è l'ultima cosa che mi sarei aspettata nella mia vita, però c'è un grande assente da questo dibattito, mi pare, no? Cioè la questione della vita la vedremo come andrà a finire. Io mi chiedo perché i papaveri del giornalismo d'inchiesta in Italia non si sono fatti la domanda che ha fatto Alberto, no? Cioè, perché voi non vi chiedete perché Ranucci non ha ancora detto una parola sulla vittola? Ma vorrei togliere questo. C'è un grande assente e sono le donne. Cioè, in questa estate è venuto fuori un altro problema, ed è un problema che è evidente e noto almeno dal 2024, no? Il rapporto che c'è con Ranucci, che impersonifica la trasmissione Report, e le donne. Voglio dire, esiste un libro, qua qualcuno mi diceva che bisognerebbe leggerne dei pezzi, ma io li ho letti nel 2024. E ho anche in qualche modo sollecitato pensieri su questo tra alcuni ex miei colleghi di Report. Mi è stato regalato da un amico che mi ha detto che ho fatto le orecchie. Allora, questo non è stato un problema dentro Report in questi 10 anni, dal 2016 al 2026. Io non sono così d'accordo con Alberto che il modello Report è sempre stato lo stesso anche ai tempi di Milena Gabanelli. Ma voglio dire, il fatto che uno vada a letto con le fonti, porti in redazione gente che faceva parte del suo entourage sentimentale, che alcuni pezzi siano stati fatti...

Radio Nadurto, le 8:31 minuti, la rassegna stampa ai quotidiani nazionali di questa domenica. Ben ritrovate le ascoltatrici e gli ascoltatori. Faticano i quotidiani a parlare della manifestazione di ieri, non troviamo neanche una riga sul Manifesto. Aveva la sua festa con i leader del Campo Largo e decide di aprire su questo il giornale stamattina con quindi la propria iniziativa e col titolo Piccoli passi, i leader del centro-sinistra tornano insieme sul palco del Manifesto, ma in taglio alto sul Fatto Quotidiano lo troviamo, tornano le piazze Propala, Napoli, Albanese, Greta, questo il titolo. Per quanto riguarda invece gli altri quotidiani, decidono di aprire le loro edizioni di quest'oggi con Trump ora via Zelensky, titolo del Corriere della Sera. Trump molla Zelensky in Putin ride, ma negli USA gli elettori lo scaricano. L'ignobile patto di Trump è il titolo addirittura di Repubblica. Insomma, questa è l'altra notizia che cappeggia, andremo a vedere ovviamente e approfondire il tema. Titoli di Stato, ecco l'età dell'oro, i rendimenti reali arrivano fino al 3%, debiti e deficit sempre più alti, gonfiano il premio a termine dei bond emessi, invece l'apertura del Sole 24 Ore, che è l'altro quotidiano che abbiamo qui sul tavolo.

Iniziamo allora la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina con gli articoli che riguardano la manifestazione di ieri, le manifestazioni di ieri in Italia. Andiamo sul Fatto Quotidiano, giornale che è l'unico a approfondire il tema stamattina, con piazze ancora piene per Gaza e la pace, Greta dice basta armi, e da Roma e Napoli viene firmato l'articolo, quindi si prendono queste due manifestazioni, si fa innanzitutto il racconto da Napoli. L'hangar strapieno sembrava quasi venir giù quando Greta Thunberg ha attaccato The Fascist Italian Government per fare la complicità con Israele e la deumanizzazione dei migranti attraverso il Mediterraneo, esponendo il manifesto della protesta del 24 ottobre contro il nuovo CPR da costruire in Campania a Castel Volturno. Erano più di un migliaio, giovani e meno giovani, stipati in un luogo emblematico, l'ex base NATO di Bagnoli. Poi c'era Francesca Albanese, che ha celebrato il premio Nobel per la pace, la giurista Navi Pillay. Sono felicissima, è un riconoscimento che da chi ha detto no al genocidio, uno schiaffo a chi l'accusava di antisemitismo. Questo da Napoli. Mentre per quanto riguarda anche invece le altre città, come le altre 50 città, ricordo il manifesto, da Milano a Bologna, a Torino, a Cagliari, nel capoluogo campano hanno ispirato soprattutto studenti, e così come a Roma, dove erano 5.000 e sono arrivati alla Sapienza, e c'erano pure gli scout. È vera pace solo se restituiamo ai palestinesi ciò che gli abbiamo tolto e che è stato distrutto, teneva scritto sul petto un manifestante. Lasciamo così la notizia che troviamo sul Fatto Quotidiano stamattina, unico giornale a riportare un po' delle piazze ieri per la Palestina, e vediamo allora, visto che tutti i giornali ne parlano e quindi apre anche su questo il manifesto, perché comunque una foto di gruppo tra Conte, Frattoianni, Schlein, Bonelli, Maggi al Manifestival, quindi i quattro leader del cosiddetto campo largo. Che cosa è emerso poi alla fine da questa iniziativa? L'assicurazione che tra il programma sarà pronto tra 2 settimane. Poi il valzer delle primarie, nessuno le vuole, ma si faranno. Restano le distanze sulle armi a Kiev, chiudiamoci in una stanza e troviamo un accordo. Quindi c'è tutta l'analisi di questo, la base, eccetera, si va lunghissimi con gli articoli, sinceramente sono più parole che sostanza. Per esempio sulle distanze, primis si sa l'Ucraina, sull'Ucraina discutiamo, ha detto Elie Schlein, stiamo chiusi anche una notte intera, l'importante è poi uscirne uniti, non si vince al centro e non a un leader moderato, ha detto lei, e Conte dice si faranno le primarie ma in modo non divisivo, l'impegno a lavorare insieme, non consentiremo a Meloni di governare altri 5 anni. Insomma, prove di unità. Lasciamo anche questo giornale, lasciamo il manifesto, dicevo, questa cosa però la ritroviamo ovunque, abbiamo per esempio Repubblica che ne parla in maniera, si è dilungata tantissimo su questa cosa, potete ben immaginare, ne fa quasi l'avesse organizzato questo giornale, e così come anche devo dire il Corriere della Sera stamattina lo fa. Veniamo però all'ignobile patto di Putin, come viene chiamato da Repubblica. L'Ucraina scaricata in cambio del gasolio. Zelensky crea problemi al mondo, serve un altro al posto suo, ha detto Donald Trump. E quindi Trump shock viene definito così da Repubblica, da Claudio Tito che scrive da Bruxelles. Su questo insomma affondo del presidente statunitense dopo aver acquistato questo gasolio russo per cercare di placare i costi dell'energia americani, una pugnalata alle spalle, dice il presidente del centro studi Penta, l'ucraino Fesenko, il problema principale è la superiorità del nemico nei cieli, ma ormai anche loro ammettono che la guerra è arrivata a un punto morto. Quindi per salvarsi dalle elezioni di medio termine, questa è la lettura che viene data da Massimo Basile che scrive da New York, la corsa disperata di Trump per salvarsi dalle elezioni lo sta portando insomma, a questa posizione. Il presidente è in calo nei consensi, è un mese dalle elezioni,
per il rinnovo del Congresso, scrive, il presidente degli Stati Uniti srotola il piano per restare in sella, comprare voti, svendere la pace. L'accordo raggiunto con Putin sul diesel per ridurre il costo dei carburanti negli Stati Uniti è solo l'ultimo passo, anche se il più clamoroso, adottato da lui nell'ultimo mese per risalire dei sondaggi. La pace rischia di diventare solo una voce del bilancio elettorale in un momento in cui gli americani sono alle prese con inflazione, alto costo dei carburanti e aumenti delle polizze sanitarie. I democratici sono andati in vantaggio, Trump e gli alleati temono di finire sotto impeachment. Per questo il presidente rincorre tutti i mezzi per salvarsi. La scorsa settimana ha inviato assegni da $500 a quasi 1 milione di americani in 30 stati. La famosa promessa sotto forma di rimborso per somme che sarebbero state addebitate in eccesso da Biden quando ha riformato il piano sanitario dell'Obamacare. Ai pagamenti Trump ha allegato anche una lettera dei contenuti elettorali. Ricorda, e poi c'è l'accordo con Putin, insomma, Repubblica la taglia così. Corriere della Sera lo fa più o meno allo stesso modo, meno roboante il titolo, Trump ora via Zelensky, cerca di rimanere un attimo più meno coinvolto nella cosa. Kiev e Unione Europea sfidano il patto del diesel. La legge con occhi europei, questo giornale lo fa Marta Serafini. Si ragiona su questo, insomma, dopo la telefonata tra Trump, Putin e questo, la reazione europea più dura è arrivata da Kaya Kallas. La sospensione delle sanzioni sul diesel russo garantisce a Mosca entrate aggiuntive per finanziare la guerra, scrive l'alta rappresentante europea, mentre domani i ministri degli esteri dovrebbero approvare il più ampio pacchetto di nuove sanzioni contro l'apparato bellico russo dall'inizio della guerra. Solidarietà espressa anche dal primo ministro britannico Barnum, e Kiev continua a colpire intanto in territorio russo, e si parla di alcuni danneggiamenti a un data center vicino a Mosca, diversi moduli disattivati, l'azienda ha segnalato interruzioni. Poi c'è il capo dell'energia russa, che Simonov, che dice l'accordo è modesto, eravamo già pronti a riprendere le esportazioni. Trump dice delle falsità per ingannare tutti. Gli Stati Uniti vendono fumo, i prezzi tanto non caleranno, dice questo politologo russo. Dirige la Fondazione per la Sicurezza Energetica Nazionale, studia come la politica influisce sull'energia e, insomma, è un fedele governativo, e quindi cerca di sedare un po' quello che è la polemica che si è generata, dicendo ma no, non conta molto. Il fatto sta che, come segnala poi anche il quotidiano Domani, Trump le parole le pronuncia e dice insomma sono stufo di Zelensky se ne vada, e il Fatto Quotidiano e Domani ne parlano in maniera approfondita. Trump sì, è di nuovo stufato di Zelensky, è proprio il titolo del Fatto Quotidiano. Titolo del Fatto Quotidiano che si concentra su questo aspetto, alla questione dello scaricamento di Zelensky. Il fuoco trampiano contro il leader di Kiev arriva dopo l'intesa energetica, ricorda anche questo giornale. Gli Stati Uniti avrebbero minacciato di mettere fine al flusso di intelligence americana che consente all'Ucraina di difendersi e attaccare Mosca. Ha reso noto ieri ancora Trump, sarebbe pronta a consegnare in base alla capacità delle raffinerie 300.000 tonnellate di petrolio. Con la sicumera tipica di Trump, riattaccata alla cornetta, ha assicurato gli elettori che presto andranno alle urne col prezzo del gasolio che caleranno rapidamente e in misura record. La riapertura alle esportazioni ha un costo politico per Zelensky. Anche l'esercito ucraino ha fatto arrivare la risposta a questo accordo coi droni che non hanno smesso di volare, schiantati contro appunto il terminal sul Don nella regione di Rostov. Hanno dato due notti fa, invece non hanno dato tregua nemmeno la flotta volante del Cremlino, costretta a fare rotta su San Pietroburgo prima di ridirigersi di nuovo a Mosca, dove gli aeroporti erano stati chiusi. Bilancio dell'ultimo raid russo contro Zaporizhia è di 20 vittime, ma continuerà a salire nelle prossime ore per il colpo, per questo attacco. Quindi la guerra intanto prosegue.
Andiamo a segnalare adesso, dopo queste sono un po' le notizie principali dei giornali, andiamo a segnalare nel nostro altro quarto d'ora alcune notizie più particolari che ci portano sui quotidiani. Per esempio, abbiamo un interessante approfondimento questa mattina di Repubblica dedicato al tema della difficoltà a poter trovare una casa popolare. Il sogno impossibile della casa popolare, 350.000 le famiglie in fila. Alessia Candito firma questo articolo su Repubblica dove parla della crisi degli alloggi, con essa cresce la fame d'un tetto a prezzo sociale, lo Stato però investe sempre meno e i nuovi cantieri restano al palo. Sono almeno 300.000 i nuclei familiari in attesa, che diventano 350.000 se si ascoltano i sindacati degli inquilini. 650.000 o più le famiglie che avrebbero tutte le carte per mettersi in fila, ma non ci provano nemmeno, scoraggiate da tempi infiniti e labirinti burocratici. Fino agli ultimi anni 90 la prospettiva, anche per chi non vivesse in condizioni di disagio, era che la casa popolare oggi è invece conquista da pochi. Ogni anno solo una persona su 100 riceve la chiamata, ricorda. 2,2 gli italiani ospitati negli 800.000 alloggi popolari in pancia agli 85enti che gestiscono l'edilizia pubblica. Quindi ci sono 800.000 alloggi e 350.000 famiglie in fila, giusto per dare un dato anche di peso. Tra invecchiamento, riduzione della dimensione famiglie, separazioni, aumento dei single, nel 2050 ci saranno almeno 700.000 nuclei familiari in più, molti dei quali monoreddito. Mentre la fame di casa cresce, il patrimonio diminuisce. Il principale problema, numeri alla mano, non sono le occupazioni abusive, sono il 2%. Negli anni 80 sono state costruite 20.000 nuove abitazioni l'anno, nel 2024 invece sono stati 2.000. 2.400 sono stati messi sul mercato per fare cassa, case e appartamenti in zone che, l'ingrossarsi delle città trasformato da periferie in zone di pregio, non vengono riassegnati, ma messi all'asta, mentre incuria, mancata manutenzione e degrado hanno reso disponibili 61.000 alloggi, il 7% del patrimonio italiano, che però è vecchio, più della metà è stato tirato su prima dell'80. Ricorda l'approfondimento. E poi c'è un'intervista invece alla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che dice: noi sindaci siamo rimasti soli in questa emergenza. Meloni deve sbloccare i soldi. Gli amministratori sono senza fondi e nemmeno se non hanno poteri. Non si basta fare annunci vuoti, serve un nuovo piano Fanfani, dice lei, per, insomma, per costruire case. 970 milioni di euro per ristrutturare gli alloggi vuoti, domanda quindi il giornalista Ernesto Ferrara che l'ha intervista, e le dice: hanno parlato in aprile di un piano da 10 miliardi, 4,8 che in realtà erano tarocchi perché erano risorse già dei comuni e solo da riallocare. Quasi 970 milioni per ristrutturare 60.000 alloggi vuoti, ma chi li ha visti? È un annuncio destinato a fallire. A parte che hanno fatto calcoli sbagliati, 20.000 euro ad alloggio. Gli abbiamo chiesto di portare lo standard almeno a 30.000. Noi a Firenze abbiamo 8.000 case popolari, 800 non sono abitate. Su 400 c'è una ristrutturazione attiva, finanziata con 20 milioni, ma dal nostro bilancio. E da inizio mandato ne abbiamo assegnate più di 600. Senza quei soldi la situazione sarebbe esplosa. E i soldi nazionali ancora non ci sono. Stiamo aspettando che riparti coi criteri e coi bandi. Tra ricognizioni e controricognizioni stanno perdendo solo tempo. Meloni sblocchi le risorse, metta i soldi sul contributo affitto che ha cancellato. È l'unica prevenzione agli sfratti che esiste, dice la sindaca di Firenze Funaro stamattina su Repubblica, sul tema, insomma, dell'emergenza abitativa in Italia. Ancora per quanto riguarda invece notizie che non vengono magari messe in evidenza sulle prime pagine dei giornali, ma che troviamo all'interno, sul Domani c'è una intervista a Yara Salem della Banca Mondiale che dice: Israele ostacola la ricostruzione e vuole che Gaza resti invivibile. E si parla di, insomma, della ricostruzione di Gaza, e viene domandata alla Banca Mondiale: beh, quando inizierà? Tutto dipende dall'evoluzione della guerra con l'Iran e da come si stabilizza la regione. Finché la guerra continua, tutto rimarrà incerto e Israele continuerà a fare ciò che sta facendo a Gaza. Senza un accordo complessivo, Iran, Gaza e Libano, non vedo alcuna speranza. Oggi neanche parliamo di ricostruzione, ma di come far entrare cibo e beni di necessità e delle evacuazioni sanitarie. Eppure tanti piani sono annunciati.
Diversi istituti di ricerca, tra cui il Carter Center, hanno condotto studi comparativi sui piani presentati, analizzandone vantaggi, svantaggi e pertinenza. 14 proposte, la maggior parte è scollegata però dal contesto. Si tratta di progetti generici elaborati solo per poter dire di avere un piano. A volte servono per presentarsi ai donatori e garantirsi un posto al tavolo quando verrà organizzata una conferenza sulla ricostruzione. In molti di questi progetti manca il coinvolgimento degli abitanti di Gaza. È come se i palestinesi non esistessero. Questo dalle pagine del Domani. Andiamo ora con invece un tema che viene affrontato questa mattina sulle pagine del Manifesto. La manifestazione di ieri a Milano contro i data center, questo viene invece ripresa in maniera approfondita da Andrea Capocci, che è stato proprio inviato a Milano per seguirla. Erano circa 2.000 partecipanti alla prima manifestazione nazionale contro i data center che si è tenuta ieri a Milano. Davanti a Palazzo Marino, una quarantina i comitati locali, arrivati dalla Lombardia, Piemonte, Lazio. Insieme a loro hanno partecipato anche centri sociali, delegazioni di sindacati, CGIL, USB, partiti dell'opposizione progressista, nessuna bandiera visibile del PD. Ma al sit-in si è fatto vedere anche il possibile candidato sindaco Maiorino. Parole d'ordine è moratoria. La chiediamo non per fermare la tecnologia, ma per decidere dove e perché costruire data center, facendo partecipare i cittadini all'elaborazione di un piano strategico nazionale, dice Enrico Duranti, portavoce della rete nazionale Stop Data Center. Le aziende che realizzano i data center sono quasi tutte statunitensi. È in corso un processo di colonizzazione tecnologica. E partendo dalla Chiarella, in pochi mesi Duranti ha contribuito a far nascere assemblee e associazioni nei comuni interessati. L'ultimo a Treviglio, venerdì, nel Bergamasco. È andata bene. 6 mesi fa non pensavo saremmo arrivati a questo punto. La pressione dei comitati sulla politica comincia a dare i suoi effetti. Sertori, assessore regionale leghista all'uso delle risorse idriche ed energetiche, ha ammesso che la legge regionale doveva limitare il consumo di suolo, acqua e energia e non sta funzionando. Si è detto pronto a cambiarla, nonostante sia stata approvata solo pochi mesi fa. La politica è il bersaglio di molti partecipanti. Tra gli accusati finiscono soprattutto i sindaci, gli amministratori dei comuni spesso piccoli o poco attrezzati per far fronte ai colossi dell'immobiliare e dell'informatica. Bastano compensazioni economiche irrisorie rispetto all'investimento per convincere un sindaco ad autorizzare un impianto, magari cambiando la destinazione d'uso di un suolo agricolo. Questo il racconto, insomma, con i vari richiami della politica anche poi locale, che non riguardano però solo guardare solo a destra e a Regione Lombardia, insomma, per dirne una. Anche il PD ha aperto le porte ai data center, dice Roberto Darò, amministrata appunto da un sindaco del PD Orlandi. Sabato scorso una manifestazione ha fatto irruzione nel cantiere in cui sorgerà l'impianto. Il fisico Sergio Manera, esperto di impatti ambientali, ricorda che la pessima legge proposta alla Camera dalle destre, in attesa della calendarizzazione al Senato, è stata approvata all'unanimità e Maiorino ascolta e incassa. C'è anche una delegazione piemontese. Thomas da Torino teme che i data center che realizzeranno a Caselle serva soprattutto a far la guerra, visto che nell'area c'è il Polo Leonardo, in cui viaggiano gli Eurofighter. Interviene anche un militante del laboratorio Casciavit, laboratorio occupato milanese, che attacca gli sgomberi dei centri sociali e le provocazioni della mattinata di Salvini davanti a Lambretta. Invece di sgomberare, si preoccupi di questi nuovi capannoni. Questo ieri da Milano, con anche questa iniziativa in città, di cui dà conto stamattina il quotidiano il Manifesto. Per quanto riguarda invece il tema anche riguardante, che ci porta sulle pagine del Fatto Quotidiano, abbiamo oltre al tema torniamo al tema Israele, perché c'è un approfondimento su Teva che ci porta però a Londra, che ha bloccato gli accordi per i farmaci. Ricordate il boicottaggio di Teva? Bene, Royal College of Pharmacy, che rappresenta 34.000 iscritti, ha cancellato la sponsorizzazione di Teva, filiale britannica del colosso farmaceutico israeliano Teva UK, alla propria conferenza annuale. Un accordo da 15.000 sterline, insomma,
poteva niente sponsorizzazioni nel Regno Unito. E non è un caso isolato. In Navarra, Paesi Baschi, il Servizio Sanitario Regionale ha deciso nel 2025 di non rinnovare 3 contratti con Teva, ma continua a comprare un farmaco per l'emicrania perché non ha alternative. Asturie e Catalogna hanno annunciato misure simili. In Olanda il collettivo Stop Teva ha scritto a 2.000 farmacisti e hanno risposto, Menzies e VGZ, di escludere Teva metterebbe a rischio la disponibilità di farmaci. In Irlanda sono 57 i primari pediatrici che hanno chiesto al governo di sostituire prodotti Teva dove esistono alternative valide. E poi si ricorda l'Italia con la campagna anche BDS che abbiamo seguito anche noi su queste frequenze. Chiudiamo con la Francia. Oggi ci saranno tra l'altro le primarie socialdemocratiche nel paese in vista delle presidenziali, l'ex premier Attal che lancia intanto quindi un attacco a Mélenchon. Mélenchon sembra uno spettro minaccioso, ha detto il centrista, insomma. Ma noi andiamo in realtà a parlare di quanto sta accadendo nel paese con gli studenti e le studentesse che sono in mobilitazione. C'è un video che ha girato molto, quello di Balli Bagayoko, il sindaco di Saint-Denis, che si mette nei video, no, in giacca e cravatta, a cercare di mettersi davanti alla polizia, il sindaco della France Insoumise a Saint-Denis. Il volto un po' della sinistra che chiama di rottura, lo presenta così Martina Castiglioni e lo intervista. Gli agenti mi hanno colpito con i lacrimogeni e nemmeno Macron e i ministri hanno condannato l'episodio. È normale perché sono nero e assomiglio a quelli che vengono definiti vandali, dice lui. Pensa sia corretto sfilare con gli studenti? Io c'ero da militante, sono adulto.

E non la preoccupa la violenza dei manifestanti? Più la mobilitazione si prolunga, senza che la politica dia risposte, più aumenta la tensione e il rischio di degenerazioni. Adesso avremo bisogno di una de-escalation, di creare condizioni per allentare le tensioni. Lei però ha anche detto che la violenza può essere legittima a volte. Dico che può esserlo, non che debba esserlo, e che deve essere evitata in ogni circostanza. Non ho mai invitato i giovani a commettere violenze contro gli agenti, sono dalla parte di chi cerca di riportare la calma. Il governo ha dato qualche risposta agli studenti? No, nulla di nuovo. Pensa che ci sia del razzismo da parte delle istituzioni? Credono che negli apparati di potere persista un approccio neocoloniale, razzista e discriminatorio. Lei appena eletto ha tolto il ritratto di Macron dal muro? Ma non siamo in una monarchia, non siamo obbligati a stendere il tappeto al presidente o esporre il ritratto ovunque. La questione del ritratto è un problema da ricchi. In che modo aiuta chi non arriva a fine mese? Dice il sindaco di Saint-Bénis, Bagayoko, che poi Francine Soumise pensa che il suo partito trarrà vantaggio dalla mobilitazione. Esiste una forte aspirazione a una sinistra di rottura, che noi rappresentiamo. A sinistra le forze politiche non hanno interesse a unirsi, ma non è l'interesse della popolazione. Ai suoi figli cosa ha detto? Di partecipare ai cortei in modo pacifico, facendo attenzione alla propria sicurezza e mantenersi a distanza dalla polizia, perché questa è la realtà che viviamo. Questo per quanto riguarda la Francia, e sempre dal Fatto Quotidiano, vabbè, velocemente, dalla Spagna, una segnalazione che porta alle prossime elezioni. Ada Colau, l'ex sindaca di Barcellona, la cui candidatura a leader della sinistra è in ballo già da qualche giorno, di questo Frente Amplio, lei lo spinge molto perché va a entrare anche con Podemos, che invece vuole restare ai margini. C'è un appello, la sinistra vada unita alle urne. Avremo modo anche di parlare delle elezioni del 27 novembre in Spagna, c'è ancora molto tempo in mezzo, c'è pure uno sciopero generale. Intanto sono giunte le 8:58, noi andiamo a chiudere con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa

Siamo Gatti, la trasmissione dedicata ai bambini e alle bambine, domenica sempre dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Storie, fiabe, musica, approfondimenti scientifici, rubrica dei libri e quella sugli animali, indovinelli a cui rispondere in diretta e tanto altro ancora. Vi aspettiamo all'ascolto. Ciao!

Ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

0: E quindi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi. So I'm dancing with my eyes closed. Everywhere I look I still see you.
1: Hadouken!
0: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni domenica dalle 14 alle 15 ad Hadouken d'Urto ci immergiamo nel mondo dei videogiochi
2: con commenti, notizie, retrospettive ed esperienze.
0: Quindi ogni domenica dalle 14 alle 15 spegni la console e accendi la radio ad Hadouken d'Urto. Nael, io dopo però la console la riaccendo, eh.
2: Va bene.

Radio Nadur, tolere la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa domenica mattina. Manifestazioni, solidarietà alla Palestina, non la troviamo sul Giornale di Brescia, troviamo una segnalazione su Brescia Oggi e una sul dorso bresciano del Corriere. Proteste alla Leonardo, basta finanziare armi e guerre. Un'ampia mobilitazione da Corso Garibaldi a Via Lunga, mentre crollano scuole e ospedali, non si fa nulla. L'hanno detto chiaro le oltre 2000 persone in corteo ieri a Brescia in solidarietà alla resistenza palestinese. Non vogliamo un mondo dove si finanziano armi mentre crollano scuole ed ospedali. Una delle tante frasi lanciate dal megafono davanti ai cancelli dell'azienda di Via Lunga, sede della multinazionale di sistemi di difesa Leonardo, ex Breda. Questa azienda è stata la meta finale del corteo, partito da Garibaldi il giorno della mobilitazione nazionale che chiedeva la fine delle forniture militari ad Israele. Leonardo, genocidaria, basta bombe sui bambini di Gaza, la scritta esposta fuori dall'azienda dove il corteo si è sciolto con diversi interventi che ricordavano la complicità dello stabilimento bresciano che produce torrette navali e cannoni per le navi della Marina Militare. Mentre i soldi per le armi vengono trovati e investiti, non viene fatto nulla contro Carovita, emergenza abitativa, salari e lavori dignitosi. Manifestare per la Palestina significa anche protestare contro tutto questo, dicono i manifestanti. Questo con una fotonotizia poi invece molto veloce, Propano in 2000 aspirano per dire no alla guerra, sul Corriere della Sera. Definita simbolo dell'economia di guerra Leonardo S.P.A. per la Palestina libera. Lasciamo così i giornali di quest'oggi e per quanto riguarda la manifestazione di ieri almeno e veniamo sempre sui quotidiani locali a dare conto un po' delle notizie invece che decidono di essere messe in evidenza. Il nucleare diventa un obiettivo regionale in Lombardia, apre su questo il Giornale di Brescia, lo fa con una articolo a pagina 8, il nucleare torna in gioco, nei conti della Lombardia ci sono 6 mini reattori, Brescia è in prima fila. Con la legge nazionale nuova si riapre la strada all'atomo, la regione ha ipotizzato una roadmap, il primo SMR nel 2035. Quindi si racconta come lo scenario lombardo prova due strade, nella prima tutta rinnovabili accumuli, fotovoltaico che dovrebbe aumentare di oltre 13 volte rispetto all'anno scorso, l'atomo, poi rinnovabili, accumuli di 1,8 gigawatt di small modular reactor, il fotovoltaico crescerebbe comunque enormemente, più 1090 ma al 2050, cioè 10 volte tanto. E sono un po' le proiezioni. Brescia, una candidatura informale l'ha avanzata. Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, aveva detto che le siderurgie sarebbero pronte a ospitare un SMR da 200 megawatt anche attraverso un consorzio tra imprese. Una quota di energia continua dall'atomo e il resto delle rinnovabili ai rete. Non proprio un dettaglio, visto che la strategia regionale indica l'industria pesante tra le applicazioni del nuovo nucleare. Questo nuovo nucleare, il problema energetico comunque esiste già, per questo la Fondazione Politecnico ha elaborato diversi scenari. Questo un po' il nucleare che torna in gioco, secondo il Giornale di Brescia. Poi ricorda invece l'assessore regionale al Massimo Sertori, alle risorse energetiche, lui assessore regionale, Brescia vale un quarto dei consumi industriali di tutta la Lombardia, non vogliamo farci trovare impreparati, la vostra provincia potrà beneficiarne, dice lui, rispetto a questo nuovo nucleare. Lasciamo così l'apertura del Giornale di Brescia, veniamo a quella invece del Brescia Oggi di questa mattina. Brescia Oggi decide di dedicare lo spazio su Brescia alla scuola e all'intelligenza artificiale. La rete bresciana traccia la strada. Si parla di Digitalmente, un centinaio di istituti e 50 superiori che acquisisce licenze da Google. 9 studenti su 10 la utilizzano, ma anche i docenti hanno sempre più dimestichezza con questi strumenti. E quindi viene utilizzata dopo un accordo con Google, prezzi scontati, riconfermati anche quest'anno,
per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La questione non è così semplice, ci sono linee guida normative, i rischi sui dati, il nodo da utilizzo critico e non furbastro da parte degli utenti. Intanto, anche solo per porre le domande, occorre sapere scrivere e leggere, capire quanto si legge. Poi si può ad esempio chiedere all'alunno di motivare la veridicità della verifica, di mettere a confronto diverse risposte. I professori sostengono ad accorgersi immediatamente dei trucchi, però forse non è così semplice. Alla Cattolica arrivano ormai, la convinzione esplicita, quasi solo test artefatti correttissimi. Nel primo ciclo invece non è contemplata la generativa perché gli utenti sono troppo piccoli. Insomma, c'è anche chi insomma se ne approfitta dell'intelligenza artificiale, invece che consultativa diventa un'intelligenza artificiale generativa. Andiamo avanti con gli articoli di questa mattina dalle

Si ripresentano le criticità del trasporto pubblico locale, carenza d'autisti, corse saltate, autobus sovraffollati. Situazione che la CGIL di Brescia Valcamonica giudica insostenibile e penalizza migliaia di studenti, studentesse e lavoratori. Alla base, promette una nota del sindacato, ci sono i tagli del Fondo Nazionale. A Brescia mancano 200 autisti. Turni straordinari, fatiche e gestione inadeguata aggravano condizioni lavorative che sono già difficili, mentre salari insufficienti, anche rispetto al costo degli affitti, spingono molti addetti ad abbandonare la professione. Reclutare personale in Tunisia attraverso il piano Mattei non risolve il problema, anzi è una scorciatoia che rischia di alimentare una guerra tra poveri e di togliere l'attenzione dalle responsabilità politiche e criticità salariali e contrattuali. Intanto le aziende private continuano a operare secondo logiche di profitto, utilizzano risorse pubbliche che dovrebbero essere reinvestite nella valorizzazione del lavoro e nel miglioramento dei servizi. Preoccupa la CGIL poi l'assenza di un dibattito concreto sul potenziamento della rete ferroviaria ordinaria, fondamentale per tutelare l'ambiente e ridurre il traffico. La riconversione a idrogeno della Brescia-Iseo-Edolo da 450 milioni deve garantire benefici tangibili alla mobilità quotidiana, non trasformarsi in un'operazione industriale senza dei ritorni concreti. Giudicata grave anche la mancanza di comunicazione e coordinamento tra enti e aziende, che ostacola l'evoluzione dei trasporti e favorisce l'estensione del trasporto sociale, impropria, deve invece restare un servizio minato per le persone più fragili. In conclusione, servono per gli autisti salari giusti, diritti tutelati, investimenti nei servizi pubblici per una reale efficienza per la cittadinanza. Questo per quanto riguarda il TPL, la CGIL che ieri prende parola, ripreso dal Brescia Oggi, anche in prima pagina, giornale di Brescia, trasporto pubblico, CGIL, mancano 200 autisti. C'è invece delle notizie interessanti che ci portano a Desenzano, sospesi due carabinieri che rubavano soldi e gioielli. Alcune delle vittime hanno segnalato in caserma il sospetto di essere state truffate da dei finti carabinieri. Stavolta però la divisa la indossavano davvero. Non più sono stati sospesi dal servizio. Contemporaneamente però anche i colleghi avevano notato anomalie e avviato degli accertamenti interni fino ad attivare il nucleo investigativo del comando provinciale. Sono due carabinieri di 55 e 38 anni, carabinieri semplici della compagnia di Desenzano, accusati di aver condotto una serie di furti in servizio durante i sopralluoghi o i controlli negli appartamenti di chi li chiamava, paradossalmente proprio dopo essere stato derubato. Stando a quanto fino ad ora ricostruito, agivano in coppia. Una volta in casa, i due carabinieri avrebbero distratto le vittime e a quel punto, approfittando dell'allontanamento o richiesta di chiarimenti su posti più o meno sicuri in quali tenessero i preziosi, sarebbero riusciti a trafugare gioielli e soldi nelle abitazioni private. Una dozzina di episodi contestati allo Stato, tutti sul Garda. In tutto si stima una refurtiva per circa 20.000 euro. Oltre ai due carabinieri è finita al registro di indagati anche la moglie del più giovane, che sarebbe stata lei a smaltire e rivendere buona parte del bottino nei Comprooro, negozi proprio specializzati nell'acquisto di gioielli usati. Lì dove a riscontro sono stati poi trovati e recuperati parte degli oggetti proventi da furto. Non solo, almeno in un caso, un furto di questi carabinieri sarebbe stato commesso addirittura in caserma. Una collana, parte dei gioielli custoditi in loco per attività di servizio, cioè dei proventi di reato, è sparita. Perquisiti su disposizione della procura, sembra che i due abbiano prospettato alle vittime anche dei controlli a seguito di presunti illeciti che li avrebbero in qualche modo coinvolte pur fittiziamente. Davanti al GIB potranno dire la loro verità in interrogatorio. Chiude l'articolo sul Corriere della Sera Brescia di Mara Rodella. Noi ci spostiamo sulle pagine invece ci occupiamo del tema di quanto accaduto a Coglio, le cittadinanze date dalla sindaca che tra l'altro si prodigava a parole contro i migranti, poi ci faceva profitti dando cittadinanza a pagamento, insomma facendosi pagare, almeno questa è l'accusa, poi vedremo nei gradi di giudizio se sarà confermata la questione, insomma, degli abusi
in questo senso.

Cittadinanze facili, un arresto e sospesi due dipendenti comunali. In prima pagina troviamo la segnalazione sulla Brescia Oggi. Che cosa accade in quel di Coglio? Dalle indagini, scrive Mario Pari, sulle cittadinanze che ha toccato Coglio, è spuntato anche un terreno destinato a frutteto e contaminato da concentrazioni di rame, piombo, zinco e nickel. C'è anche questo in Alta Valtrompia, come le illecite cittadinanze, difficile da digerire per la legge e non solo. E così alla fine, ma in realtà pare proprio d'essere in poco più in là dall'inizio, sono tre i filoni. Gli uomini di Gardone Valtrompia, nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia, hanno eseguito tre misure cautelari, una ai domiciliari nei confronti di un imprenditore e due interdittive della sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio nei confronti di funzionari pubblici, ovvero due impiegati comunali a Coglio, che adesso sono indagati per falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'indagine ha assunto dimensioni ampie dal momento che sono una decina gli indagati chiamati a rispondere di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, turbata libertà di incanti, falso autoriciclaggio, smaltimento illecito di rifiuti. Le indagini hanno messo in luce l'esistenza di un sistema che andava avanti dal 2016. Figura centrale, un intermediario di origine brasiliana, attivo tanto in Valtrompia quanto nella Bassa. Grazie a lui sarebbe stato possibile far ottenere rapidamente, secondo quanto ricostruisce l'accusa, la cittadinanza iure sanguinis a persone che però erano prive dei requisiti di legge, attraverso delle collaborazioni di pubblici ufficiali, tra cui un sindaco e personale dell'ufficio anagrafe dello Stato civile. Quest'ultimo aspetto riguarda solo il comune della Valtrompia. Un passaporto italiano poteva costare tra i 3.700 e i 10.000 euro. Le residenze invece fittizie, individuate dagli investigatori in quattro immobili di Comodo. Ci sono anche i numeri. Dei 408 casi analizzati, 170 sono falsi, con documenti alterati anche nei modi più rudimentali, scolorina, integrazioni posticce, falsi numeri di protocollo. Il profitto stimato ammonta a 1 milione e 200 euro, di cui almeno 200 sarebbero stati riciclati sui conti correnti nazionali ed esteri. Secondo filone relativo a un sistema che sarebbe poi stato finalizzato a pilotare l'assegnazione di commesse pubbliche nel comune Valtrumplino, nel quale è coinvolto appunto un imprenditore. Infine il terzo filone, la demolizione di un ex complesso industriale nella Bassa Bresciana, rifiuti che sarebbero stati occultati in cinque siti tra la Bassa e l'Alta Valtrompia, emerso lo sversamento di quasi 7.000 metri cubi di terre e rocce da scavo contaminate da concentrazioni di rame, piombo, zinco e nickel, e si sarebbe dovuto piantumare poi un frutteto. Immaginatevi, farci poi crescere la frutta. Questo è quello che è accaduto e che sta coinvolgendo un po' il comune di Coglio in Alta Valtrompia. In cammino per la pace, le donne bresciane sono in marcia. Irene Panighetti firma un articolo sul Brescia Oggi, si parla del corteo che ha attraversato il centro ieri, un silenzio avvolgente che ha accompagnato la versione itinerante dell'iniziativa mensile di Donne in Cammino per la Pace, solitamente in Piazza Duomo, davanti alla prefettura, ma ieri con un cammino iniziato in Largo Formentone che è arrivato all'appuntamento abituale appunto in Piazza Duomo. Vestite di nero, in fila indiana, in silenzio, ma coi corpi che parlavano, grazie ai cartelli appesi al collo e striscioni in mano, 40 donne hanno camminato lentamente per il centro, con tappa anche in Piazza Vittoria, via 10 giornate, e poi sui gradini del Duomo, come di consueto davanti alla prefettura. Infine, non siamo uno slogan, ma una pratica di libertà, era una delle frasi che ripresa da una donna della resistenza del Rojava. Sui tanti cartelli indossati dalle donne, che non siano uno slogan, il risultato che alle persone che si sono fermate a leggere, a commentare e condividere un cenno, magari un pollice verso l'alto, in Piazza Vittoria c'è stato il momento più toccante. Le donne sono state ferme sulle scale della posta per 5 intensi minuti, un silenzio rotto solo dai commenti di condivisione, casualmente o forse no, espressi solo da donne, nonché da un applauso partito da una donna e amplificato da tante altre mani. Donne in Cammino per la Pace è un gruppo che ha iniziato la propria attività da 2 anni, tessendo relazioni che hanno portato alla nascita di altri gruppi simili in tutta la provincia e non solo. Segnala questo articolo sulle pagine del Brescia Oggi.
Questo da Brescia. Noi gli ultimi 5 minuti li dedichiamo alle notizie che arrivano da Repubblica Milano, perché abbiamo parlato di carabinieri che rubavano. Qua abbiamo i vigili infedeli, su un tema che Repubblica sta affrontando in questi giorni. Parla il comandante dei vigili: chi ha sbagliato pagherà, dice Mirabelli. Abbiamo gli anticorpi, non è giusto mettere in discussione tutta la polizia locale per eventuali responsabilità di pochi. E i PM intanto dicono: di questa squadretta arrivava un'attività sistemica. La linea non è cambiata, difesa del corpo, il suo corpo, quello che comanda dall'ufficio, da Piazza Beccaria. Un secolo, dice Mirabelli, quindi, che le deleghe d'indagine sono affidate a noi, e questa è dimostrazione, insomma, che possiamo anche, abbiamo gli anticorpi per poter indagare. Un concetto che ribadisce con forza, cosciente che gli spifferi di questi giorni, allargamento dell'inchiesta sugli arresti irregolari fatti da alcuni agenti per fare fondamentalmente, aggiungiamo noi, carriera, veniva scritto così ieri dalla stessa Repubblica, potrebbero minare il rapporto di fiducia con la città. La cosa più importante di questa triste vicenda è questa: le indagini degli attuali indagati le sta facendo un reparto della stessa polizia locale. Poi, se difesa deve essere, non vuole andare ad oltranza. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, pagherà. E poi precisa: i processi si fanno nelle aule di tribunale, non altrove, sia chiaro. A chi sta commentando la vicenda negli ultimi giorni vorrei sommessamente ricordare che indagato non vuol dire colpevole. Ma il messaggio che voglio lanciare è che abbiamo gli anticorpi per uscire dalla situazione. Io non permetto e non permetterò di offendere l'onorabilità del corpo dei vigili di Milano. Non è giusto che per eventuali responsabilità di pochi elementi si metta in discussione l'onore dell'intera istituzione. Insomma, c'è la difesa, poi seguiamo con rispetto il lavoro della procura. Ma andiamo al sistema di questa squadretta. Tra informatori fantasma e l'ossessione degli arresti, come scrive Ilaria Carra, non casi sporadici o isolati, un'attività sistematica, frequente, dicono gli investigatori, un modo di procedere di questa squadretta di vigili, contestato in 10 interventi, ma che non si escluda possa essere stato messo in atto anche in altre occasioni. Del resto, in poco più di 2 settimane, dal 16 luglio al 4 agosto, sono stati fatti 4 arresti illegali. Nell'inchiesta della procura ci sono 6 vigili che rischiano il carcere per peculato, falso, calunnia. 8 sono nel mirino dei PM e si aggiungono anche 2 persone non in divisa, le esche usate per i fermi. La squadretta agisce in modo ripetitivo. Lo schema: c'è la dritta che arriva da un informatore, un marocchino, 32enne, sempre da lui o dai suoi 2 o 3 luogotenenti, informazioni sugli imboschi di droga o di chi si punta ad arrestare, quasi sempre pusher e l'uso di esche per attirarli in trappola, operazioni sotto copertura che peraltro i vigili non potrebbero fare per legge. Poi la redazione di atti, una volta fermato il soggetto, che falsamente descrivono i comportamenti dell'arrestato, comprese cessioni mai avvenute. Tradotto: vengono manipolati, se non addirittura inventati. Gli operatori dicono di aver visto, insomma, operazioni anche di spaccio, cioè, o cose che in realtà non sono mai successe. Dalla chat tra gli indagati emergono rilevanti discrepanze tra quello che si raccontano sui fatti e quanto poi messo agli atti. Sempre dalle loro conversazioni viene fuori il ruolo centrale dell'informatore e di 3 collaboratori dei vigili, di come dettasse di fatto l'agenda alla squadra. Era frequente che il commissario Sabato, questa commissaria, a dire la verità, avvertisse i suoi sottoposti che l'attività della giornata aveva come programma ciò che l'informatore aveva deciso. Nell'interrogatorio di agosto aveva dichiarato questa commissaria che, come prassi, gli estremi identificativi degli informatori erano in una busta chiusa in una cassaforte, ma le indagini hanno scoperto altro, cioè che in nessun documento viene menzionato l'informatore, mentre le generalità degli altri 3 erano riportate ma associate a telefoni intestati ad altri o persino finti. L'obiettivo era arrestare il più possibile, e non importa come, se ne erano accorti un po' tutti di questa ossessione della commissaria. Faccio ancora 6 mesi, 1 anno, poi a questo punto lo pretendo anch'io, dice una reazione di una collega, per visto dopo che è stata, insomma, quando ha saputo la promozione della collega, ha detto: adesso faccio ancora 6 mesi così, poi promuoveranno anche me. L'obiettivo, insomma, era fare carriera mettendo in campo arresti anche totalmente inventati da parte di questi vigili.
E con questo è tutto con la rassegna stampa dei quotidiani locali di stamattina. Sono le 9:30 minuti, la linea. La linea passa allo studio Viola, alla Siamo Gatti di questa mattina. Prima un paio di spot, a tra poco.

0: 18 durante l'orario aperitivo. Se non sai dove sbattere la testa, ti devi collegare su Radio Onda d'Urto. Vai in onda, Garage! Alzate le cinture che ve la faccio scoppiare la radio, la domenica, tutte le domeniche, dalle 17 alle 18, in onda su Radio Onda d'Urto. Ciao tribù del Gatto Nero!
1: Terapia WH,
2: l'appuntamento settimanale con la cultura hip hop,
1: black music, antenati e derivati,
2: in onda ogni domenica su Radio Onda d'Urto dalle 19 alle 20.

Buongiorno bambini e bambine, buongiorno e ben ritrovati anche stamattina, domenica 11 ottobre. Un po' in ritardo, ma disguidi tecnici qua negli studi, ma tutto forse risolto. Comunque l'importante è essere qua assieme anche stamattina. Siamo Gatti, per chi non ci conoscesse, la trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9:30.

0: Buongiorno. Allora, forse mi dicevano che non si sentiva, ma secondo me si sente? È ok? È ok? Va bene. Stavo dicendo buongiorno. Stamattina una mattina così. Siamo Gatti, la trasmissione per i bimbi e le bimbe in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30. Stamattina velocissimi, sono in diretta 030 456 70 per rispondere agli indovinelli, ce la possiamo fare. E abbiamo parlato domenica scorsa di Robin Hood, quella prima ancora abbiamo parlato delle paure stamattina, quindi di coraggio, altruismo, eccetera, eccetera. Cioè, stamattina parliamo di coccodrilli. Ogni tanto bisogna parlare anche di cose più semplici. E perché? Non solo perché qua tutto è in ritardo, ma perché mi è capitato tra le mani un racconto di Roald Dahl che parla proprio di un coccodrillo enorme. Molto carina la storia, e se riesco dopo ve la leggo. E ho notato dopo una breve ricerca che i coccodrilli sono spessissimo presenti nella letteratura per l'infanzia. Un po' usati queste figure e questi animali per far paura, perché i coccodrilli incarnano i predatori, ma mi viene in mente anche il coccodrillo Tic Tac di Peter Pan. Chi ha visto il cartone animato, il film d'animazione, insomma, di Peter Pan, quello della Walt Disney, gli verrà in mente questa figura di questo coccodrillo che ha ingoiato una sveglia per sbaglio, e quindi quando cerca di raggiungere Capitan Uncino, a cui ha già assaggiato una mano, infatti Capitan Uncino è senza una mano, e quando si avvicina fa anche tic tac, tic tac, e Capitan Uncino ne è impaurito tantissimo, ed è una scena che fa molto ridere. Quindi non sempre il coccodrillo fa paura nella letteratura. Per esempio, qui il coccodrillo appunto fa ridere, o come nella storia che vi leggerò, che diciamo lui cerca di fare il cattivo, ci prova, ma non fa proprio una bella fine. Poi c'è Piccolo Coccodrillo, che è una serie di libri per i più piccoli in cui questo coccodrillo esplora le tappe della crescita, come per esempio il momento della nanna o i primi giorni di scuola, e sono dei cartonati editi da Babalibri, sono molto dolci. Oppure il coccodrillo è stato anche usato nei libri per bambini come simbolo di diversità e accettazione. Mi viene in mente il libro Cornelio, sempre edito da Babalibri, che è l'unico, questo coccodrillo del suo branco, che cammina però eretto su due zampe, e tutto il branco lo deride e lo ignora. Ma lui impara a guardare il mondo da un'altra prospettiva e impara a fare le capriole, e diventa un po' un inno all'unicità e al valore della differenza. Ma anche nei libri dei più grandi a volte ci sono i coccodrilli. Per esempio, nel mare ci sono i coccodrilli, non ci sono davvero i coccodrilli, ma rappresentano i pericoli e le paure affrontate da un bambino afghano durante il viaggio migratorio verso l'Europa. Libro molto bello, eh. Ma anche nei libri per adulti a volte ci sono i coccodrilli. Mi viene in mente Dostoevskij con il racconto satirico Il coccodrillo, in cui un funzionario viene mangiato da un coccodrillo. Ma è una storia contro la burocrazia e il capitalismo. Questo lo dico ai più grandi, che magari gli è sfuggito. Ma sapete che il coccodrillo non è solo un animale? Cioè, la parola coccodrillo a voi viene in mente l'animale, la bestia, insomma, la bestia feroce. Ma coccodrillo, nel giornalismo, la parola coccodrillo indica un tipo di articolo, cioè quei racconti sulla vita di qualcuno quando questo è morto. Cioè, allora, muore una persona famosa e i giornalisti avevano già pronti un articolo commemorativo. Cosa vuol dire commemorativo? Su ciò che aveva fatto nella sua vita e perché si chiamava così, bla bla bla bla. Questo articolo già preconfezionato si chiama coccodrilla. Coccodrillo probabilmente deriva un po' dal modo di dire versare lacrime di coccodrillo. Quante volte voi avete sentito lacrime, stai piangendo, sono tutte lacrime di coccodrillo? E cosa vuol dire? Quando ci si pente di qualcosa ma troppo tardi per rimediare, o quando ci si scusa o piange ma quando non si può fare più nulla, o se si fa finta di provare dispiacere ma in realtà non è tanto vero. E quindi c'è questo detto, lacrime di coccodrillo. Sì, ma da dove arriva questo modo di dire? E io sono andata a ricercare. Pare che questo detto derivi addirittura dall'antico Egitto, dove una leggenda narra che un coccodrillo, dopo aver mangiato la sua preda, poi abbia avuto un gran rimorso. Quindi se ne pentì e pianse. E perché? Ma c'è della verità in tutto questo, è una leggenda. Vedevano infatti attorno al Nilo gli egiziani antichi i coccodrilli che dopo aver mangiato avevano gli occhi lucidi. E allora è nato questo detto, cioè il falso pentimento, il pianto un po' ipocrita. Ma poi questo lacrime di coccodrillo lo si trova spesso in letteratura. Pensate che già nei bestiari medievali, ma ancora di più con William Shakespeare, pensate, nella tragedia dell'Otello, che c'è proprio una frase che parla delle lacrime di coccodrillo. Quindi abbiamo parlato un sacco di coccodrilli nella letteratura, ma la scienza ha svelato questo mistero. I coccodrilli piangono davvero, cioè, ma non per tristezza, non è che piangono o hanno i sensi di colpa. Mentre mangiano emettono dei sibili, degli sbuffi d'aria compressa molto forti mentre sono intenti a masticare la loro preda, che questa aria passa dal naso, pensate un po', e spinge quest'aria qui spinge contro le ghiandole lacrimali che fanno uscire le lacrime. Inoltre i coccodrilli, non essendo capaci di sudare come noi, perché noi sudiamo, abbiamo caldo e sudiamo e buttiamo fuori tanta acqua, buttano fuori i sali minerali con le lacrime. È come un po' se sudassero dagli occhi, perché nel sudore sapete che ci sono un sacco di sali minerali. Infatti se lo assaggiate, che schifo, cioè assaggiare il sudore fa un po' schifo, però se lo assaggiate è salato tanto quanto le lacrime. E in più i coccodrilli spesso hanno gli occhi bagnati, perché serve a loro per pulirli dagli eventuali parassiti. E così abbiamo parlato di coccodrilli nella letteratura, quanto sono belli questi animali. Dopo avremo la rubrica degli animali in cui descriviamo veramente il coccodrillo come fa. Ma adesso sentite chi è arrivato. Eh sì, è arrivata proprio la pantera rosa, proprio lei. E quindi parte il primo indovinello. Siete pronti? Allora, vedono il cielo, la luna e le stelle, le cose brutte e quelle belle. Non si stancano mai, tranne quando a dormire vai. Cosa sono? Ognuno di noi ne ha esattamente due. Allora ve lo rileggo. Vedono il cielo, la luna e le stelle, le cose brutte e quelle belle. Non si stancano mai, tranne quando a dormire vai.
1: Pronto? Ciao, rimani in linea.

0: Allora, un attimo solo, che c'è un piccolo problema a prendere le telefonate. Vediamo se arrivano le telefonate. Pronto? Vediamo, vediamo. Pronto?
1: Sì.
0: Eccoti qua. Ciao, Emre. Pronto?
1: Sì.
0: Sei tu, vero?
1: Pronto. Sì, sì.
0: Ah, ok. Ah. Mamma mia, stamattina è tutto molto difficile, Emre. È un mondo difficile. Sono in un altro studio, non quello che hai visto tu, l'altro. È presente quello in parte?
1: Ah, sì.
0: Ecco, quello arancio. Perché di là c'era un problema e quindi c'è stato questo ritardino qua. E adesso sono nello studio arancio. Solo che lo studio arancio ha un telefono diverso e io non sono capace di passare le telefonate sul mixer. Aiuto, Emre, vieni a aiutarmi, salvami tu. Un disastro stamattina, Emre. Tu hai mai visto un coccodrillo?
1: No.
0: No. Dio, diciamo che è meglio vederlo attraverso un vetro o una gabbia. Tu cosa dici?
1: O anche attraverso i cartoni.
0: Anche. Io l'avevo visto, ma una vita fa, tantissimo tempo fa, in qualche zona, non mi ricordo neanche più dove. E effettivamente era uno piccolo, ma faceva già abbastanza effetto, ti dirò. Quindi anch'io, come te, preferisco vederli in un bel documentario, giusto?
1: Sì.
0: Tu stai bene, Emre?
1: Sì.
0: Sì, scuola tutto ok?
1: Sì.
0: Ok, dai. Vai con la risposta. Cos'è?
1: Gli occhi.
0: Già, gli occhi, bravo! Emre! Va bene, grazie di aver chiamato, Emre, un bacione, buona domenica!
1: Ciao, buona domenica.
0: Ciao, grazie, ciao. E il primo indovinello è andato. Allora, io direi di continuare con la nostra storia dei coccodrilli e io direi proprio di leggervi la storia dei coccodrilli. Eccola qua. Quella che ho trovato ieri che ha dato spunto a questa puntata di Roald Dahl, il coccodrillo enorme. Siete pronti per questa lettura? Pronti? Attenti? E via! Il coccodrillo enorme. Nel fiume più grande, più torbido e più limaccioso di tutta l'Africa, due coccodrilli se ne stavano con le teste a pelo dell'acqua. Uno dei due coccodrilli era enorme, l'altro era così così. «Sai cosa mi andrebbe oggi per pranzo?» chiese il coccodrillo enorme. «No», disse così così. «Cosa?» Il coccodrillo enorme ghignò mettendo in mostra centinaia di denti bianchi affilati. «Oggi per pranzo mi andrebbe un bel bambinetto cicciottello e succulento». «Ah, io non mangio, non li mangio mai», protestò così così. «Io mangio solo pesce». «Oh oh oh oh, scommetto che se tu vedessi sguazzare là nell'acqua un bel bambinetto cicciottello e succulento, proprio adesso te lo ingolleresti in un sol boccone». «No che non lo farei. I bambini sono troppo duri e gommosi, sono duri, gommosi, amari e cattivi». «Oh, duri e gommosi, amari e cattivi! Che razza di smidollaggini vai dicendo! Sono succulenti e gustosi». «Ma se sono amarissimi, devi coprirli completamente di zucchero per poterli mangiare». «Oh, i bambini sono più grandi dei pesci e quindi c'è più da mangiare». «Sei un ingordo. Sei il drillo più ingordo di tutto il fiume». «Sono il drillo più coraggioso di tutto il fiume. Sono l'unico che ha il fegato di uscire dall'acqua e attraversare la giungla fino alla città per cercare dei bambinetti da mangiare». «Ah, l'hai fatto una sola volta. E cosa è successo? Che tutti ti hanno visto arrivare e sono scappati via». «Beh, questa volta non mi vedranno neanche un po'». «E invece sì. Ti vedranno, sei talmente enorme e brutto che ti vedranno a chilometri di distanza». Il coccodrillo enorme ghignò un'altra volta e i suoi terribili denti affilati brillarono come lame di coltello al sole. «Non mi vedrà nessuno, perché questa volta ho in mente piani segreti e trucchi geniali». trucchi geniali. Ma se non avevi fatto una cosa geniale in vita tua, sei il drillo più stupido di tutto il fiume.
2: Io sono il drillo più geniale di tutto il fiume.
0: E oggi per pranzo banchetterò con un bel bambino cicciottello e succulento, mentre tu te ne starai qui a mollo morire di fame. Tanti saluti. E il coccodrillo enorme nuotò verso la sponda del fiume e strisciò fuori dall'acqua. Sulla riva fangosa e acquitrinosa si trovava una creatura gigantesca. Era Panciapalla, l'ippopotamo.
2: «Oh, chi si vede?» lo salutò Panciapalla. «Dove te ne vai di bello quest'ora del giorno?»
0: «Questione di piani segreti».

0: enorme, rise forte alle parole di Panciapalla e zampettò via nella giungla. Dentro la giungla incontrò Bombardone, l'elefante. Chissà perché si chiama Bombardone. No, vabbè, questa l'ho aggiunta io, né? Bombardone stava piluccando foglie dalla cima di un grande albero e non si accorse subito del coccodrillo che ne approfittò per mordergli una gamba. Ohio! Barrì Bombardone con la sua vociona profonda. Chi è stato? Ah, sei tu, coccodrillaccio schifoso? Perché non te ne torni un po' al tuo fiume torbido e limaccioso che è il posto che fa per te? Ho in mente piani segreti e trucchi geniali. Oh, vorrei dire che in mente piani perfidi e trucchi sleali. Non hai mai fatto una sola cosa buona in tutta la tua vita. Il coccodrillo enorme emise un ghigno rivolto a Bombardone e aggiunse: sto cercando dei bambini succulenti per sentirli scrocchiare sotto i miei denti. Oh, che bestiaccia abietta e bieca! Che essere fetente, puzzolente e ripugnante. Spero che tu finisca schiacciato, sbattuto e sbollentato e che ti riducano in stufato di coccodrillo. Il coccodrillo enorme si fece una grassa risata e scomparve nella giungla più fitta. Un po' più avanti incontrò Zompalà, la scimmia. Zompalà era seduta su un ramo e stava mangiando delle noci. «Ehi là, mio bel drillino, che ti passa per la testa oggi?» berciò Zompalà. «Piani segreti e trucchi geniali. Non ti andrebbe qualche noce?» «Mo di meglio da mangiare altro che noci!» «Non credevo che esistesse nulla meglio delle noci. Ah, quello che mangerò se me lo chiedi a dita, braccia, gambe e alluce ai piedi!» Zompalà impallidì e venne scossa dai brividi. «Non avrai davvero intenzione di ingollarti un bambino piccolo?»
1: «Certo che sì, coi vestiti e tutto il resto. Sono ancora più buoni coi vestiti.»
0: «Orrido drillaccio ingordo! Creatura schifosa! Spero che tutte le fibbie e i bottoni ti si incastrino nel gargarozzo strozzandoti!»
2: Il coccodrillo ghignò in faccia a Zompalà e disse: «Guarda, che io mangio anche le scimmie!»
0: E veloce come un lampo, con un morso dalle sue mascelle smisurate, spezzò in due l'albero su cui sedeva la scimmia, abbattendolo in un sol colpo. Ma Zompalà saltò appena in tempo all'albero vicino, scomparendo nel fogliame. E un po' più in là il coccodrillo enorme incontrò l'uccello rococò. L'uccello rococò stava costruendo un nido su un albero di arance.
3: «Cip, cip, è là coccodrillo enorme? Non ti vediamo spesso da queste parti nella giungla.»
1: «Beh, questione di piani segreti e trucchi geniali.
3: Spero che non sia qualcosa di cattivo.»
1: «Cattivo? Certo che non è qualcosa di cattivo, è qualcosa di buonissimo. È una giuggola, una primizia. È come il patè di liquirizia. È il più delizioso dei supplì, ripiena di crema chantilly. Più dei rognoni al maraschino, più delle cozze con il budino. È come il caviale sopra il gelato, è come la trippa col cioccolato. È strafogante, stragodurioso, altro che il solito pesce fangoso.»
3: «Oh, deve essere il ribes. Il ribes è il cibo che preferisco al mondo. Sono i lamponi? Forse le fragole?»
0: Il coccodrillo enorme fece una tale risata che i suoi denti tintinnarono come monetine in un salvadanaio.
1: «I coccodrilli non mangiano quella robaccia, noi mangiamo bambini e bambine e a volte mangiamo pure uccelli rococò!»
0: E detto questo il coccodrillo si slanciò velocissimo e chiuse le fauci intorno all'uccello rococò, ma per un pelo lo mancò, riuscendo solo ad acciuffare le bellissime lunghe penne della sua coda. L'uccello rococò lanciò un grido di terrore e saettò dritto in aria, lasciando dietro di sé le penne della coda in bocca al coccodrillo enorme. Alla fine il coccodrillo enorme sbucò la luce dall'altra parte della giungla. In lontananza si scorgeva la città.
1: «Oh oh, oh oh, questa passeggiata nella giungla mi ha fatto venire una fame. Un bambino solo non sarà certo abbastanza per la mia fame di oggi. Non sarò sazio finché non avrò mangiato almeno 3 succulenti bambinetti.»
0: E così dicendo si mise a zampettare in direzione della città. Il coccodrillo enorme si diresse quatto quatto verso un boschetto di palme da cocco. Sapeva che spesso i bambini venivano qui dalla città alla ricerca di noci di cocco. Le palme erano troppo alte per loro, ma c'era sempre qualche noce di cocco caduta a terra. Il coccodrillo enorme raccolse in fretta tutte le noci di cocco che erano sparse sul suolo e poi mise insieme un po' di rami rotti.
1: «E ora, trucco geniale,
0: numero 1.

sussurrò. Tra poco mangerò la prima portata del mio pranzo. E per prima cosa prese tutti i rami di palma e li tenne stretti tra i denti. Poi avvinghiò le noci di cocco con le zampe anteriori e infine si mise dritto e svettante nell'aria, tenendosi in equilibrio sulla coda. Aveva sistemato i rami e le noci di cocco così bene che sembrava proprio una giovane palma tra quelle più grandi. Presto arrivarono due bambini, erano fratello e sorella. Il bambino si chiamava Toto e sua sorella Mary. I due si aggirarono in cerca di noci di cocco cadute, ma non ne trovarono nessuna, perché le aveva raccolte tutte il coccodrillo enorme. «Oh, guarda!» gridò Toto. «Quella palma laggiù è molto più bassa delle altre ed è piena di noci di cocco. Penso che riuscirei ad arrampicarmici se mi aiuti per il primo pezzetto». Così Toto e Mary corsero verso quella che credevano una giovane palma da cocco. Attraverso i rami il coccodrillo enorme li vide avvicinarsi sempre più e si leccò le labbra. Gli era venuta una tale acquolina che perdeva la bava. Improvvisamente ci fu un gran rumore di foglie scosse. Era Pancia Palla, l'ippopotamo, che correva fuori dalla giungla pestando e sbuffando. Teneva la testa bassa e galoppava a una velocità tremenda. «Attento, Toto! Attenta, Mary! Quella non è una palma! È il coccodrillo enorme che vi vuol mangiare!» Pancia Palla caricò il coccodrillo enorme, poi lo colpì con la sua testa gigantesca, lo fece annaspare tra mille piroette e infine lo buttò a terra. «Aio, mamma!» gridò il coccodrillo. «Aiuto, soccorso! Che è successo?» Toto e Mary corsero via verso la città più veloci che poterono, ma i coccodrilli hanno la pelle dura. Persino per un ippopotamo è difficile fargli del male. Il coccodrillo enorme dunque si ricompose e strisciò verso il posto dove i bambini andavano a giocare. «E ora, trucco geniale numero due!» disse a se stesso. «Questo funzionerà sicuramente». In quel momento al parco giochi non c'erano bambini perché erano ancora tutti a scuola e il coccodrillo enorme trovò un grosso ceppo di legno e lo piazzò nel bel mezzo del parco giochi. Poi si sdraiò sul ceppo e tirò indietro le mani e i piedi fino a che non assomigliò quasi esattamente a un'asse di legno lunghissima come un'altalena. Finita la scuola, i bambini corsero tutti a giocare. «Ehi, guardate, c'è una nuova altalena!» E tutti le andarono intorno, strillando eccitati. «Io prima, no, salgo dall'altra parte, prima io, no, io!» A quel punto una bambina, che era un po' più grandicella degli altri, disse: «Certo che con tutti quegli spunzoni è un'altalena proprio strana, non vi pare? Non sarà pericolosa?» «Ma no, non vedi com'è solida?» Il coccodrillo enorme aprì appena un pochettino un occhio e osservò i bambini che si erano ammassati attorno. «Adesso», pensò, «uno di loro verrà a sedermisi proprio sul muso e allora io, uno scatto, uno schiocco e gnam!» In quell'istante apparve all'improvviso qualcosa di marrone che saltò nel campo giochi e si issò sull'asta dell'altalena. «Era Zompalà, la scimmia!» «Scappate!» gridò i bambini. «Via, via, via, correte via! Quella non è un'altalena, è il coccodrillo enorme che vi vuole mangiare!» I bambini scapparono strillando a mettersi in salvo. Zompalà scomparve di nuovo nella giungla e il coccodrillo enorme rimase solo in mezzo al parco giochi. Maledisse la scimmia e zampettò indietro a nascondersi tra i cespugli. «Oh, mi sta venendo sempre più fame. Adesso come minimo mi toccherà mangiarne quattro di bambini». Il coccodrillo enorme strisciò lungo il margine della città, stando molto attento a non farsi vedere. Così arrivò a uno spiazzo dove stavano montando un Luna Park. C'erano scivoli, altalene, l'autoscontro e venditore di popcorn e zucchero filato e anche una grande giostra. Sulla giostra c'erano delle meravigliose creature di legno che i bambini potevano cavalcare: cavalli bianchi, leoni e tigri, sirene con la coda di pesce e draghi spaventosi con la lingua rossa che spuntavano fuori dalla bocca. «E ora, trucco geniale numero tre», disse il coccodrillo enorme leccandosi le labbra. E mentre nessuno guardava, strisciò fin sulla giostra e si piazzò tra un leone di legno e un drago spaventoso. Si sedette sulle zampe posteriori e rimase immobile. Sembrava davvero un coccodrillo di legno della giostra.
Ben presto a Luna Park arrivò sciamando una folla di bambini e molti di loro, eccitatissimi, corsero subito alla giostra. «Io salto sul drago! Io sul bel cavallo bianco! Io sul leone!» Una bambina, che si chiamava Jill, disse: «Io invece andrò su quello stupido coccodrillo di legno!» Il coccodrillo enorme rimase buono buono, ma vedeva benissimo la bambina che gli si avvicinava. «Gnam gnam gnam, questa me la sbaffo in un sol boccone!» E improvvisamente ci fu un frullare di penne, uno sbatacchiare di piume e qualcosa di frullante e sbatacchiante sbucò dal cielo. Chi era? Indovinato. Era l'uccello rococò. Svolazzò intorno alla giostra e gorgheggiò: «Attenta, Jill, attenta, attenta, non salire su quel coccodrillo!» Jill si fermò e guardò in alto. «Non è un coccodrillo di legno, è un coccodrillo vero, vero, il coccodrillo enorme è venuto dal fiume che ti vuol mangiare!» Jill si voltò e si mise a correre, e lo stesso fecero tutti gli altri bambini. Persino l'uomo che manovrava la giostra saltò giù e corse via veloce, più veloce che poteva. Il coccodrillo enorme maledisse l'uccello rococò e zampettò di nuovo dentro la giungla. «Adesso io, bambini, ve ne salto un pezzettino, fatto sta che lui ci riprova di nuovo con un'altra idea tra virgolette geniale, fa finta di essere la panca di un tavolino da picnic, arrivano i bambini per fare il picnic e lui è lì pronto che li sta davvero quasi mangiando e arriva chi mancava l'appello? Bombardone. Bombardone trottò verso il coccodrillo enorme e veloce come un lampo attorcigliò la proboscide attorno alla sua coda e lo sollevò in alto nell'aria. «Ehi, lasciami stare!» sbraitò il coccodrillo enorme penzolando a testa in giù. «Lasciami andare! Lasciami andare!» «No!» disse Bombardone. «Non ti lascio andare! Ne abbiamo tutti le tasche piene dei tuoi trucchi geniali!» Bombardone cominciò a far roteare il coccodrillo in aria. Zium, zium, zium. All'inizio il coccodrillo girava piano, ma poi più forte, e più forte, e più forte. Sembra l'elica di un elicottero. E ancora più forte. Ben presto il coccodrillo enorme divenne una scia indistinta a forma di cerchio intorno alla testa di Bombardone. Zium, zium, zium, zium, zium. E di botto Bombardone lasciò la presa. Il coccodrillo venne sparato in cielo come un grande razzo verde. Andò su, su, sempre più in alto, sempre più veloce. Stava andando così in alto e così veloce che presto la terra non era ormai più che un puntino, chilometri e chilometri più in basso. Saettò senza fermarsi. Saettò lontano nello spazio. Saettò oltre la luna, saettò oltre stelle e pianeti, finché alla fine, bang! Il coccodrillo enorme andò a sbattere a capofitto contro il sole caldo bollente e rimase arrostito come un salsicciotto sfrigolante. E questo era la storia, no, tagliato un pezzettino, però il coccodrillo enorme di Roald Dahl. Molto carina come tutte le storie di Roald Dahl. Ma sapete chi è tornata? Altro indovinello. Siete pronti? 030 456 70. Catturo il fruscio del vento tra i rami, la voce di mamma quando mi chiami. Ho la forma a chiocciola e ce ne sono due per ogni testa. Cosa sono? Catturo il fruscio del vento tra i rami, la voce di mamma quando mi chiami. Ho la forma a chiocciola e ce ne sono due per ogni testa. Di cosa si tratta?

0: Vediamo, forse arriva una telefonata. Chi sarà poi? Adesso tra un attimo lo scopriamo. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao Emre, ancora tu, dimmi, dimmi, dimmi subito la risposta, poi chiacchieriamo. Cosa sono? Le orecchie! Bravo Emre, bravissimo. Ma dimmi un po' una cosa, così, tu hai ascoltato la storia, però non ti piacerebbe essere a un certo punto in qualche posto dove vedere elefanti, dove vedere coccodrilli e scimmie.
1: Non mi piacciono gli animali.
0: Lo so, e io te l'ho chiesto apposta perché so che tu sei un po' così restio ad avere contatti con gli animali, giusto? Però io in sicurezza, perché non è che vorrei essere lanciata in mezzo alla savana così, ecco, però in sicurezza. A me piacerebbe anche vedere gli animali nel loro habitat naturale, vedere come vivono, cosa fanno, però in sicurezza, in sicurezza, perché insomma un po' di paura ce l'ho anch'io. Dimmi un po', stai leggendo qualche libro, Emre?
1: Sì, sono appena ricominciato per non so quanto, cioè non so quale, vabbè, non mi viene. Il libro è uno dei Topolini che, ecco, sto rileggendo.
0: Ah, ok. Quindi è un fumetto. Ah, bello, ma sono bellissimi i fumetti di Topolino, eh. Io devo dire che tra Topolino e Paperino ho sempre preferito Paperino.
1: Sì, è divertente.
0: Perché Paperino è quello un po' più sfortunatino, che gli ne succedono di tutti i colori, però alla fine se la cava sempre. Mi sta più simpatico, invece Topolino sa sempre tutto. Risolve tutto, ma sa sempre tutto. E allora mi sta più simpatico Paperino. Va bene, adesso ti saluto. Adesso parlerò, faccio proprio la rubrica degli animali. Sai che ogni tanto faccio la rubrica degli animali e dico alcune curiosità sui coccodrilli. Vuoi saperle? Va bene?
1: Va bene.
0: Ok. Ciao Emre, buona domenica.
1: Ciao.
0: Ciao. Eh sì. E facciamo partire la sigla della rubrica degli animali.

questa era la sigla degli animali. Ogni tanto a Siamo Gatti c'è la rubrica speciale sugli animali e ovviamente stamattina si parla di coccodrilli. I coccodrilli sono dei rettili come le lucertole, i serpenti, le tartarughe. Vive nei fiumi, nei laghi, nei paesi caldi, come nelle zone dell'Africa o l'Asia e l'America, le zone più calde, più centrali. È carnivoro, lo sapete, mangia qualunque cosa sia fatta di ciccia, pesci, uccelli e altri animali che si avvicinano all'acqua. Mamma coccodrilla fa le uova e le depone in un nido sicuro sulla riva dell'acqua. Alcune specie di coccodrillo lo fanno nella sabbia e nel fango, questo nido. Altri fanno proprio una piccola collinetta fatta di rami, fango, foglie e ne fanno dalle 20 alle 60, 20 o 60 uova, cioè 20 o 60 coccodrillini. E poi mamma coccodrillo rimane vicino al suo nido per circa 3 mesi. Proteggendo le uova da altri predatori, e quando i piccoli escono dalle uova li aiuta a liberarsi dai gusci e poi li prende uno a uno nella sua bocca, nella sua gigante bocca direi, e li trasporta fino all'acqua per metterli al sicuro. Anche le mamme coccodrillo, non l'avrei mai detto, ma sono affettuose e protettive. Sono dei grandissimi nuotatori, lo sapete, il loro habitat più naturale è l'acqua, sono velocissimi in acqua e la loro lunga coda serve proprio come se fosse un potente motore. Hanno il naso e gli occhi proprio in cima alla testa, così riescono a rimanere quasi nascosti, quasi completamente sommersi nell'acqua, ma continuano a respirare e a osservare ciò che li circonda. Nella loro vita possono perdere tantissimi denti, anche più di 3.000 denti nella loro vita, ma gli ricrescono sempre. Pensate se questa cosa succedesse anche a noi. Che bello! Ogni dente che cade ne ricresce un altro nuovo. I primi antenati dei coccodrilli sono comparsi sulla Terra circa 240 milioni di anni fa, durante il periodo chiamato Triassico. Questo significa che sono esistiti prima ancora dei dinosauri. Sì, erano diversi da quelli di oggi, erano più grandi, avevano qualche caratteristica diversa, ma erano pur sempre coccodrilli. E quindi i coccodrilli sono più vecchi dei dinosauri, pensateci. Il coccodrillo ha una pelle a tanti strati, è durissima, ricoperta da squame molto robuste. Queste squame sono fatte da cheratina. Cos'è la cheratina? È quella sostanza che compone anche le nostre unghie e i nostri capelli e serve per proteggersi da altri animali o dalle rocce appuntite che sono in acqua o da bastoni appuntiti, ma serve anche questa pelle durissima, queste squame servono anche per riscaldarsi, perché la loro pelle è un po' come un pannello solare, assorbe il calore e poi lo distribuisce a tutto il corpo, perché i coccodrilli, come tutti i rettili, lo ricordo, sono animali a sangue freddo. E adesso direi di ascoltare una canzone. Eccola qua.

El gato.

0: Avete capito come fa il coccodrillo?
1: Lui mezzo addormentato se ne va.
2: E ovviamente ho scelto una canzone che parla del coccodrillo. Ma il coccodrillo come fa? Io voglio sapere allo 030 456 70 se qualcuno conosce il verso del coccodrillo. Quindi abbiamo parlato del coccodrillo nella letteratura e veramente ho accorciato, ma c'è pieno di libri che parlano di coccodrilli. È proprio un animale che piace molto, perché è un animale per noi esotico, per noi molto diverso, che incute terrore, per cui può essere infilato in tante storie. Poi abbiamo ascoltato la rubrica del coccodrillo, la rubrica seria in cui descriviamo un pochino il coccodrillo. E io direi, visto che siete stufi di sentire la mia voce, io lo so, prima della rubrica dei libri e prima di un altro indovinello, di ascoltarci un'altra canzone. Però stavolta non parla di coccodrilli. Eccolo qua.

Se non dormi, fai un disegno. Parti con la fantasia e del viaggio lascia un segno. Fra le dita, la matita è già pronta a mano.

solo a me non viene sonno. Forse ho qualche pensierino, forse in pancia ho troppo tonno. Il mio amico si risveglia e poi fa uno sbadiglio. Dice, se disegni un animale posso darti un bel consiglio. Fra le dita la matita è già pronta ed

Il leone Federico, carinissima canzone. E chi ha mai disegnato un coccodrillo? Allora, lo 0-30-4-5-6-7-0 è il numero di telefono per chiamare in diretta, non solo per rispondere agli indovinelli, ma anche, non so, per dirmi in questo caso se avete mai visto un coccodrillo, se avete mai disegnato un coccodrillo, se sapete che verso fa il coccodrillo. Boh. E io la butto lì con un altro indovinello. E non siate timidi, guardate Emre com'è bravo. Emre chiama sempre e mi fa piacere un sacco perché mi tiene compagnia. Non dovete aver timore a chiamarvi, non sono un coccodrillo, non vi mangio. Altro indovinello, altro giro, pronti? Allora, eccolo qua. Questo è un po' più difficile, attenzione. Cos'è quella cosa in cui noi stiamo sopra e sembra ferma, ma se poi la guardiamo dall'alto, si muove, gira? Allora, lo rileggo. Cos'è quella cosa in cui noi ci stiamo sopra e sembra ferma, ma se poi la guardiamo dall'alto si muove e gira? Dai, troppo facile. Ci stiamo tutti sopra. 0-30-4-5-6-7-0. Vediamo, forse c'è una telefonata.

0: Pronto, pronto?
1: Ciao.
0: Ciao Embre. Niente. Stamattina. Tutto un disastro. Embre, vieni qua a consolarmi. Aiuto. Embre, aiutami tu. Aiutatemi, bambini a casa, aiuto. Allora. Rido per non piangere. Cos'è quella cosa che noi stiamo sopra e ferma, ma se la guardiamo da lontano gira?
1: La terra.
0: La terra, ovviamente. Bravo, Embre, meno male che ci sei tu nella mia vita. Embre, allora, dimmi la cosa più bella che stai facendo a scuola, quella che ti interessa di più. Boh. Risposta probabilmente che avrebbe dato qualunque studente, né? Tranquillo. C'è qual è la tua materia preferita?
1: Tecnologia.
0: Tecnologia. Interessante. E cosa state facendo di tecnologia?
1: Un bel niente.
0: Ah, è per quello che è la più interessante?
1: No, no. Io vorrei che si facesse un po' di più, ma siamo ancora agli inizi. Perché, allora, questa settimana abbiamo fatto disegno tecnico. E 2 settimane fa invece la prof ci ha fatto vedere come usare un Chromebook, anche se è stata una noia mortale perché ci ho già lavorato. E quindi l'unica cosa che abbiamo fatto, cioè da definire che abbiamo fatto, è stata questa settimana.
0: Ok, quindi siete proprio agli inizi allora. Ah, ok. Quindi vabbè, allora va bene. Ma c'è un'altra materia che ti piace oltre a tecnologia? Inglese. Oh, bello. Bello inglese. Poi? In ordine?
1: Poi italiano, poi tedesco.
0: Ah, fai anche tedesco, due lingue. Più bello inglese o tedesco?
1: Inglese.
0: Inglese è un po' più semplice, forse.
1: In realtà, se sai l'inglese, come si pronuncia, riesci a scrivere meglio anche in tedesco. Però ci
0: Quello è
1: hanno
0: vero.
1: detto così, perché prende tante cose dall'inglese. Per esempio, summer, il coso lì, estate,
0: Certo.
1: in tedesco diventa sommer.
0: È
1: Con
0: vero.
1: la O.
0: Giusto, è vero. Ci assomiglia.
1: Ed è anche una lingua trasparente, cioè come lo dici, c'è scritto.
0: Quello è vero, infatti. Anche se io non so il tedesco, però una cosa che apprezzo è che quando vado in zone dove si parla il tedesco, che io ovviamente dico due, cioè parlo inglese perché il tedesco zero, però almeno se devo, non so, dire qualcosa che c'è nel menu, qualcosa del genere, comunque so che si pronuncia come si legge e questo, insomma, è più facile, giusto? Già. Va bene, interessante. Farò anche una puntata sulle lingue, allora. Chi lo sa? Ciao Embre, buona domenica di
1: Ah,
0: nuovo.
1: una cosa.
0: Dimmi.
1: Le registrazioni, ho visto che non ci sono.
0: Lo so, io volevo caricarle tutte, ma è insorto un problema. Così lo spiego a te, magari lo sentono anche perché in tanti me l'hanno chiesto. Io leggo le storie, giusto, durante la trasmissione? Leggo i libri e le storie. Allora, posso leggerli? E ho scoperto, dal punto di vista legale, io posso leggerli completamente, posso insomma raccontare la storia, ma deve essere una cosa che non si ritrova, cioè se un bambino poi può riascoltarla tutte le volte che vuole, poi è disincentivato a comprare il libro.
1: È vero.
0: Quello è vero, e quindi le case editrici potrebbero farmi storie, crearmi dei problemi. Allora, io le leggo in trasmissione, ma non posso mettere la puntata, la registrazione. ed è un guaio. Ci sto lavorando questa cosa perché vorrei trovare l'escamotage per riuscire a caricare le puntate senza incorrere in problemi legali, capito? È un problema di copyright, capito? È un discorso magari un po' complicato però tu sei grande, però per un bambino in linea generale è un discorso un po' complicato, lo capiranno i più grandi in ascolto, e quindi non so cosa fare, e quindi ci sto lavorando. Piacerebbe anche a me pubblicarle tutte, le ho tutte registrate, non sono perse.
1: Va bene.
0: Eh già. Domenica scorsa ho parlato di Robin Hood, l'hai ascoltata?
1: Sì.
0: Hai mai letto? La sapevi la storia di Robin Hood?
1: Sì, però quella che sapevo era leggermente diversa.
0: Beh, ce ne sono tante versioni, lo sai?
1: Sì.
0: Però vabbè, a me piace la figura di Robin Hood. È una bella storia.
1: Sì.
0: Ok, Emre, ciao, un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: La rubrica dei libri, la rubrica dei libri consigliati, sapete che la trovate su Instagram e su Facebook, è inutile che cercate velocemente carta e penna perché trovate tutto lì, tra qualche giorno trovate le specifiche libro per libro. Allora, il primo che vi consiglio, che è, non so come si pronunci, quindi è Guji Guji, penso, è scritto da Qingyang Chen, della Bohème Press, è un bellissimo cartonato. Allora, sono tutti libri, faccio una premessa, che parlano di coccodrilli. E questo è per i bambini 3-4 anni in su. Poi c'è il coccodrillo gentile di Panzeri e Ferrari, del Castoro, 4 anni in su. Il coccodrillo che non amava l'acqua, di Merino di Valentina Edizioni, 3 anni in su. Cornelio di Lionni, Baba Libri, 3 anni in su. Poi Aletto Piccolo Mostro di Mario Ramos, sempre della Baba Libri, 4 anni in su. E questi sono quelli per i bambini più piccoli, che parlano di coccodrilli, ma in realtà non parlano di coccodrilli, alcuni sono belli anche per i più grandi. Poi Chissà com'è il coccodrillo di Montanari, dell'Arc Edizioni, 5-6 anni in su. Il coccodrillo enorme, che è quello che vi ho letto io, anche se ne ho tagliato un pezzettino, di Roald Dahl, questo edizioni Salani, quello che ho in mano io, è carino, è 6-7 anni in su, ma anche 8-9, perché comunque dipende insomma da quanto un bambino legge. Poi Coccodrilli a colazione di Emanuela Nava, molto carino, della Giunti, questi 7-8-9 anni. E quello per i più grandi è Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda, della Dalai Edizioni, per i ragazzini di 11-12 anni in su, un po' come Emre che ha telefonato adesso. Quindi carissimi bambini e bambine, siamo ormai in conclusione, io vi saluto, ricordo a tutti di pubblicizzare la trasmissione, perché no, di dirlo ai vostri amici e amiche che esiste Siamo Gatti, questa trasmissione per i bimbi in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30, e poi cercateci sui social e seguiteci anche lì. Aumentiamo, ingrandiamo la nostra community. E adesso io faccio partire la sigla di Siamo Gatti, eccolo, tra un attimo partirà, vediamo, eccola qua. Buona domenica a tutti e a tutte, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, e dopo di me, sempre dallo studio Arancio, tornerà Manuel con gli altri approfondimenti della mattinata. Ciao bambini, ciao bambine, buona domenica.

Bene, Radio Onda d'Urto, eccoci allora e torniamo in diretta con gli contributi un po' dagli inserti culturali di questa domenica, 11 di ottobre. Due gli articoli che andiamo a segnalare questa mattina. Il primo ci porta direttamente in Iran. Perché la regista Mina Akbari presenta oggi proprio il nuovo documentario Women of the Revolution, Donne della Rivoluzione. In anteprima mondiale verrà presentato al Festival Middle East Now di Firenze. Vi appaiono, scrive Vivena Mazza sulla lettura questa mattina, diverse donne religiose che hanno fatto parte del sistema della Repubblica Islamica. C'è l'ex parlamentare riformista Salah Shuri che disse, proprio verrà il tempo in cui le donne potranno scegliere se indossare o meno il velo. E sul tema iraniano si parte da qui. Dice, cos'è cambiato? Si domanda Mina Akbari e dice, quello che è importante è che Salah Shuri, di questa ex parlamentare, è il suo percorso. Molte donne che tentarono di produrre dei cambiamenti dentro il sistema iraniano sono arrivate negli anni alla conclusione che indossare l'hijab dovrebbe essere una scelta personale, non un obbligo imposto dal governo. Nel caso di Parvaneh il cambiamento non è solo a parole, indossò per anni il chador ed è passata poi al foulard sul capo. Altre, come l'ex deputata Agatiyo, alla fine hanno lasciato l'Iran e sono apparse senza velo. Il loro percorso non può essere spiegato solo con etichette come riformista, oppositore. Fa parte di una storia più ampia, di donne che sono entrate nel sistema e hanno capito quanto sia diventato difficile, in certi casi impossibile, perseguire i propri diritti attraverso le istituzioni. Parvaneh si è trasferita dalla capitale in un paesino, nel nord. Ha dovuto affrontare diversi processi e la sua attività viene limitata. Negli ultimi anni alcune interviste con dei media riformisti hanno portato a pressioni e minacce contro di lei e anche contro gli stessi media. Si parla un po' del film, ma noi andiamo invece alle domande un po' più politiche. Tante iraniane oggi girano senza velo nelle strade, nei bar, nelle università. Il regime però continua a restare al potere. È una svolta, un punto di svolta non vuol dire necessariamente un cambiamento immediato di governo. Un sistema politico può restare, mentre la sua relazione con la società cambia. Il cambiamento più importante è stato nella vita delle donne. Prima chiedevano al governo di porre fine alle discriminazioni, alle interferenze nella loro vita privata, ma dopo Donna Vita Libertà, molte sono passate dal chiedere all'agire. Non significa che l'obbligo all'hijab o la repressione siano finiti. Il governo usa misure giudiziarie e anche di sicurezza per controllare la società. Facciamo un esempio: sempre più donne vanno in moto, nonostante ostacoli legali, pratici. Anche dentro il sistema è diventato un tema e il governo ha deciso di offrire scuola guida e patenti. Questo è il punto. La gente non parla solo di cambiamento, alcuni lo mettono in pratica e il governo è costretto a trovare una risposta legale e concreta. E poi c'è il tema della guerra. Rende più difficile lottare per la democrazia? Rende tutto più complicato. Quando la gente vive nella paura delle bombe, della morte, d'essere squallata, nell'insicurezza economica, la priorità è la sopravvivenza, c'è meno spazio per la protesta. Dopo la guerra dei 12 giorni, nel 2025, è aumentata la pressione sugli attivisti e gli oppositori. Ma la guerra crea un'altra contraddizione. Il governo può usare una minaccia esterna per rafforzare il clima di sicurezza e limitare le proteste interne. Al contempo, la guerra può sollecitare nuove domande sulle responsabilità del governo, la sicurezza del popolo, il futuro del paese. Penso che la guerra renda la lotta per la democrazia più difficile e possa rallentarla. Non significa però che il desiderio di cambiamento sia scomparso. Questa è l'intervista alla regista Mina Akbari, pubblicata stamattina dalla Lettura, un po' per fare il punto anche sulla questione iraniana, dal suo punto di vista ovviamente. La lasciamo e andiamo a staccare, cambiamo decisamente tra poco argomento, parliamo di relazioni e di amore, parliamo di amore tra poco, lo facciamo tra pochissimo attraverso un articolo pubblicato su Robinson che firma Emanuele Coccia, che è un filosofo, insegna alla Scuola degli Altri Studi di Scienze Sociali di Parigi e offre una lettura un po', diciamo, provocatoria e anche particolare. Ne parliamo tra poco.

0: Frammenti di nuovi discorsi amorosi è il titolo di un articolo pubblicato oggi sulle pagine dell'inserto della Repubblica Robinson, a firma di Emanuele Coccia, docente alla Scuola di Alti Studi di Scienze Sociali a Parigi. Ha pubblicato diversi libri, Filosofia della Casa, La Vita delle Forme, Il Continente Ignoto, e terrà un incontro tra l'altro a Torino Spiritualità il 17 ottobre con dal titolo Amore, una questione privata, e da qui parte una sua provocazione. Dice, scrive: nel settembre 2000, quindi 26 anni fa, venne approvata in Olanda una legge, l'apertura del matrimonio, sull'apertura del matrimonio, la prima misura legislativa che ha legalizzato di fatto il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Questa norma e poi le riforme seguenti sono un punto di partenza per ogni discorso sull'amore. Lui dice: può sembrare strano di parlare d'amore partendo da una legge, eppure basta liberarsi dalle scorie del romanticismo per accorgersi che si tratta di un punto di partenza più naturale possibile. È venuto infatti il momento di tornare a riconoscere che l'amore è un'istituzione, non un'emozione passeggera, soggettiva, ma una forza che dà forma stabile e solida a tutta la società, una struttura nel tempo, nello spazio, e ne definisce gli obblighi, i doveri, i divieti, e ha la stessa natura con cui costruiamo o gli stati o anche le imprese, e ha la stessa forma di una legge. La legge sull'apertura del matrimonio non riguarda solo minoranze di genere, la portata è universale, basta leggere le discussioni giuridiche che hanno accompagnato le riforme. I giuristi infatti sottolineavano che il divieto di matrimonio omosessuale non era legato all'impossibilità di pensare ad un matrimonio tra persone dello stesso genere, ma al fatto che il matrimonio era pensato da millenni come un contratto la cui realizzazione era la procreazione. Famiglia come sinonimo di fabbrica della genealogia. Ora, commentavano i legislatori, poiché nessuno oggi si sposa per fare figli, e i figli sono fatti quasi sempre fuori dal matrimonio, è ora di far coincidere questa istituzione col semplice desiderio di condividere tempo, spazio, patrimonio e formare una società comune. Da questo punto di vista il genere del partner diventa indifferente. Si tratta semplicemente di riconoscere il definitivo divorzio tra famiglia e genealogia, che è già in atto. In questo modo sono le donne le prime a beneficiarne. Per millenni sono state implicitamente trasformate in macchine per la filiazione. Ma le conseguenze di questo gesto legale sono enormi. La prima è che è più possibile distinguere tecnicamente amicizia ed erotismo. Se ci si sposa non per avere figli, ma per condividere una vita, l'amicizia diventa un motivo sufficiente per costruire una famiglia. Questa legge andrebbe chiamata più tecnicamente la legge sul matrimonio degli amici. Per chi ha seguito anche le evoluzioni di alcune sitcom americane, Friends, The Big Bang Theory, l'idea che la famiglia sia un gruppo di amici o di amiche allargato, in cui interno si formano coppie più tradizionali, è tutt'altro che fantascienza. Si tratta di qualcosa che abbiamo già imparato a sognare. La pratica di matrimonio tra amici diventerà sempre più comune nelle metropoli occidentali, popolate per lo più da single, che troveranno in questa nuova forma di famiglia un modo pragmatico per avere accesso a beni mobiliari più ampi, una vita più piacevole. La seconda conseguenza è che la cifra di due per i coniugi diventa del tutto arbitraria. Se non ci si sposa più per avere figli, e l'esperienza della genitorialità e della filiazione vissuta in maniera autonoma e indipendente dall'appartenere ad una o a più famiglie, allora diventa possibile unirsi a 3, 4, 5, potenzialmente decine di persone. In questa nuova istituzione il cognome deve cessare di essere genealogico, perché i padri e le madri sono troppi, ma perché se una famiglia non ha più scopi procreativi, la sua essenza cessa di essere definita da chi discende da chi. Una famiglia di amici non può avere il nome di padri o madri, deve semplicemente ostentare il fatto di condividere un comune progetto di felicità condivise. Per questo anche le leggi dell'eredità dovranno cessare di essere calibrate allo sviluppo della filiazione, in primo luogo perché si possono produrre concentrazioni di capitali in modo eccessivamente rapido, ma anche per un'altra ragione. Questa riforma non permette di distinguere tecnicamente famiglia e impresa. Un'impresa era una famiglia che non poteva fare figli e viceversa una famiglia che era un'impresa non poteva considerarsi tale proprio perché i figli erano considerati come una forma di proprietà assoluta, esclusa per ragioni morali dallo scambio. E se le famiglie saranno come le imprese, le famiglie di amici potranno unirsi, scorporarsi, dividersi, unirsi, proprio perché non ci sarà più il legame di sangue ad impedire questo tipo di manipolazioni. Ora, cosa significa poter sposare gli amici e le proprie amiche e condividere un cognome con essi o uno spazio comune d'abitazione? È lo scopo del vivere assieme, divenire libero, non più obbligati a costituirsi per far figli o partecipare col coniuge alla ricchezza. Le famiglie potranno essere fondate per far tutto quello che facciamo: escursioni, viaggiare, scrivere libri, arredare casa o fare soldi. Il motto dell'amore che viene è questo: sposare gli amici, frenzonare i mariti e le mogli, ed è così che il mondo cambierà, dice il filosofo in questa evidente provocazione, Emanuele Coccia, questa mattina su Robinson. E con questo chiudiamo con le nostre letture delle pagine anche culturali di questa domenica. Storia di classe e poi giornale radio.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

11 ottobre 1954, il Viet Minh, la Lega per l'indipendenza del Vietnam, prende il controllo del nord del paese e instaura un governo comunista. È l'esito di una lunghissima guerra di indipendenza contro la potenza coloniale francese. Racconta Massimo Salvadori, giornalista, con uno speciale di Repubblica del 5 maggio 2004 all'interno di un articolo dal titolo Colonialismo in frantumi. I francesi erano penetrati inizialmente nella regione nel 1859 per iniziativa di Napoleone III e nel 1887 avevano costituito l'Unione Indocinese, comprendente Vietnam, Cambogia e Laos. Il loro potere era durato ininterrottamente per poco più di mezzo secolo, fino a quando nel luglio del 1940 i giapponesi non si installarono militarmente nella regione, pur lasciando alle autorità della Francia la sovranità formale. Nel marzo 1945 il Giappone abbatté la finzione e distrusse l'amministrazione francese. Il colpo

0: I reparti francesi vengono sopraffatti a Dien Bien Phu dai guerriglieri Viet Minh comandati dal generale Giap. Nel 1946, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in Indocina è nato il movimento indipendentista dei Viet Minh, che ha come leader politico Ho Chi Minh. La Francia ha speso in Indocina centinaia di miliardi per mantenere un esercito formato da truppe regolari, dalla legione straniera e da soldati indigeni.
1: Per piegare le forze di Ho Chi Minh, che chiedeva la piena indipendenza del suo paese, i francesi procedettero a fine 1946 ad una spietata repressione nel nord, ottenendo in cambio l'appello alla lotta armata e la costituzione del governo della Repubblica Democratica del Vietnam, deciso a condurre una lotta senza quartiere, lotta che sul piano militare divenne una prospettiva vincente quando la Cina, divenuta comunista nel 1949, prese a fornire alle truppe di Giap le risorse necessarie. La Francia a sua volta ottenne aiuti via via maggiori dagli Stati Uniti, ma per quanto massicci questi non furono in grado di evitare la fine di un dominio coloniale che sprofondava di fronte alla determinazione dei suoi avversari e al consenso politico e sociale da essi ottenuto nella popolazione.
0: Dopo 167 giorni di durissimo assedio, allo stremo delle loro forze, i reparti francesi vengono sopraffatti a Dien Bien Phu dai guerriglieri Viet Minh comandati dal generale Giap. Vari generali si succedono al comando dell'esercito francese. Ultimo è il generale Henri Navarre, che lancia i paracadutisti oltre le linee avversarie. Per stabilirvi un caposaldo nel villaggio di Dien Bien Phu, sulla strada fra l'Indocina e la Cina. I reparti francesi, combattendo, si allargano sulle alture circostanti, dove costruiscono una serie di fortini. Generale Giap, con sforzi sovrumani, impiega migliaia di uomini che si nutrono con un pugno di riso e che trasportano con biciclette rinforzate oltre 200 cannoni di fabbricazione americana catturati dai cinesi durante il conflitto mondiale. Vengono scavate anche gallerie e profonde trincee in luoghi strategici che sovrastano le postazioni francesi. Il 13 marzo 1954 Giap è pronto. L'attacco è travolgente. Cadono a uno i fortini francesi. I soldati di Navarre combattono immersi nella palude fino alla cintura. La situazione è tragica. I vietnamiti, riforniti dalla Cina e dall'URSS, il 6 maggio sferrano il colpo di grazia. I 16.000 francesi di Dien Bien Phu sono sopraffatti. 3.000 cadono sul campo di battaglia e oltre 10.000 moriranno nel viaggio verso i campi di prigionia.
1: La caduta di Dien Bien Phu segnò, nel contesto della generale eclissi del colonialismo europeo, la grande vittoria di un esercito di formiche asiatiche su un esercito di professionisti bianchi. Era così stato scritto un nuovo fondamentale capitolo di quello che è stato definito il risveglio dell'Asia, un processo destinato a mutare l'intero quadro della storia del mondo. Non sarebbe passato molto tempo e i francesi sarebbero succeduti in Indocina i ben più forti bianchi d'America, ma anche questi vennero alla fine costretti dai Viet Cong e dall'esercito di Giap e di Ho Chi Minh a raccogliere armi e bagagli e ad andarsene. La ricostruzione di questa puntata di Storia di Classe è stata tratta, lo ricordiamo, dall'articolo Colonialismo in frantumi, scritto dallo storico Massimo Salvadori su uno speciale dedicato al comandante Giap di Repubblica del 5 maggio 2004. Gli audio invece sono tratti dal documentario di Gianni Bisiak dal titolo 7 maggio 1954, sconfitta francese a Dien Bien Phu, pubblicato dalla RAI.

Radio Nadurto, le 11:02. Giornale radio in breve di questa domenica 11 di ottobre. Un attacco Houthi in Yemen con un missile lanciato sull'aeroporto in Arabia Saudita di Riyadh ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo da settimane è nel mirino degli Houthi e la coalizione militare a guida saudita ha annunciato il lancio invece di un proiettile vicino all'aeroporto di Dammam nel resto del regno poche ore dopo l'attacco su Riyadh. L'Arabia Saudita definisce questo attacco su Riyadh un crimine di guerra, promette che risponderà, un'escalation denunciata anche dalle Nazioni Unite che hanno poi spinto l'Italia e altri paesi a raccomandare agli connazionali di evitare le zone dell'aeroporto. Per Donald Trump negli Stati Uniti l'attacco viene definito inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire a fianco dell'Arabia Saudita. Intanto ieri la giornata di solidarietà con la Palestina, oltre 50 piazze anche in Italia, oltre che in 60 paesi nel mondo, a pochi giorni dal 7 ottobre, data dopo l'attacco dei gruppi palestinesi in Israele, segnò l'inizio del genocidio della popolazione palestinese per mano di Israele. A Torino era stata inizialmente negata Piazza Castello, riconquistata però da migliaia di manifestanti, 20.000 che hanno sfilato in corteo riprendendosi sia la piazza e lanciando un nuovo appuntamento per il 24 ottobre. Ma migliaia erano in piazza anche a Roma, Milano, Napoli e nelle altre città in tutta Italia. Anche Brescia, 2000, hanno sfilato la piazza Garibaldi verso la fabbrica di morte Leonardo, coinvolta con la fornitura d'armi e tecnologie usate da Israele per continuare a perpetrare il genocidio. Ma torniamo agli esteri, allo scontro totale ormai tra Donald Trump e Zelensky, dopo le critiche arrivate da Kiev per aver revocato le sanzioni al gasolio russo da parte di Washington. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire raffinerie russe, dice Trump, che ieri appunto aveva siglato con Putin il patto chiamato del diesel. Sulle parole di Trump contro Zelensky, Mosca applaude e dice sono parole storiche, l'Europa però si trova in imbarazzo e accusa gli Stati Uniti. Così sta finanziando la guerra di Putin e non è il momento di allentare la pressione, dice l'alta rappresentante dell'Unione Europea Maria Callas. Intanto Burnham schiera Londra al fianco di Zelensky. I nubifragili allagamenti di questo ottobre, il maltempo che continua a flagellare diverse regioni italiane, soprattutto del sud Italia. A Lipari la situazione è critica, sono esondati torrenti, detriti e frango e decine di case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo una tromba d'aria nel Trapanese, mentre un'alluvione si è registrata nel Reggino. A Bari forti piogge hanno creato un allagamento nella Basilica di San Nicola. Nel Salento le scuole rimangono chiuse. Allerta anche in campagna, dove le piogge incessanti rischiano di provocare frane, e anche poi nel Basso Lazio, con Anzio e Nettuno che chiedono addirittura lo stato di calamità dopo le alluvioni di questi giorni. È tutto col giornale radio in breve di questa domenica, linea che tra poco passa allo spazio approfondimenti. Prossimo GR alle 13:00.

0: Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.
1: Ed eccoci allora con lo spazio approfondimenti di questa mattina. Uno spazio approfondimenti che ci porta alla trasmissione che abbiamo realizzato in occasione del 7 ottobre, a 3 anni dall'inizio del genocidio del popolo palestinese. Apriremo con riproporvela e poi avremo invece un aggiornamento che ci arriverà dal Nepal. Questo prima di mezzogiorno, quando tornerà Sterco e poi Il Mondo Nuovo, 13 poi il giornale radio in breve, come dicevamo anche prima. Non resta che augurarvi un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Tre anni fa, il 7 ottobre 2023, dalla striscia di Gaza parte l'attacco delle brigate Al-Qassam di Hamas e delle altre organizzazioni della resistenza palestinese che coglie di sorpresa l'esercito di occupazione israeliano. Da quel giorno, come rappresaglia da parte dello Stato di Israele, è iniziata l'attuale fase genocidiaria dell'occupazione sionista, iniziata con la Nakba del 1948. In tre anni i bombardamenti, gli attacchi e le politiche criminali dell'esercito israeliano sulla striscia di Gaza hanno ucciso 74.245 palestinesi e ne hanno feriti 175.267. A tutto questo si aggiungono gli attacchi, le uccisioni, i rapimenti e le demolizioni quotidiane di colonie militari israeliani nella Cisgiordania occupata. Su Radio Onda d'Urto ne parliamo in questa trasmissione con Shukri Rub e con Fabiano De. Iniziamo dal collegamento telefonico con Shukri Rub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Ben ritrovato e grazie.
1: Grazie, grazie a voi, grazie per il vostro impegno.
0: Innanzitutto, Shukri Rub, ti chiederemmo il punto della situazione, su cosa sono stati questi tre anni e su qual è la situazione attuale oggi, che si parla meno di quello che accade in Palestina rispetto agli anni scorsi.
1: Vedi, io ho a mio avviso, noi siamo, oggi è il 7 ottobre, no? E noi siamo prossimi anche a diverse alle mobilitazioni sul territorio nazionale, sul chiamata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese e la sua avvertenza. E il problema serio è che ci sono delle confusioni, chiaramente fatta apposta, no? Di parlare dei tre anni di genocidio in Palestina e specialmente a Gaza. Sono un concentrato dell'azione sionista verso la polizia etnica, l'eliminazione fisica della presenza del popolo palestinese nella sua terra. Non è che le altre 80 anni erano, si viveva in pace e tutto tranquillo. Abbiamo iniziato la storia con già un genocidio, che non c'erano mezzi di informazione, non c'erano i social, non c'erano informazioni. Parliamo del 48-49, ed è lì partito è partita una politica costante dei sionisti, un pezzo alla volta, di conquistare terreni e fare deportazioni e rendere la vita impossibile ai palestinesi. A partire dal carcere, a partire dalle demolizioni delle case, rendere la vita economica semplice dei palestinesi impossibile, finché non si è arrivati, che il popolo palestinese ha tentato in diversi modi di ribellarsi. Voglio ricordare la prima intifada, che era l'intifada delle pietre, cioè dove l'esercito fame di sionista ha adottato il sistema di rompere le mani ai bambini, ai ragazzini che lanciavano pietre. Alla seconda intifada, un altro tentativo globale del popolo palestinese di ribellarsi al regime sionista di razzismo, di apartheid e di conquista coloniale. E il 7 ottobre non è che c'è il tentativo di invasione dei palestinesi. La gente deve sapere che Gaza era 17 anni sotto assedio, ma assedio totale, un assedio soffocante. Quindi i palestinesi non solamente hanno il diritto, ma hanno il dovere di trovare un modo di evadere a questa, cioè anche nelle discipline carcerarie in Occidente qua, se uno evade dal carcere non subisce una condanna più, perché comunque è legittimo evadere dalle chiusure, per semplificare l'equazione chiaramente. È lo stesso in Palestina, i palestinesi ci provano, ci hanno provato. A Gaza dobbiamo ricordarci che ci sono state 6 guerre in diversi modi, bombardamenti sulla striscia e tutto il resto. E i palestinesi oggi sono chiamati, oggi come ieri, ad esercitare il loro diritto di resistere, il loro diritto di avere, di autodeterminarsi, il diritto di fare una vita in pace. Tieni conto che io non penso che c'è sulla faccia della terra un popolo desideroso di vivere in pace come il popolo palestinese. Allora, a parte i numeri che sono da correggere sicuramente, perché noi non sappiamo tuttora, perché non è permesso neanche di portare macchinari per levare le macerie e vedere cosa sotto c'è sotto le macerie, perché in realtà ci sono 300.000 persone che mancano all'appello, all'appello reale, quello delle famiglie, no? E non si sa dove sono. Non si sa se sono sotto macerie. Ogni giorno, quando si è scavato quella qua, là, eccetera, venivano fuori diciamo i cadaveri sotto le macerie delle persone che sono state sotto bombardamento. Un'altra cosa da correggere, che a mio avviso è quella del genocidio in sé, del quale stiamo parlando attualmente. A, è un genocidio continuo. Non si è mai fermato, nonostante le spettacoli di Trump, di quell'altro nazista in giro per il mondo a creare danni, no? E non si è fermato e continua, ed esse è espanso. Cioè, io ho visto immagini dirette dal sud del Libano, non è diverso da Gaza, villaggi interi rasi al suolo. Quindi il genocidio prende dimensioni diverse, come lo è la nostra gente che vive in cosiddetto territorio del 48, è sotto terrorismo totale, quotidiano, per non parlare della Cisgiordania, delle confische, dei terreni, delle distruzioni, l'abuso, che poi una volta a mano dell'esercito, una volta a mano dei cosiddetti coloni, che è la stessa cosa, perché il mandante è lo stesso. Faccio caso, quando si sono gli inglesi almeno sono pronunciati di boicottare la merce dei coloni, successo un incidente diplomatico grosso con l'Inghilterra, dove gli israeliani hanno chiuso il consolato inglese a Gerusalemme. Ma voi pensate che quel consolato lì è più vecchio di Israele, come lo è il consolato francese, è più vecchio della stessa Israele. Cioè, qui stiamo assistendo a delle cose che veramente trovano sicuramente spiegazioni, perché comunque il ceppo coloniale occidentale, statunitense e europeo, purtroppo continua a convivere, ma non solo, ad essere complici e partecipe in quello che succede in Palestina, cioè in questo genocidio. Noi, come gente, non voglio parlare di forze vive, democratiche, progressiste o che ne so io, noi come gente, qui sul territorio nazionale italiano, stiamo cercando in qualche maniera di esserci e di dire la nostra, e l'abbiamo detto in diverse tappe. Una delle tappe, vorrei ricordare a tutti gli italiani, era il corteo di Roma del 4 ottobre. Del 24. Gli italiani erano tutti in piazza e hanno detto la loro, come lo è anche in questi giorni. Io ho dei dati in aggiornamento, abbiamo solo il 10 ottobre 53 iniziative fra cortei e presidi sul territorio nazionale, ma ve lo garantisco che il numero è molto di più, perché comunque ci stanno aggiornando su delle iniziative sul territorio che sono ancora vanno inseriti in questi numeri. Questo perché? Perché l'Italia, la gente dell'Italia, la gente che non accetta l'abuso, non accetta il colonialismo, non accetta il razzismo, non accetta il sionismo, che è una forma molto avanzata di apartheid, di razzismo, genocidaria, e scende in piazza. E l'hanno dichiarato, nonostante i divieti. Vedete il caso di Bergamo Lecco, che vietano ai ragazzi di scendere in piazza, oggi devono essere in piazza, no? Questi divieti ci fa ricordare altri tempi. Cioè, tu non puoi imbavagliare la gente, non puoi imbavagliare la gente, perché la gente poi prima o poi esce nelle piazze, perché non puoi sequestrare la loro opinione, la storia anche di questo paese. Perché andare a vietare alla gente di scendere in piazza, questo ci fa ricordare tempi bui in questo paese, dove abbiamo lottato, continuiamo a lottare, e l'italiano lotta per mantenere questa forma, diciamo, di partecipazione, di democrazia, chiamiamola come vogliamo, al quale non può essere aggredita in questa maniera, come il decreto legge sull'antisemitismo. Guardate che se c'è un antisemita nel mondo, il primo antisemita è Netanyahu. Se ci sono semiti in Palestina, sono i palestinesi. Cioè, questo problema qua noi non ce l'abbiamo e non l'abbiamo mai avuto. È una questione di uso mediatico occidentale per poi giustificare le azioni coloniali e il sostegno al colonialismo. Io non vorrei allungare tanto, vorrei fare un invito. Vedete che chi scende in piazza, oppure anche se a casa sua e partecipa attivamente con la sua mente, con la sua presenza, deve sapere che c'è da cambiare. C'è da cambiare per il bene del paese, Italia, per il bene nostro, collettivo, di tutti. Cambiare vuol dire guardare in faccia chi ha Palazzo Chigi e chi fa finta di essere opposizione, ma sionista, che devono sapere che gli italiani sicuramente non le fanno passare. Questo è un primo messaggio importante. Lo porteremo il 10, e il 10 c'è anche, tante realtà hanno scritto la fine del genocidio e la fine del sionismo, perché sono correlati, sono legati, sono gemelli. Dove c'è il sionismo c'è il genocidio, cioè è la cultura del sionismo, è questa, è dichiarata dai ministri, da Netanyahu stesso, non è una cosa nascosta. Quando dichiarano che loro adottano anche il sistema di eliminazione fisica anche degli alberi, no? E lo dicono, e non hanno problemi di dirlo. Il problema è che a noi viene impedito di manifestare la volontà popolare in Occidente e di opporci e di cambiare le cose, perché il male maggiore arriva anche dalla complicità e dal sostegno dei paesi coloniali in Occidente, e parlo anche dell'Italia, della Francia, della Germania, sono paesi che hanno lasciato fare, a dir poco, oltre il sostegno reale, diplomatico, politico, militare, facilitare tutto quello che poteva servire a questo, al regime sionista. E quindi la nostra battaglia si concentra qui su questo. Faremo del nostro meglio per spiegare bene. Vedi, io a volte mi limito a non parlare troppo. C'era il film di NASA, no? L'hanno fatto i registi israeliani. E va benissimo, non abbiamo da dire, cioè nel senso, ok, ogni sforzo è buono, eccetera. Però i giornalisti palestinesi, i registi palestinesi, che da 3 anni denunciano, dicono guardate che sta succedendo questo, non venivano ascoltati. Lo fanno degli israeliani, sì, vengono ascoltati. Cioè queste cose qui a noi non piacciono. Non piacciono, non perché, ma cioè, nel senso, è il discorso della motivazione culturale anche dietro questo. La gente ci deve ascoltare. Perché se c'è un titolare storico e attuale della Palestina è il popolo palestinese. Se c'è un garante in Palestina della convivenza civile è il popolo palestinese. Vedete che noi in Palestina non troverai un palestinese, nonostante tutto, che si rivolge contro l'ebreo quanto ebreo, ma neanche usando una parolaccia. Questa è la realtà delle cose. Noi siamo un popolo pacifico, resiste e continua a resistere con i mezzi a disposizione per arrivare alla sua autodeterminazione nella sua terra, per una Palestina democratica, madre di tutti.
0: A proposito, Shukri Roub, della resistenza del popolo palestinese e delle organizzazioni palestinesi, in questa trasmissione di approfondimento volevamo proprio chiederti anche dal punto di vista politico, dopo 3 anni di bombardamenti e attacchi israeliani, ma anche appunto di resistenza, qual è la situazione all'interno delle forze politiche che compongono la resistenza, in particolare della sinistra palestinese in questo momento, se ci sono anche sviluppi che puoi riportare a chi ci ascolta rispetto, diciamo, alle forze politiche palestinesi di cui spesso non si parla, ma che sono appunto protagoniste e promotrici della resistenza.
1: Ma, vedi, io potrei allungarmi a scrivere dei libri. Il problema è questo, è che in Palestina il concetto di resistenza è diverso dall'immaginario occidentale. In che senso? L'immaginario, quando si parla di resistenza, si rivolge sempre, o in italiano, no? Alla resistenza armata, per esempio, della resistenza italiana, no? E anche civile. In Palestina la resistenza, se uno resiste a casa sua, a non farla demolire, è una resistenza. Una mamma in una tenda stamattina che si è svegliata con 4 bimbi da sfamare, è una resistenza. Cioè, la resistenza palestina, quando appena sono riuscito a trovare qualche orticellino a piantare piante a Gaza stessa, è una resistenza. Cioè, il popolo palestinese fondamentalmente non ha bisogno di una scatola di ceci, ma ha bisogno di una scatola di libertà. E tutte le forme, cioè il fatto che tu riesci a stare in Palestina nonostante tutti gli abusi che nessun essere umano potrebbe sopportare, è una resistenza. Quindi la forza della resistenza, quando noi abbiamo detto dobbiamo sostenere l'ospedale, noi come realtà di sinistra abbiamo sostenuto un ospedale, ma perché siamo innamorati anche della sua storia, come è nato, costruito dagli operai del campo di Jabalia. È un ospedale che comunque ha dato, continua a dare servizi, anche tende da campo, tutto il resto, perché quella è una resistenza. Il fatto che un infermiere che riesce a stare in piedi 24 ore a volte è una resistenza. Allora, le forze di resistenza storiche, soprattutto, diciamo, la parte della sinistra, noi abbiamo concepito la resistenza in queste dimensioni. Cioè, la resistenza fondamentalmente è popolare. Poi, dopodiché, sicuramente di fronte all'aggressività, di fronte al genocidio, di fronte a un regime sionista, noi ci rivolgiamo con i nostri diritti, ma anche i nostri doveri nei confronti del nostro popolo, di poter contribuire, no? alle forze di resistenza, di respingere gli attacchi di questo regime. Ed i palestinesi hanno fatto diversi tentativi nella storia, per non sbagliare, anche sono sanciti dalle leggi internazionali. Cioè, un popolo occupato ha il diritto di difendersi con tutti i mezzi disponibili. Cioè, sono lettere chiare, sono inequivocabili. Per non andare a parlare di Sandro Bertini, cosa parla della resistenza palestinese. Quindi abbiamo tutti il diritto, e noi come sinistra palestinese storica abbiamo imboccato il concetto globale della resistenza in tutte le sue dimensioni, compreso la lotta armata. E questo è un diritto dei popoli. L'hanno esercitato gli algerini, l'hanno esercitato i vietnamiti, l'hanno esercitato gli italiani, l'hanno esercitato ovunque c'è l'invasore, ovunque c'è l'abuso. Immaginiamoci l'abuso e coloniale che mira a sradicarti dalla tua terra, utilizzando tutti i mezzi, compreso il genocidio, che purtroppo continua, e gli effetti del genocidio continueranno per i prossimi 100 anni. Perché chi ha perso la mano, chi ha perso il piede, chi ha perso la casa, non è una cosa che si cancella domani. Immaginiamo che domani tutto si torna alla normalità, si aprono i confini di Gaza, si ricostruisce, eccetera, eccetera. Il genocidio non è mica finito, il genocidio continua. continuano i suoi effetti, e per questo noi vogliamo anche attirare l'attenzione che un interesse globale dei popoli sulla faccia della terra oggi è quello di imboccare la strada verso la pace. La pace vuol dire giustizia in questo mondo. Non è possibile vivere in un mondo dove c'è un continente che muore di fame, un continente non sa cosa fare degli avanzi di cibo. Cioè, è troppo squilibrato questo mondo, troppo. E abbiamo un compito di ridisegnare questo mondo, di equilibrarlo. Non è possibile che una come l'Albarese, che si sveglia la mattina, non può pagare il caffè all'albergo dove dormiva perché Trump ha deciso che lei non può usare la carta. Cioè, questo è un mondo troppo. O i giudici del Tribunale Penale Internazionale, no? Che vengono sanzionati perché hanno fatto mandati di cattura verso Netanyahu e Trump. A proposito di Netanyahu e dei suoi viaggetti, per andare a New York lui ha attraversato sopra l'Italia, dalle Puglie fino alla ovest, fino al Piemonte, per attraversare sopra la Francia. È andato. E noi avevamo l'obbligo internazionale di far atterrare quell'aereo dello Stato, cioè per un po' spiegare qual è il livello di complicità. Quello non può volare, non può andare da nessuna parte, non deve andare da nessuna parte. C'è un mandato di cattura internazionale, a meno che, come si dimostra nei fatti, qualcuno vuole demolire quello che l'umanità nel dopoguerra ha cercato di mettere insieme per fare in modo che questo mondo si può stare in relativa pace, perché pace non c'è mai stata.
0: Shukri Rub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese, grazie di essere stato con noi qui su Radio Onda d'Urto in questo 7 ottobre 2026. Grazie Shukri Rub.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

0: Radio Onda d'Urto, proseguiamo questa trasmissione di approfondimento nel terzo anniversario del 7 ottobre 2023 in Palestina, e lo facciamo con il contributo anche di Fabian Odè, cittadino italo-palestinese che per lavoro si reca spesso nella Cisgiordania occupata e nostro collaboratore. Innanzitutto ben ritrovato Fabian Odè e grazie della disponibilità a intervenire qui su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.
0: Innanzitutto iniziamo con un commento su questo terzo anniversario e su cosa sono stati questi 3 anni, Fabian Odè.
1: Sì, grazie. Allora, innanzitutto un pensiero deve essere fatto oggi per i nostri martiri palestinesi, i martiri palestinesi caduti in questi 3 anni di genocidio. Si parla qua di 74.000 tra le diverse vittime, ma ce ne sono ancora tantissime che sono sotto le macerie e che non si riescono ancora a tirar fuori a causa delle condizioni della striscia oggi completamente distrutta. Il pensiero va ai nostri martiri, ai nostri orfani palestinesi che sono rimasti oggi senza genitori, e sono tantissimi bambini palestinesi oggi che hanno perso almeno uno dei genitori. Va anche ai padri e alle madri che hanno perso i figli, a chi vive oggi situazioni estreme, con un parente con gravi malattie che non riesce a curare, pensate a chi deve fare le dialisi, chi ha bisogno dell'ossigeno, chi vive in queste tende ormai consumate, chi soffre la fame e la sete oggi a causa delle condizioni che ci sono nella striscia. Si vive nella striscia oggi in tende per la maggior parte delle persone, senza acqua, senza energia elettrica. I bisogni della striscia sono molto più elevati rispetto a quello che si sta riuscendo a far entrare, e ovviamente, come tutta l'infrastruttura distrutta, gli ospedali lavorano con i minimi mezzi indispensabili per poter funzionare, mancano le apparecchiature, mancano i pezzi di ricambio, si vive una situazione molto difficile. Ma il pensiero va anche ai nostri lavoratori palestinesi che hanno perso il lavoro. Oggi condizioni economiche difficilissime, la disoccupazione nella striscia oggi arriva all'80%, il prezzo delle materie è aumentato moltissimo, tante famiglie, e la maggior parte ovviamente delle famiglie nella striscia, vive oggi con una situazione di completa insicurezza alimentare, anche perché chi cosa entra nella striscia oggi, come si diceva, è molto meno rispetto a quello che c'è bisogno. Un pensiero va a chiunque dei nostri fratelli che aveva dei sogni e che questi sogni se li ha visti sparire, e che vorrebbe oggi morire, come tanti hanno detto, per raggiungere un figlio che hanno perso, o la famiglia o una figlia. Un pensiero va anche alla nostra resistenza palestinese, particolarmente oggi che è il 7 ottobre.
0: Non solo striscia di Gaza, però, come raccontiamo ogni giorno qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, nei nostri notiziari, nei nostri spazi di approfondimento, l'attacco, la pulizia etnica, l'occupazione prosegue ogni giorno anche nei territori palestinesi occupati, in Cisgiordania, Gerusalemme Est. Fabian Odè, tu hai la possibilità per lavoro di recarti nei territori palestinesi occupati. Qual è la situazione in West Bank in questo momento?
1: Per quanto riguarda invece la situazione nella Cisgiordania, oggi, come sapete, anche in Cisgiordania c'è in corso una pulizia etnica. Si prosegue con quello che è la distruzione del sistema palestinese, della possibilità di avere una propria patria. Oggi inizia anche il periodo della raccolta delle olive, per cui tanti palestinesi che fanno conto di poter raccogliere e di raggiungere i loro campi non riescono. Si è visto in questi ultimi giorni nei diversi villaggi palestinesi come Beit vicino a Nablus e anche a Aqraba, ma come anche a Boudis, coloni israeliani che vanno ad incendiare direttamente i campi di raccolta delle olive e a distruggere il raccolto di palestinesi. L'attacco di coloni aumenta sempre di più, e questo con grande sostegno da parte di questo governo fascista israeliano, e si contano più di 1.600 attacchi registrati in questo anno ed è un ritmo molto più elevato rispetto a quanto accadeva in passato. Ovviamente questi attacchi sono sempre attacchi da parte di coloni armati sostenuti dall'esercito. L'esercito spesso in questi attacchi non fa altro che sostenere e difendere i coloni qualora ci fossero dei palestinesi che vengono a difendere le proprie terre. Tantissimi raid, scontri, ovviamente abbiamo visto diversi episodi, particolarmente nella zona nord della Cisgiordania, vicino a Nablus, Tubas, Jenin, quelle aree lì. L'esercito continua con i suoi raid, con i suoi arresti, le restrizioni militari, le restrizioni alla circolazione. Si conta oggi più di 1000 ostacoli alla mobilità, quindi ci sono questi cancelli che vengono chiusi ed aperti, e particolarmente oggi che è il 7 ottobre c'è una chiusura generale di tutti i valichi tra la Cisgiordania e Israele, così come tra l'altro ricordo anche che oggi 7 ottobre Israele ha chiuso anche i valichi con la striscia di Gaza e quindi oggi non entra nulla nella striscia di aiuti. Questo come, diciamo, misura punitiva ulteriore che Israele fa contro i palestinesi nel giorno del 7 ottobre, ovviamente con la scusa della sicurezza dello Stato di Israele in un giorno che devono commemorare i loro morti. L'economia palestinese è in ginocchio, lo è stata per molto tempo, non è una novità questa, ma ultimamente la cosa si è accentuata molto. Dove c'è una profonda crisi economica dell'autorità nazionale palestinese, oggi ci sono circa 6 miliardi di dollari di tasse palestinesi raccolte e trattenute da parte di Israele. Questo fa sì che l'autorità nazionale palestinese non possa più pagare stipendi, la disoccupazione infatti nella Cisgiordania è salita moltissimo e oggi siamo attorno al 30%. Il sistema scolastico è anche quello in ginocchio in Cisgiordania e ovviamente è una ricaduta anche, è conseguenza di quello che è la situazione economica, perché non potendo pagare insegnanti le scuole funzionano sì e no, infatti oggi fanno solo 3 giorni a settimana e la qualità di quello che si riesce a dare come istruzione è deteriorata molto rispetto a quanto era prima. Quindi c'è una grossa crisi istituzionale nell'autorità nazionale palestinese che oggi fa fatica ad affrontare tutto quello che fa bisogno della popolazione palestinese. È ovvio che conta quello che può contare, nonostante questo, come si è sentito ieri il ministro della difesa Katz ha anche prospettato uno scenario di guerra contro l'autorità nazionale palestinese qualora ci fossero degli attacchi contro gli israeliani. È ovvio che oggi nella Cisgiordania ci sono dei grandi moti di rabbia, anche guidati dalla rabbia rispetto a quello che sta succedendo, della situazione economica, degli attacci continui, della poca sicurezza che c'è per i palestinesi all'interno della Cisgiordania. Alcune delle fazioni palestinesi, dei gruppi di resistenza, si pensa possano anche intraprendere qualche azione contro l'esercito di occupazione, e questo è uno dei motivi per cui Katz dice oggi che farebbe una guerra contro l'autorità nazionale palestinese in Cisgiordania. Quindi fosse così si andrebbe anche verso una situazione di grave pericolo anche per i cittadini della Cisgiordania, che comunque, come si diceva oggi, nonostante la situazione molto difficile, resta ancora, diciamo, anche se con grande difficoltà possibile muoversi all'interno della Cisgiordania, ma il grosso pericolo è in quelle aree dove Israele continua a annettere territorio, particolarmente nelle aree C e B ultimamente della Cisgiordania, dove ci sono demolizioni di case continue, arresti, uccisioni. I campi profughi di Jenin, di Tul Karem, di Nur Shams sono completamente vuoti. In questi giorni si è sentito molto parlare del campo profughi di Balata, vicino a Nablus, per cui è uno scenario molto dinamico e di cambiamento, particolarmente che ci avviciniamo alle elezioni anche israeliane e anche a probabili elezioni palestinesi, che probabilmente saranno alla fine dell'anno o inizio dell'anno prossimo.
0: Fabiano De, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

Trasmissione dedicata al 7 ottobre, nel frattempo ci sono stati aggiornamenti, per esempio poco fa Fabiano Dei diceva elezioni in Palestina probabilmente entro la fine dell'anno, in realtà ieri la notizia Boumazen firma per l'11 settembre 2027, quindi ci saranno elezioni in Palestina. Andiamo adesso con un po' di musica e poi proseguiamo con gli approfondimenti di questa domenica mattina.

L'alluvione in Nepal, non se ne è più parlato, noi invece siamo riusciti ad avere un aggiornamento dopo quelle frane e alluvioni che hanno provocato disastri nel paese. Andiamo a parlarne con Heller tra poco.

0: In collegamento con noi c'è Navio Heller, da decine di anni vive in Nepal e con lui facciamo un aggiornamento rispetto a quello che è avvenuto e quello che è oggi il nord del Nepal, appunto dopo la violenta alluvione improvvisa e violenta alluvione appunto che ha colpito il nord del Nepal. Il 26 agosto del 2026 una violenta alluvione improvvisa ha colpito il nord del Nepal, travolgendo intere comunità e distruggendo case, strade, ponti e infrastrutture essenziali. 84.000 si dice le persone colpite, tra cui 32.000 bambini, migliaia di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case e insomma le comunità sono rimaste isolate e difficili da raggiungere. E allora la situazione è praticamente a due mesi circa da questa incredibile e violenta alluvione, com'è?
1: Scusami, la linea è molto. Comunque, la situazione attuale, quanto ho capito, è abbastanza, diciamo, tranquillo per la situazione, nel senso che non c'è panico, non ci sono problemi vari al momento. Il problema principale al momento è che ci sono troppe notizie un po' non proprio giuste nel mondo sulla situazione del Nepal, o almeno della valle di Pottekosi, dove questo evento si è performato, e quindi diciamo che al momento il soccorso è sospeso, eccetto dove stanno ancora facendo, per esempio nelle centrali idroelettriche, mentre la popolazione toccata, a secondo le informazioni ufficiali delle autorità, è circa di 32.000 persone lungo la zona colpita. Quindi al momento si è sospeso la ricerca di persone finora, eccetto nelle centrali idroelettriche. Mentre per la popolazione stessa, diciamo per i bambini che vanno a scuola, la situazione è già molto meglio, nel senso che la scuola ha riniziato di insegnare ai bambini, ma naturalmente in scuole, per modo di dire, nelle zone colpite, dove ovviamente al momento non si sta ricostruendo, il che si aspetta un po' più avanti. Adesso il governo sta mettendo assieme un piano cosa servirà per le singole comuni colpite. Quindi al momento la situazione è molto tranquilla, la gente si sta preparando, molti dei colpiti sono nella valle di Kathmandu in centri d'accoglienza o in monasteri, perché intanto quasi tutti di questi colpiti sono di religione buddista, e perciò pensiamo che fra un po' di tempo, che arriverà il periodo più freddo, ci saranno altri problemi invece che aspettano questi 30, 40, 50 mila persone che sono colpite dalla situazione. Quindi al momento tutto tranquillo, si sta per pianificare i passi futuri, si sta già facendo dei passi futuri anche, e devo dire che in generale direi che la situazione è calma.
0: C'è un problema che mi sono posta io, il problema è dei tanti purtroppo rifiuti e comunque tutto quello che di fatto è caduto, case, alberi, chiaramente sono tonnellate. Dove va? Dove...
1: Sì, sono anche migliaia di tonnellate, chiaramente, no? Questi detriti sono praticamente, allora, in quanto siano detriti magari chimici o pericolosi, questi sono ormai già in India da un bel po' di tempo, il fiume ha portato tutto giù in India, quindi il problema è piuttosto dell'India, ma suppongo che nessuno se ne occupa veramente, mentre i detriti, diciamo, naturali, quindi il fango, le masse e così via, quelli sono ovviamente sparsi attraverso tutta la valle del Botecose, quindi nella valle nella valle dove si è svolto la catastrofe, chiaramente ci sono tantissime tonnellate di detriti da spostare. E naturalmente sarebbe anche la questione, ma questa è una questione più italiana o più occidentale, diciamo, di occuparsi dei rifiuti lungo il fiume, che naturalmente ci sono pure. La gran parte è stata lavata giù in India, ma naturalmente una parte è rimasta in loco. Questo problema penso che al momento non è riguardato da nessuno, nessuno se ne occupa dei cosiddetti rifiuti, ma si occupa della gente che ha subito un danno e che deve essere messa a posto. Poi il problema dell'ecologia, diciamo, per i rifiuti, quello è una parte che probabilmente si discuterà fra qualche anno, ma non adesso.
0: Navio, e comunque la gente che dice è ancora sotto shock, immagino, per quello che è successo?
1: No, la gente non è più sotto shock, quello è già passato un bel po' di tempo, anche perché è un'altra cultura, quindi trattano le cose diversamente che noi in Italia, per esempio, no? No, non c'è disperazione, c'è ovviamente la gente che ha bisogno che le cose si velocizzino, chiaramente, no? Questo a qualsiasi persona che avrebbe subito un simile incidente ovviamente avrebbe la stessa necessità. Il governo nepalese e le associazioni coinvolte nella zona sono naturalmente al loro massimo che si può fare, però la gente ha naturalmente un po' più nervosismo. Ma in generale non c'è disperazione e non c'è rabbia contro il governo, che apparentemente fino adesso ha fatto un lavoro, diciamo, abbastanza buono.
0: Benissimo, Navio, a questo punto noi ci salutiamo e ti ringrazio naturalmente per questo collegamento e ci riaggiorneremo evidentemente.
1: Assolutamente, grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata. Io ricordo che con noi c'era collegato via WhatsApp Navio, che appunto vive in Nepal e ci ha aggiornato per quanto riguarda la situazione dopo la terribile e violenta alluvione che ha colpito il nord del Nepal.

0: Ciao Davide.
1: Ciao Peppe.
0: Ma sai che hai ricominciato il futuro non è scritto?
1: Ah sì? Tutte le domeniche?
0: Sì.
1: Alle 4?
0: Dove?
1: La radio d'adulto.
0: Beh,
1: ci sentiamo, radio d'adulto. Ascoltate anche i podcast.

Ciao a tutte e tutti, benvenuti e benvenute a Sterco, storia ecologica di resistenza e conflitto. Continua la nostra breve serie dedicata al tema del potere, tema centrale per l'ecologia politica. Serie il cui ipotetico titolo potrebbe essere I maestri del potere. Per presentare il maestro di questa puntata, dovendo partire da un fatto, un evento storico, risaliamo al 24 giugno del 1922, quando viene assassinato Walter Rathenau, politico, imprenditore tedesco e soprattutto ministro degli esteri della Repubblica di Weimar. Gli assassini fanno parte dell'organizzazione Consul, formazione terroristica ultranazionalista tedesca. A seguito dell'omicidio, in tutta la Germania si verificano manifestazioni di massa a sostegno del governo e della Repubblica. A Francoforte, in quel momento, in mezzo alla folla a manifestare, si trova il nostro maestro, allora appena 17enne, un ragazzo, nella sua prima e fondamentale esperienza di massa, esperienza che influenzerà grandemente il suo percorso intellettuale. Quel ragazzo è Elias Canetti, futuro scrittore e saggista, premio Nobel per la letteratura nel 1981 e maestro del potere di questa puntata. Quindi ripercorriamo la biografia di Elias Canetti. Elias Canetti nasce a Ruse, in Bulgaria, nel 1905, da una famiglia ebrea sefardita, di lontane origini spagnole, risalenti alla cacciata degli ebrei dalla Spagna alla fine del XV secolo, la famosa cacciata del 1492.

La lingua della sua infanzia fu il ladino o giudeo-spagnolo, in seguito imparò il tedesco e il bulgaro, essendo appunto nato in Bulgaria. Nel 1911 il padre di Elias decide di trasferirsi a Manchester per lavoro e l'intera famiglia lo segue. Purtroppo però l'anno dopo il padre muore e la madre preferisce trasferire la famiglia prima a Vienna e poi a Zurigo, dove rimarranno fino al 1921. Nel 1922 Canetti, come abbiamo già detto, è a Francoforte. Nel 1924 fa ritorno col fratello a Vienna. Qui si laurea in chimica, senza farsi mancare nemmeno il dottorato e senza però far mai nulla di questo titolo conseguito. Insomma, non farà mai il chimico nella vita e ne si occuperà mai di chimica. A Vienna studia le opere di Otto Weininger, di Sigmund Freud, per criticarlo ovviamente, di Arthur Schnitzler e soprattutto assiste alle conferenze di Karl Kraus, personalità molto influente nel suo tempo, polemista e moralista tedesco. Inoltre qui a Vienna conosce la sua futura moglie veneziana, Veza Taubner Calderon, con la quale si sposerà nel 1934. Nel 1928 va a Berlino a lavorare come traduttore di scrittori americani, soprattutto Upton Sinclair, qui conosce anche Brecht. Nel 1932 esce il suo primo lavoro teatrale dal titolo Nozze e due anni dopo esce la commedia delle vanità, della vanità. Nel 1935 pubblica Die Blendung, letteralmente l'accecamento, tradotto però in italiano su indicazione di Canetti stesso col titolo Auto da Fè. Nel 1938, a seguito dell'annessione dell'Austria alla Germania nazista, Elias Canetti emigra prima a Parigi e poi a Londra. Nel 1956 a Oxford si tiene la prima del suo dramma Vita a scadenza. Nel 1960 viene pubblicato il suo capolavoro Massa e potere, frutto di quasi 40 anni di studio, di riflessioni e diciamo l'opera per la quale abbiamo inserito Elias Canetti, anche se diciamo il tema del potere percorre in maniera indiretta un po' tutta la sua opera, insomma questa è l'opera sicuramente che fa di Elias Canetti uno dei maestri a nostro parere del potere. Nel 1963 Veza, la moglie di Elias, si suicida in seguito al fallimento del loro matrimonio. Nel 1971 Canetti si risposa con Era Buschor, la quale partorisce l'anno seguente Johanna. Nel 1975 riceve due lauree honoris causa, una dall'Università di Manchester e l'altra da quella di Monaco, e nel 1982 riceve il premio Nobel per la letteratura. Nel 1988 muore anche la moglie Era e Canetti si trasferisce nuovamente a Zurigo, dove morirà nel 1994 e dove verrà seppellito accanto alla tomba di James Joyce, insomma due grandi scrittori accomunati anche in questo caso. Ora un brano e poi vedremo di approfondire il contenuto delle opere di Elias Canetti e soprattutto di riflettere sulla sua concezione del potere.

Rieccoci in studio, stavamo parlando degli Ascanetti all'interno della nostra serie sui cosiddetti maestri del potere e nella prima parte della puntata abbiamo ripercorso molto rapidamente la lunga vita del nostro maestro. Ora concentriamoci sulle sue opere, illustriamo un attimo le sue opere, che non sono in verità moltissime. Abbiamo un solo romanzo, un solo libro di analisi antropologica, pochi testi trattati, alcuni saggi, alcuni aforismi, un diario di viaggio e soprattutto un'autobiografia. Partiamo dal suo unico romanzo, pubblicato nel 1935, uscito in Italia col titolo Auto da Fè. Il romanzo non ebbe grande successo al momento della sua uscita, e però ottenne il grande successo di essere inviso ai nazisti, che lo bandirono pochi anni dopo la sua pubblicazione. Riguardo al contenuto del romanzo, ambientato nella Vienna degli anni venti, bisogna dire che la sua struttura è esplicitamente tripartita. I titoli delle tre parti sono rispettivamente Testa senza mondo, Mondo senza testa e Il mondo nella testa. Nella prima parte ci troviamo nell'appartamento di un sinologo, uno studioso della Cina, di fama mondiale, che vive sepolto in casa nascosto in mezzo alle migliaia di volumi della sua biblioteca privata, estraniandosi così dal presente e dal resto del mondo. E quindi letteralmente una testa, uno studioso, fuori dal mondo appunto, che però finirà in disgrazia proprio a causa di quel mondo esterno che non si può arginare e dal quale non si può sfuggire e che nel romanzo viene impersonato dalla donna delle pulizie che diventerà sua moglie e dal portinaio. La seconda parte, Mondo senza testa, si addentra invece nella Vienna più oscura e disperata a simboleggiare una società occidentale che vive una profonda regressione culturale, una profonda crisi culturale. La terza parte di quest'opera didascalica, diciamo, Il mondo nella testa, torna all'origine e si conclude con la morte del protagonista nel rogo della sua biblioteca, rogo di libri che evoca, per condannarli ovviamente esplicitamente, i roghi di libri messi in atto anche dai nazisti e in generale tutti quelli della storia. Il protagonista maledice il primo rogo di cui c'è notizia nella storia, proprio venuto in Cina, e diciamo in questo modo esemplifica anche la critica di Canetti alla contemporaneità nella quale vive. Continuando a parlare della produzione letteraria di Elias Canetti, arriviamo alla sua autobiografia che rappresenta una delle opere più importanti della letteratura contemporanea e che uscì tra il 1977 e il 1985 divisa in più volumi e che diciamo rappresenta, come si può dire, dal punto di vista letterario il motivo maggiore della grandezza storica di Canetti. I titoli dei volumi di questa lunga autobiografia, che è quella che lo porterà anche a vincere il Nobel, sono La lingua salvata, Il frutto del fuoco, Il gioco degli occhi e Parti sotto le bombe. Riassumere qui in due frasi un'autobiografia che si snoda in decenni, perché ripercorre quasi intera sua vita e che rappresenta per il suo contenuto e appunto, come ha detto, per il suo stile uno dei capolavori assoluti del secolo scorso, sarebbe impossibile. Ovviamente ci consigliamo caldamente la lettura di questo autore, ovviamente non certo da chissà quale pulpito, perché non scopriamo niente di nuovo, però insomma dal nostro piccolo consigliamo la lettura di Canetti, anche dal punto di vista letterario ovviamente si intende. Parlando di drammi teatrali di Canetti, possiamo dire che sono incentrati sui grandi temi a lui contemporanei, come la cupidigia, il possesso erotico e materiale, per esempio in Nozze, temi questi fortemente legati a quello del potere, sempre legato al potere e soprattutto alle tecniche di controllo e di gestione del potere. Viene affrontato il tema del narcisismo come psicosi di massa in La commedia della vanità, che sembra parlare appunto del nostro presente. Il riferimento al mondo dei social viene intuitivo. La gestione e la rimozione della morte, che abbiamo visto in altre puntate con Foucault, abbiamo visto riguardare da vicinissimo il potere, caratterizzano invece il dramma Vita in scadenza, un dramma della tarda età di Canetti. Fin qui le opere del Canetti romanziere e drammaturgo, che però non esauriscono con l'attività letteraria del nostro maestro, fatta anche di saggi, quaderni di appunti, aforismi, lettere. In mezzo a questa vasta produzione vogliamo ricordare
proprio per la tematica del potere che ci interessa in queste puntate, i quaderni d'appunti La provincia dell'uomo e La tortura delle mosche, e soprattutto i saggi L'altro processo e Lettere di Kafka a Felice e Potere e sopravvivenza. Ora arriviamo, diciamo, al cuore di questa puntata, perché c'è un'opera della quale non abbiamo ancora parlato apposta, appositamente, però che è l'opera fondamentale, visto il tema di questa puntata, cioè il potere. L'opera in questione è il saggio Massa e potere. Di questo parleremo nella terza parte della puntata. Ora un brano musicale.

Rieccoci a Sterco, stavamo parlando di Elias Canetti, della sua vita, delle sue opere, del suo rapporto col potere e delle sue riflessioni intorno ad esso. E per fare questo, come abbiamo detto, non si può prescindere dalla sua opera Massa e Potere, frutto di quasi 40 anni di studio, e l'opera da lui stesso definita è l'opera della sua vita. Massa e Potere, quindi. Addentriamoci un attimo in quest'opera. Come abbiamo detto, esce nel 1960 ed è frutto di riflessioni nate all'inizio degli anni 20, quando Canetti assiste al suo primo evento di massa, quello in cui abbiamo aperto la puntata. Bisogna premettere una cosa che forse non è così ovvia, e cioè che la seconda parte dell'Ottocento e l'inizio del Novecento furono in Occidente l'epoca, ufficialmente l'epoca dell'avvento della società di massa, dei consumi di massa, degli eventi di massa, dei partiti di massa, insomma, della società di massa. Quindi la massa con il suo potere era un fenomeno nuovo da approfondire, una delle realtà contemporanee più interessanti e sfuggibili da interpretare. Fatta questa premessa, quindi, cosa scrive dunque sulla massa e sul potere Elias Canetti? La massa è per Canetti, in maniera del tutto non intuitiva, una situazione di momentanea assenza di identità che si forma per il capovolgimento del timore di essere toccati, toccati dall'ignoto, possiamo tradurre. Concetto difficile da comprendere, proviamo a spiegarlo con le sue parole. Queste sono le parole di Canetti. Non c'è nulla che l'uomo tema di più del tocco dell'ignoto. Questa è una parentesi mia, quel mondo esterno che faceva irruzione nella prima parte del romanzo Auto da Fè, per intenderci, per fare un esempio. Tutte le distanze che gli uomini creano intorno a sé sono create da questa paura, quindi la paura di essere toccato e ignoto. Solo in mezzo alla massa l'uomo può liberarsi da questa paura di essere toccato all'ignoto. E aggiunge ancora poco dopo: quanto più le persone si stringono ferocemente, tanto più sentono di non temersi a vicenda. Inoltre la massa si caratterizza per la tendenza ad accrescere di numero e di concentrazione, quasi fosse per una forza di attrazione gravitazionale, per la sua tendenza verso una meta comune e per l'uguaglianza percepita dai partecipanti nel momento del suo formarsi. Canetti, inoltre, opera una distinzione all'interno del concetto di massa. La distinzione tra massa aperta e chiusa. La massa aperta, per Canetti diciamo la vera massa, la massa originale, non accetta nessun limite alla sua crescita e si disgrega rapidamente quando smette di crescere, non mantenendo mai la promessa della sua reiterazione. Il modello di questo può essere l'insurrezione, lo scoppio di una rivolta, eccetera. Il momento di disgregazione coincide per Canetti, della disgregazione di questa massa, col panico, da lui definito disgregamento della massa nella massa. Cerco di tradurre: il singolo si vuole staccare da questa massa e per farlo deve lottare contro altri componenti della massa che non staccano la fuga. È la classica scena appunto di panico di massa. La massa chiusa invece rinuncia alla crescita indistinta e pone l'accento sulla permanenza, sulla reiterazione, stabilendo un confine tra sé e il mondo esterno, crescendo fino a un limite e non oltre. Il modello qui potrebbe essere una manifestazione o un comizio politico, per esempio, dove ovviamente la massa qui non tende a crescere indiscriminatamente oltre le istanze, per esempio, di questa manifestazione o l'appartenenza politica, nel caso di un comizio, per fare un esempio. Potrebbero essere mille, non stiamo parlando per forza sempre di cose squisitamente politiche. Dal concetto di massa chiusa, Canetti fa poi derivare dal concetto di massa chiusa fa poi derivare quello di masse doppie, cioè masse chiuse complementari tra loro all'interno dello stesso sistema. Qui il modello è quello dello scontro, per esempio, tra eserciti nemici, dove una massa di soldati esiste grazie e contro un'altra. E qui vediamo un'altra delle caratteristiche fondamentali della massa: la propensione della massa ad individuare un nemico esterno comune. Il discorso intorno alla massa e Canetti è davvero esaustivo, nel senso, l'opera è immensa, cioè, su 40 anni di riflessioni, e anche in maniera appunto più esaustiva possibile vengono affrontate tutte le tipologie di masse, le ragioni, le istanze sociali delle masse. Ovviamente questo, diciamo, porterebbe il discorso veramente a non finire più. Facciamo qualche esempio e diciamo che ci sono, per esempio, in Canetti si distinguono tra masse statiche e ritmiche,
cioè ritmi che sono quelle che magari tendono a muoversi all'unisono per un qualche motivo. Mi vengono in mente le danze, la haka, per fare un esempio, dei Maori. Le statiche sono per esempio quelle di, al tempo di Canetti, di, degli ascoltatori di un concerto, perché ovviamente stiamo parlando non di un, di un concerto rock dove, o un punk dove si poga, però ecco, già possiamo mettere ogni tipo di massa in queste situazioni reali, lente e veloci, massa aizzate, in fuga, in festa, e perfino massa invisibile. Le masse invisibili sono la massa dei defunti in un certo contesto e rispetto a una certa realtà. Quindi abbiamo proprio una, un elenco anche difficile da, da sviscerare tutto. Inoltre analizza i simboli della massa, il fuoco, il mare, il fiume, la sabbia, il vento, e per ognuno appunto fa un'analisi spiegando che cosa rappresentino e che funzione abbiano all'interno del discorso sulle masse. Ritraccia le strutture minime, come questo interessante, come i cristalli di massa, cioè gruppi ristretti altamente organizzati intorno ai quali può formarsi la massa. Esempi ce ne possono essere mille, alcuni che fanno storici, per esempio è la corte, per fare un esempio. Per concludere, però, appunto, per non, non perderci una un'infinita lista di specifiche, diciamo, per concludere col tema centrale dell'opera, cioè il rapporto tra massa e potere, scopriamo con Canetti che massa e potere hanno la stessa origine e lo stesso fine. Questo può anche non stupire, visto che in, di fatto si tratta entrambi di realtà umane, insomma, di questioni umane. E l'origine è ancora, la paura, ancora una volta, la paura di essere toccati dal ignoto. E il fine è semplicemente la sopravvivenza. Il fine umano, il fine delle masse, il fine del potere stesso. Essendo infatti il nucleo del potere la volontà di sopravvivenza del potere stesso. L'intera questione del rapporto tra potere e massa, quindi, sta nel tentativo, che spesso riesce, da parte del potere di utilizzare la massa al fine della propria, comunque impossibile ovviamente, immortalità. Alla luce di questa riflessione assumono un maggiore significato le chiacchiere, ovviamente strampalate e irrealistiche, ma forse non così insincere, fatte tra l'altro a favore di telecamera, da parte di alcune delle persone più importanti del mondo, Xi Jinping e Putin, per fare dei nomi, sulle tecnologie miracolose che dovrebbero, nei loro desideri, vincere persino la morte. Non so se avete visto queste immagini, ma ha fatto molto scalpore che, insomma, le persone, alcune tra le persone più potenti al mondo, che erano in teoria a ritrovarsi per guidare in un qualche modo le sorti di una parte di mondo, passavano il tempo a discutere su della loro possibile futura immortalità. Insomma, può sembrare, è sembrato a tutti fuori dal mondo come discorso, alla luce delle teorie e delle riflessioni di Ascanetti comprendiamo quanto invece rappresentasse una logica profonda del potere stesso. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a una prossima, alla prossima puntata di Sterco, storie ecologiche, resistenza e conflitto, e vi lasciamo con un brano.

0: La domenica pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle ore 18 alle 19 ascolta Rebel Girl. Trasmissione di musica e cultura Do It Yourself dall'universo femminile. Interviste, curiosità, approfondimenti e tanta, tanta musica da tutto il globo. Rebel Girl, la domenica su Radio Onda d'Urto.
1: Almanacco del cambiamento.
2: Il piano. Conversazione con Valerio Dini, geografo, professore all'Università degli Studi di Milano Statale.
3: Quando lui ha detto che li ha dati perfino ai missini, che li adoperava come i taxi, beh, l'ha detto lui.
4: Non so, io non l'ho sentito dire da lui, quindi se lei lo dice...
3: Li adoperati come dei taxi, e l'ho detto anche in un'intervista, ma è noto che per esempio Mattei influiva perfino nell'elezione del Presidente della Repubblica.
5: È anche una potenza politica, se vogliamo. Vende metano e compra partiti, lei dà i soldi anche ai fascisti. Come la mettiamo col suo passato di capo partigiano?
6: Sì, è vero, ma io mi servo di loro come mi servirei di un taxi. Salgo, faccio la corsa, guardo il tassametro, scendo e pago.
7: 41 rappresentanti del continente africano per il vertice Italia-Africa, tra loro 25 capi di Stato e di Governo, 5 vicepresidenti e 8 ministri degli esteri. È la prima occasione della messa a terra del Piano Mattei. Una critica arriva dal presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat.
8: Avremmo auspicato essere consultati.
7: Ma sul piano tutta l'Africa ha gli occhi puntati. Tra i protagonisti del dossier chiave della politica estera italiana, l'energia e i flussi migratori, Kais Saied, presidente della Tunisia. A luglio del 2023 ha sottoscritto con l'UE un memorandum d'intesa per 150 milioni di euro di aiuti economici più 105 per la gestione delle frontiere. Il governo internazionalmente riconosciuto della Libia invia il primo ministro a interim Dbeiba. E così il Marocco, che accoglie con soddisfazione uno dei primi progetti pilota del Piano Mattei, con la creazione di un grande centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile. Per l'Algeria, il ministro degli esteri Ahmed Attaf, il suo paese si è guadagnato un ruolo importante come fornitore alternativo al gas russo dopo la guerra in Ucraina. Quello di oggi è solo il primo passo verso un nuovo inizio di relazioni tra Italia, Europa e Africa.
9: Mi viene bene partire dalle considerazioni sul Piano Mattei e su come una certa cooperazione contemporanea, diciamo, degli attori convenzionali, degli attori tradizionali, abbia assunto una retorica del win-win e per certi versi anche dei 5 principi storici, ma in qualche modo distorcendoli. Mi sembra che rappresenti quasi una sorta di distorsione, di perversione delle aspirazioni iniziali della cooperazione sud-sud. Io cerco di fare questo ragionamento partendo da un caso molto concreto, che è quello del Piano Mattei, perché secondo me rappresenta bene un esempio di dove sta andando la cooperazione. Piano Mattei più o meno lo conosciamo. L'elemento interessante per noi è che, diciamo, un grosso modo metà delle risorse mobilitate da questo piano, che non ha messo a disposizione nuove risorse ma ha canalizzato risorse esistenti, metà venivano dal fondo clima e metà vengono dalla cooperazione internazionale. Quindi è esattamente una nuova strategia di politica estera dove la cooperazione internazionale è mobilitata in pieno. Ora, la mia domanda fondamentalmente, quella su cui vorrei portare il ragionamento, è sul peso, cioè su quanto di coloniale c'è dentro questo tipo di iniziative, per capire se il discorso sulla decolonizzazione della cooperazione ha un senso operativo. La domanda sul peso coloniale che può avere la cooperazione è una domanda tradizionale, cioè non è nuova. Da decenni molti autori, molti movimenti politici hanno anche accusato la cooperazione internazionale di varia natura di avere una componente coloniale. Tuttavia, secondo me, qui siamo di fronte a una fase diversa, nuova, in cui non è più semplicemente un discorso, diciamo così, come poteva essere in passato, molto legato all'imposizione di determinati modelli culturali o al modello di sviluppo occidentale. Qui io penso che ci siano in gioco elementi molto più concreti di vicinanza rispetto al modello coloniale passato, cioè la nuova cooperazione è concretamente vicina al modello coloniale degli anni, per intenderci, 20, e quindi il win-win del piano Mattei, così come è interpretato nel piano Mattei, per me assomiglia molto a quel dual mandate di Lugard degli anni 20, che era il modo con cui lavorava lo Stato coloniale inglese, in cui veniva esplicitato che il doppio mandato era cercare di portare sviluppo da una parte, ma anche interessi e benefici per l'Inghilterra, quindi c'è un collegamento secondo me molto vicino.
10: Ci tengo a salutare anche tutti i rappresentanti delle istituzioni africane, gli esponenti del sistema Italia, del settore privato, del mondo finanziario, della cooperazione che sono presenti oggi. La vostra partecipazione è la conferma che il piano Mattei non è solo un'iniziativa italiana, ma è ormai una strategia di respiro europeo e internazionale che guarda lontano e sta riscuotendo sempre maggiore condivisione. Oggi il piano Mattei non è più un'idea, ma è una realtà operativa che sta producendo risultati concreti. Voglio ricordare tre numeri su tutti: il coinvolgimento diretto di ormai 14 nazioni africane, oltre 1 miliardo di euro di risorse già impegnate dall'Italia per progetti nel continente africano, la sinergia con il Global Gateway che vale più di 1,2 miliardi di euro. Una cooperazione che oggi si concentra su 4 grandi iniziative strategiche: la realizzazione del corridoio infrastrutturale di Lobito per collegare l'Africa occidentale a quella orientale unendo Angola, Repubblica Democratica del Congo e Zambia, lo sviluppo delle filiere produttive del caffè in diverse nazioni africane, l'estensione verso l'Africa orientale del cavo Blue Raman, la dorsale marittima che collegherà l'India alle economie europee passando per il Medio Oriente e il Mediterraneo, l'AI Hub for Sustainable Development di Roma che coinvolgerà centinaia di start-up africane per applicare l'intelligenza artificiale ai diversi settori del piano. Stiamo portando avanti questo lavoro perché siamo convinti che investire nel futuro dell'Africa significhi investire nel futuro dell'Europa stessa.
9: Perché poi secondo me ha un riflesso molto pratico. 10 giorni fa partecipavo a un incontro sul tentativo di organizzare un osservatorio sul piano Mattei, e fondamentalmente chi partecipava si è diviso in due fronti. Fondamentalmente chi dice bisogna correggere il piano Mattei cercando di cogliere quello che c'è di positivo per importare in qualche modo a migliorarne le caratteristiche, e chi, come devo dire il sottoscritto, pensa che questo non sia possibile perché il piano Mattei nasce in un contesto ideologico, appunto, sostanzialmente di impronta coloniale, e quindi non è emendabile in quanto tale perché ha delle caratteristiche di fondo e si inserisce dentro un processo che è quello che in parte era sulla cooperazione sud-sud e che invece si estende alla cooperazione nord-sud in un senso nuovo e per certi versi ancora più grave per certi versi, e quindi non è in qualche modo emendabile. Vado velocemente a tracciare alcuni elementi, diciamo, macro di questo piano che per me rappresentano un cambiamento radicale nel modo di fare cooperazione. Allora, l'elemento base è che il piano, intanto, con questa logica del win-win, fondamentalmente subordina le priorità, quindi gli obiettivi della cooperazione, gli obiettivi che nella cooperazione convenzionale, quella fatta bene, quella fatta anche non meno bene, però erano obiettivi sostanzialmente sociali, al centro c'era il miglioramento delle condizioni di vita dei paesi partner, adesso al centro ci sono le finalità geopolitiche italiane, nella fattispecie nel settore energetico. Questo è espresso in maniera molto chiara. Questo vuol dire, da una parte, tornare come in epoca coloniale a concentrarsi sulle sostanzialmente materie prime, forma variata, però sostanzialmente di questo stiamo parlando, e vuol dire fare una selezione degli stati partner sulla base non di quelli che ci sembrano quelli che hanno più necessità o quelli nei quali pensiamo di poter dare un valore aggiunto maggiore nella forma di cooperazione, ma in ragione dei benefici che ci possono portare. Quindi sceglieremo paesi, in fattispecie sono stati scelti paesi nei quali la più grande impresa statale, che è un'impresa nostra, che è un'impresa petrolifera, cioè Eni, ha degli interessi. E quindi il Mozambico, i paesi del Nord Africa, la Costa d'Avorio, quindi il Congo, tutti i paesi nei quali c'è un interesse economico specifico. E questo mi pare che sia un primo elemento decisivo di riorientamento della cooperazione, che fa sì che chi è in difficoltà sarà sempre più in difficoltà e invece verranno privilegiati quei paesi che rappresentano un'opportunità per i paesi più ricchi. Questo è un elemento nuovo e certamente ha dei punti di contatto non secondari con l'epoca coloniale.
11: la partenza per l'Africa orientale italiana di circa 2000 operai inquadrati nella milizia, tra cui il secondo scaglione di 50 operai sammarinesi ingaggiati per benefica concessione del Duce.
12: Proseguono attivissimi i lavori stradali iniziati fra l'ottobre e il novembre dello scorso anno. Sotto la vigilanza dell'ispettorato dell'azienda autonoma della strada, 40 imprese lavorano con 107.000 operai, il 60% nazionali, il resto indigeni, su 54 tronchi di strade. Le arterie fondamentali dell'impero, appaltate o in corso di lavori, hanno un'estensione complessiva di circa 3.440 chilometri. Le strade di nuova costruzione sono lunghe 2.240 chilometri. Le altre costruite durante la preparazione e l'azione bellica, che dovranno essere allargate e migliorate, sono lunghe 1.192 chilometri.
13: Ogni stato africano ha una cultura, una lingua, una storia, mix energetico oppure altre situazioni a livello sanitario, a livello di educazione. Tutta la parte che ha più accesso all'energia elettrica è molto più avanzata. Tutta la parte subsahariana che ha una copertura bassissima, quasi la totalità senza un accesso articolato e strutturato di energia elettrica, ha un livello di sviluppo inferiore. Rampini parlava di una gara verso chi va in Africa. Diciamo che se c'è una gara, è una gara molto confusa e penso che nessuno l'abbia ancora vinta. Tutti sono accorti dell'Africa per un discorso energia, però l'Africa è qualcosa di diverso perché ha 1.400.000.000 di persone adesso, nel 2030 1.800.000, fra 20 anni 2.200.000, immensa, e quello che diciamo preoccupa è la povertà, perché poi la povertà crea quell'esodo che adesso è nullo rispetto a quello che potrebbe essere, e l'Africa ancora ha bisogno di energia, ma diciamo probabilmente il patrimonio più importante per l'Africa adesso, per tutti noi, è l'agricoltura, perché hanno un potenziale agricolo immenso, immenso. Adesso noi abbiamo dei progetti che abbiamo iniziato a 2 o 3 anni non con l'agricoltura alimentare, abbiamo alcuni progetti nell'agricoltura alimentare, nella subsahariana, ma soprattutto per l'olio vegetale, per fare i biocarburanti, quindi ridurre, abbattere anche del 90% le emissioni. Allora, tanto per darvi un'idea, in Kenya o in Costa d'Avorio, in Congo, in Angola, sono pochi ancora, dobbiamo arrivare a più di 1 milione di ettari.
14: Ovviamente siamo in un contesto sempre più bilaterale e quindi la crisi del multilateralismo è perfettamente coerente con questo, e quindi le relazioni sono fra Stato e Stato, cioè quando il governo italiano dice l'intenzione è quella di costruire relazioni non predatorie e paritarie, non intende con le comunità locali del Kenya, ma intende con il governo del Kenya, e quindi ovviamente un ritorno in pieno del ruolo dell'azione dello Stato e delle grandi imprese a partecipazione statale. Le protagoniste del piano Mattei insieme al governo sono naturalmente le grandi partecipate statali, Eni, Snam, Leonardo, Bonifiche Ferraresi, eccetera. Quindi le grandi imprese con un forte interesse statale. Anche questo, con questo nesso tra impresa e Stato, la vicinanza con l'epoca coloniale mi sembra molto forte, anche se appunto sono insomma imprese particolari, ma comunque certamente imprese. L'altro tema importante, la logica che viene proposta non è più una logica cooperativa come era nella cooperazione convenzionale, ma diciamo di nuovo una logica competitiva, cioè io agisco e cerco di posizionare le mie imprese all'interno del contesto africano in modo che si trovino in una posizione competitiva di vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese, e di nuovo è a suo modo una corsa all'Africa come lo era quella di cento anni fa. L'ultimo tema, ma in realtà probabilmente anche il più importante, è quello che riguarda gli effetti sociali, gli effetti ambientali di questo tipo di, tra molte virgolette, cooperazione internazionale. Piano Mattei ha 2 anni a questo punto. In questi 2 anni di fatto la società civile italiana è stata muta quasi rispetto a questo piano. Le ONG non sono state in grado, non hanno voluto, non hanno potuto reagire, secondo me proprio perché sono state vittime di questa sorta di cooptazione che è avvenuta. I coordinamenti delle ONG sono dentro la cabina di regia del piano Mattei, stanno prendendo i fondi che sono stanziati dal piano Mattei, e quindi di fatto
9: fatto del piano Mattei non ha parlato quasi nessuno, soprattutto quasi nessuno in senso critico. Adesso, appunto, recentemente alcune organizzazioni si sono mobilitate per provare a vedere se si riesce a mettere insieme un coordinamento di persone e associazioni che lavorino su questo. Il motore è stato questa Society for International Development, che è una sorta di ONG, cioè è il piano Mattei che ha cambiato l'ONG molto più di quanto le ONG siano state in grado di cambiare il piano Mattei. C'è il rischio, secondo me, che in questa nuova fase storica un grande elemento di vera cooperazione, di trasformazione, di mobilitazione sociale, per me essenziale nella mia formazione, perché mi sono formato soprattutto appunto negli anni 90, 2000, eccetera, quando questa cooperazione non governativa ha svolto un ruolo molto importante. Ecco, questo mi sembra che si stia veramente liquefacendo.
15: Questa settimana l'intero continente africano è in Cina, dove i delegati, i presidenti di oltre 50 paesi africani si sono dati appuntamento a Pechino in occasione del forum per la cooperazione Cina-Africa. Ed è il più grande appuntamento diplomatico che la Cina ospiterà quest'anno, considerando che a partecipare, oltre che l'intera Africa, c'è anche il segretario generale delle Nazioni Unite e il presidente della Commissione dell'Unione Africana.
16: I leader dei BRICS si sono riuniti domenica a Rio de Janeiro in Brasile per un vertice di due giorni. Nel suo discorso di apertura il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha detto che il multilateralismo è al collasso e che spetta ai BRICS contribuire al suo rinnovamento. Il gruppo originario composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, da cui il nome, si è allargato a Iran, Arabia Saudita, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Indonesia.
9: Io sto lavorando soprattutto sul caso keniano, la produzione di agrocombustibili a base di ricino in Kenya, e qui il modello sul terreno che noi andiamo a osservare è esattamente quello molto vicino a quello coloniale, cioè l'imposizione di una cultura dall'esterno, una cultura che porta praticamente nessun beneficio ai contadini locali, un'agricoltura di fatto di, non saprei neanche definire, non esattamente di piantagione, perché le proprietà sono piccole proprietà, però monoculturale questo certamente, che viene imposta per la produzione di un biocombustibile che vengono utilizzati nel nord globale, quindi sostanzialmente di nuovo in una logica di tipo coloniale. Questo sta già portando a tutta una serie di impatti negativi sulla popolazione, che se ci pensiamo è esattamente l'opposto di quello che era l'intento della cooperazione convenzionale. Quindi quello a cui vorrei arrivare, insomma, è che la fase in cui siamo non è semplicemente un intensificarsi di fenomeni sbagliati che già caratterizzavano la cooperazione in passato, ma a mio avviso rappresenta proprio una fase nuova in cui la cooperazione si trova a operare e in cui ovviamente alcuni attori si trovano particolarmente, secondo me, in difficoltà, cioè le organizzazioni non governative che sono state protagoniste di tutta la cooperazione degli ultimi decenni oggi si trovano inserite in un modello estremamente distorto, al quale però non riescono a, o fanno fatica a rinunciare in gran parte, perché si trovano a essere dipendenti da quel tipo di finanziamento, e questo è un altro elemento di difficoltà della cooperazione contemporanea. L'ultimo passaggio è quello sulla decolonizzazione, cioè a questo punto che cosa vuol dire? Se siamo in un contesto così profondamente segnato da dinamiche coloniali, la decolonizzazione della cooperazione non è solo, in qualche modo, come in alcuni passaggi poteva sembrare, o come forse anche si è avviato il dibattito, una questione di trasformazione delle parole chiave, di liberazione dei concetti, uscire da determinate impostazioni ideologiche che erano quelle dello sviluppo occidentale, questo certamente, ma anche molto concretamente. Decolonizzare la cooperazione oggi vuol dire molto operativamente bloccare programmi come il piano Mattei, che stanno, diciamo, reintroducendo dinamiche coloniali all'interno delle strategie di politica estera. Quindi penso che nel dibattito sulla decolonizzazione della cooperazione oggi vadano curati entrambe, diciamo, le velocità, una quella più sul piano, diciamo così, discorsivo, che mi sembra necessaria, e poi anche una dinamica molto anche concreta, se vogliamo, molto materiale, che vuol dire disinnescare operazioni di predazione delle risorse nei confronti dei paesi africani, attuati attraverso programmi che si presentano come programmi di cooperazione internazionale.
17: In Kenya oltre il 70% delle famiglie fa ancora affidamento su carbone, legna da ardere e cherosene. Questi combustibili causano malattie polmonari, deforestazione e costi elevati per cucinare ogni giorno. Il gas GPL è troppo costoso per molte famiglie. È qui che entra in gioco Coconut Works. L'idea era semplice ma potente: sostituire il carbone con un combustibile pulito a base di bioetanolo, venderlo a poco prezzo e distribuirlo tramite sportelli bancomat intelligenti chiamati Coca Point. Non avevi bisogno di una grande bombola. No, non dovevi pagare 3.000 bob in una volta. Potevi andare a piedi a un Coca Point riempire un piccolo contenitore e pulire e cucinare in modo pulito e a basso costo. Per molte famiglie a basso reddito questo sembrava un miracolo, ma ecco la grande domanda: come ha fatto a essere così economico e a sopravvivere? Risposta: crediti di carbonio. Ogni volta che qualcuno smetteva di usare carbone e usava invece il cacao come combustibile, venivano tagliati meno alberi e si disperdeva meno. Anidride carbonica, COCO, misurava quindi queste emissioni risparmiate, le trasformava in crediti di carbonio e le vendeva alle ricche aziende all'estero. Quindi fondamentalmente le aziende straniere pagavano le famiglie kenyote affinché cucinassero in modo pulito. Quei soldi venivano usati per sovvenzionare le stufe, abbassare i prezzi del carburante ed espandere la rete. Era un'idea geniale e il mondo l'ha apprezzata. Tra il 2024 e il 2025 COCO aveva oltre 3.000 punti di rifornimento di cacao, oltre 1,3 milioni di clienti, circa 700 dipendenti e migliaia di agenti. Grandi investitori si sono uniti a noi: Microsoft, Climate Fund, Vital Group, persino la Banca Mondiale hanno assicurato il progetto di COCO per quasi 180 milioni di dollari. Il Kenya stava diventando un esempio globale di cucina pulita. Ora, ecco dove le cose si sono complicate. In base alle norme internazionali sul clima, un'azienda che vende crediti di carbonio deve ottenere un permesso dal governo. COCO ha fatto domanda per questa autorizzazione, ma il governo kenyota non l'ha rilasciata. Perché? Perché il Kenya voleva controllare il commercio di carbonio, proteggere gli obiettivi climatici nazionali ed evitare doppi conteggi. Quindi all'improvviso niente celle di crediti di carbonio, niente soldi per i sussidi, niente carburante a basso costo, niente soldi per il carbonio, niente sussidi per il carburante, niente attività. Nel gennaio 2026 COCO ha chiuso le operazioni, ha inviato messaggi SMS ai clienti, ha chiuso i punti di rifornimento, ha lasciato più di 1 milione di famiglie bloccate.
9: In effetti è vero, per certi versi si coglie una tendenza di lungo periodo, potrebbe non essere una fase così di rottura e nuova, questa perché certe questioni, l'utilizzo della cooperazione per finalità altre, geopolitiche, geostrategiche, geoeconomiche, in realtà viene da lontano. Forse quello che mi appare nuovo è che fino a un certo punto, in maniera più o meno esplicita, sono mantenuti due canali e aveva senso distinguere una cooperazione governativa e non governativa, dove quella governativa era dato, diciamo, abbastanza per acquisito che fosse, diciamo, governata in maniera più o meno evidente da queste strategie, e poi era cresciuta a partire dagli anni 90 una cooperazione non governativa che invece in qualche modo provava a sottrarsi almeno in parte a queste logiche, cercando di lavorare di più sui principi, sulle alleanze, eccetera. E quello che mi sembra nuovo adesso è che questo spazio non c'è più, cioè il tutto viene assorbito dalla cooperazione governativa, cioè la logica del win-win fa sì che tutto poi venga assorbito dall'interesse, diciamo così, dello Stato in questo caso. Secondo me diventa importantissimo il dibattito sulla questione dello Stato, che ruolo ha. Secondo me effettivamente bisogna tenere insieme due logiche apparentemente contraddittorie, cioè io vedo un'avanzata, diciamo così, del ruolo degli Stati nella cooperazione. Oggi è indubitabile che il governo Meloni ha molto più interesse a orientare le politiche di cooperazione rispetto a quello che faceva, che ne so, un governo Berlusconi negli anni 90, che della cooperazione era l'ultimo dei suoi interessi. Stesso discorso vale anche dall'altra parte, cioè il governo del Kenya oggi ha molto più interesse a trarre, governare forme di cooperazione internazionale rispetto al passato, più interesse, più capacità anche, e quindi interviene di più, secondo me, in questo tipo di dinamiche. Dall'altra parte non è che questi governi e questi stati a loro volta rispondono a delle dinamiche, diciamo, economiche e al ruolo di grandi imprese che sono loro veramente che dettano l'agenda, cioè ci sia quella famosa foto Piano Mattei in cui si vede De Scalzi che firma gli accordi e sullo sfondo Meloni. Ecco, questo certamente mi pare l'elemento forte di questa fase storica.
18: Io ho un piano.
19: Tu hai un piano?
18: Sì.
19: Prima di tutto stai copiando me quando ho detto che avevo un piano.
18: Ma non è vero, è una frase che la gente ripete sempre, mica è una cosa che si dice una volta.
19: E secondo, non credo che tu abbia un piano.
18: Io ho parte di un piano.
9: Una cosa che mi ha colpito dal punto di vista dei ricercatori, operatori dell'ONG saheliani, è una dimensione molto concreta. Quando diceva della decolonizzazione che non è una metafora, ecco, è molto vero per loro, cioè loro hanno portato molto il discorso sul fatto che per noi decolonizzazione vuol dire che quando si fanno i progetti oggi il bianco è pagato di più, noi scriviamo il progetto, però poi alla fine ci viene un capo progetto europeo che è pagato molto di più di quello che sono pagato io. È una dimensione molto concreta, io trovo che sia una dimensione che non dobbiamo perdere. perdere, perché ogni tanto appunto la discussione da noi diventa molto teorica, ma poi secondo me deve tenere insieme anche una dimensione proprio materiale e anche di potere, di chi gestisce le risorse, anche le risorse economiche, di chi decide. E qui ovviamente c'è tutto il discorso sul progetto. Una delle cose che dicevano era: sì, benissimo, però poi alla fine qui arriva il progetto in cui gli obiettivi sono già terminati, i tempi li decidete voi, cioè alla fine noi diventiamo degli esecutori, e quindi decolonizzare è poi questo, cioè è poter avere il controllo dei tempi, dei modi. Questo mi è sembrato un elemento forte che è uscito da quella discussione. Poi, tanto per non essere solo pessimista, però certamente il discorso della cooperazione tra popoli, la questione della mutualità, della solidarietà internazionale, quello è l'elemento interessante. Cioè è vero che anche questa è cooperazione, certo, anche l'internazionalismo proletario era una forma di cooperazione, quello che però è una forma diversa però rispetto alla cooperazione di cui abbiamo parlato negli ultimi 30 anni. È una cooperazione che in parte si fa contro gli stati, contro determinati interessi economici. Questo è un elemento anche di rottura rispetto al passato. Cioè anch'io credo che l'elemento verso il quale dobbiamo orientarci è questo, cioè alleanze tra organizzazioni della società civile europee e organizzazioni anche spesso forti, radicate in America Latina, in Asia. Penso proprio che sia quella la strada.
20: A coloro che non ci conoscono ancora, tu rispondi che siamo i dannati della terra. La nostra realtà è quella che gli occidentali chiamano sottosviluppo: dominazione, miseria, paura, fame, sopraffazione, ignoranza, tribalismo, terrore, morte, violenza. Violenza. A coloro che non sanno ancora dove il nemico sia di casa, tu rispondi che il sottosviluppo è l'imperialismo e che questa è la casa grande del capitale. A coloro che non hanno ancora capito a cosa crediamo, tu rispondi che la nostra lotta armata non è né un dogma né uno scopo, è solo un metodo. A coloro infine che vorranno sapere tutto sul nostro futuro, tu rispondi seccamente che la nostra rivoluzione dipende da noi, sì, ma nella stessa misura in cui noi dipendiamo dalla sorte della rivoluzione mondiale. E queste verità che mi hanno affidato, come tradurle in immagini chiare, in una sintesi più definitiva? Non lo so ancora.

0: Ciao Davide.
1: Ciao Peppe.
0: Ma sai che hai ricominciato il futuro non è scritto?
1: Ah sì? Tutte le domeniche?
0: Sì.
1: Alle 4?
0: Dove?
1: La radio d'adulto.
0: Dove?
1: Ci sentiamo, radio d'adulto. Ascoltate anche i podcast.

Sono le 13 a Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questa domenica 11 di ottobre. Un attacco Houthi con un missile sull'aeroporto di Riyadh ha provocato almeno 12 morti e 300 feriti. Lo scalo da settimane nel mirino della coalizione Houthi-Yemenita, mentre quella a guida saudita ha annunciato il lancio di un proiettile vicino all'aeroporto, quello di Dammam, nel resto del regno, poche ore sempre dopo l'attacco a Riyadh. E gli Houthi poco fa hanno detto di avere intenzione di continuare ad attaccare, anche seppur non abbiano rivendicato apertamente gli attacchi fatti fino ad ora. L'Arabia Saudita quindi ha definito gli attacchi, soprattutto quello a Riyadh, un crimine di guerra, promette: risponderemo con fermezza. L'ONU interviene, parla di un'escalation da evitare, e anche l'Unione Europea, attraverso Maria Callas, si accoda, così come l'Italia condanna quanto accaduto. Per Trump l'attacco invece è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire a fianco dell'Arabia Saudita. Prenderemo una decisione, ha detto il presidente statunitense. Andiamo nella striscia di Gaza, dove le autorità sanitarie palestinesi hanno riferito che 7 sono le persone uccise nelle ultime 24 ore nella striscia, 28 quelle rimaste ferite o ricoverate negli ospedali. Il bilancio così delle vittime dell'aggressione israeliana iniziata il 7 ottobre 2023 è salito a 74.377 vittime, quasi 176.000 i palestinesi feriti, su quanto annunciato da fonti mediche da Gaza. E ieri la grande giornata di mobilitazione in solidarietà con la Palestina in tutto il mondo, 60 i paesi coinvolti, 50 le piazze solamente in Italia. A 3 anni dall'inizio del genocidio della popolazione palestinese a Gaza dal 7 ottobre 2023. A Torino inizialmente era stata negata Piazza Castello, ma la determinazione dei manifestanti, anche con tensioni manganellate da parte della polizia, l'ha fatta riconquistare. 20.000 qui le persone che hanno spirato in corteo, migliaia anche a Roma, a Milano, a Napoli, a Brescia in 2.000 hanno manifestato verso la fabbrica di morte Leonardo, coinvolta con la fornitura di armi e tecnologie usate da Israele per continuare con il genocidio. Negli Stati Uniti d'America, intanto, Trump continua a dare fede alla scelta di aprire con Trump, scaricando il presidente ucraino Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina, dice Trump, trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire raffinerie russe. Questo il giorno dopo di aver siglato appunto con Putin il patto cosiddetto del diesel, al quale Musk applaude, anche alle parole pronunciate su Zelensky, parole storiche, dice il Cremlino. L'Europa intanto accusa Trump, così sta finanziando la guerra di Putin, non è il momento di allentare la pressione, ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Anche la Gran Bretagna si schiera a fianco dell'Ucraina. Per quanto riguarda invece l'Italia, giornata di Conte dopo

Nubi fragili, allagamenti che si sono abbattuti ieri sul paese, soprattutto nel sud. Tra le situazioni più critiche è quella di Lipari. Qui sono esondati torrenti con detriti e fango e decine sono le case allagate. In Sicilia poi restano sfollate anche decine di famiglie dopo una tromba d'aria ieri nel Trapanese. Un nubifragio invece si è abbattuto su Reggio Calabria. A Bari le piogge hanno causato l'allagamento della basilica della città, quella di San Nicola. Nel Salento le scuole sono state chiuse ieri e lo saranno anche probabilmente domani. Allerta in Campania, le piogge continuano a provocare frane e anche nel Lazio, con due comuni, Anzio e Nettuno, del litorale sud, che chiedono lo stato di calamità. A chiudere torniamo agli esteri, all'ennesima strage di migranti. 109 tra questi 15 bambini, 116 invece dispersi, un bilancio quindi che potrebbe arrivare a 230 persone uccise dopo il naufragio di un'imbarcazione avvenuto tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. L'imbarcazione trasportava le persone verso lo Yemen e si è capovolta vicino a Guhere. A riferirlo l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, i quali squadre sono al lavoro cercando di dare l'assistenza. Il numero di vittime è destinato purtroppo a salire. Tutto con la GR in breve, tra poco ci ritroviamo con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Buon ascolto a tutte e a tutti. Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questa domenica 11 di ottobre. In occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, l'Associazione Marco Cavallo, Forum Mentale e Salute di Brescia, invita a tre serate di condivisione. La prima è questa sera, questo pomeriggio. Lo spettacolo teatrale La ballata del vecchio manicomio, opera del poeta Paolo Universo con la regia di Bordon, sarà questo pomeriggio al Teatro San Giovanni di Contrada San Giovanni 12 a Brescia alle ore 17:30. Chiude oggi l'esposizione fotografica itinerante Abitare i margini alla Galleria del Nuovo Flaminia. A ingresso libero. Fotografie di Luca Greco, Carlo Bianchetti, Corrado Lusi e Fiorella Costantini. Quindi l'appuntamento è ancora per quest'oggi e poi chiuderà alla Galleria Nuovo Flaminia, copertura di Via Sorella Ambrosetti 10 a Brescia. Andiamo alle proiezioni cinematografiche di questa domenica. Il Nuovo Eden nel pomeriggio, la proiezione di ritorno a Buenos Aires, che sarà in sala 1 alle 16:30, poi in sala 2 alle 20:30, mentre Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, è il film che verrà invece proposto questa sera in sala 1 alle 21. Al cinema Nuovo Eden di Via Bixio, nel quartiere del Carmine a Brescia città. Per quanto riguarda invece il cinema Sereno, la proiezione di Serpenti con la regia di De Paolis questa sera alle 20:50. Al cinema Sereno del villaggio Sereno, traversa 12esima numero 158. Circuito CPS propone invece in provincia Resident Evil alle 21 all'Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella, l'Isola dei Ricordi, Earth for the Beast, questa sera invece nel pomeriggio, il primo alle 17:30 e il secondo alle 21 al Cinema Giardino di Breno, al CTM di Rezzato alle 17 l'Isola dei Ricordi e sempre Earth of the Beast alle 21. Mentre per quanto riguarda il Teatro Comunale di Cellatica, Paw Patrol, missione Dinosauri alle 16:30 questo pomeriggio. Andando invece a Milano, e chiudiamo quindi spostandoci qui, ci sarà la presentazione del libro di Renato Curcio, Cybercrazia, edito da Sensibili alle Foglie. Cybercrazia verrà presentato al Circolo Familiare d'Unità Popolare in Viale Monza 140 a Milano questo pomeriggio, organizza il Centro Sociale Vittoria. E
con questo è tutto con l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di questa domenica. Se volete scriverci fatelo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Una puntata particolare, quella che ci aspetta, perché non andremo a leggere l'estratto di un libro, bensì un breve racconto pensato per il teatro, una breve sceneggiatura teatrale ad opera di Andrea Delotto, nostro collaboratore, nato nel 1965, milanese, maestro elementare e psicomotricista, da tanti anni attivista durante la Pantera nel coordinamento genitori nidi e materni di Milano Chiedo Asilo contro le guerre. È stato maestro popolare in El Salvador nel 1992, alla fine della lunga guerra civile. Ha vissuto con la sua famiglia 2 anni a San Paolo in Brasile e 10 a Barcellona, dove ha partecipato a numerose lotte. Nel 2010 ha contribuito a organizzare lo sbarco, la nave dei diritti, da Barcellona a Genova, e dal 2013 ha seguito ovunque la lotta di liberazione di Leonard Peltier, nativo dell'American Indian Movement, ingiustamente in carcere negli Stati Uniti dal 1976 e fino al 2025, quando a 80 anni ha potuto finalmente tornare a casa. Andrea attualmente vive e lavora a Milano insegnando in una scuola statale italiano agli immigrati e collabora come volontario per il sito Presenza e appunto con noi, con Radio Onda d'Urto. Da 3 anni è molto impegnato contro il genocidio a Gaza. Non vi dico altro se non che questo suo racconto breve è veramente pugno nello stomaco, ecco, quindi preparatevi, ok? Un buon ascolto.

0: Dai, sali in macchina che stasera c'è la partita. Se tutto va bene, arriviamo in tempo.
1: No, grazie del passaggio, eh. Avrei dovuto aspettare il pullman. Non so ancora quando mi restituiscono la macchina. Non è neanche detto che l'assicurazione paghi, sti stronzi.
0: Tranquillo, tranquillo. Va bene se ti lascio in piazza.
1: Sì, sì, sì, sempre meglio della stazione di pullman. Da lì prendo la 49 e arrivo a casa, grazie.
0: Per carità, stasera vinciamo. Ho scommesso con un amico, sì, una cena di pesce abbiamo scommesso. In campionato facciamo cagare, però in coppa siamo dei fighi, vedrai,
1: Ah, ti confesso che non me ne fotte nulla. Ti auguro solo di vincere la cena di pesce. Se non ci fosse mia moglie che lo compra e cucina ogni tanto, fuori non ci andiamo mai, ma proprio mai. Figurati a mangiare il pesce. Lo prendo al mercato il mercoledì, ma mica sempre. Lei cucina solo il pesce, se no cucino io. Ma a me va bene così, a me piace.
0: Vabbè, dai, non lamentarti. Sei giovane, hai tempo di far carriera. Adesso quanto prendi a proposito?
1: 2000. Di affitto paghiamo 1300. Mia moglie ha un contratto di merda. La sfruttano come un limone. Una ditta di trasporti, ma sono degli stronzi. La gestiscono marito e moglie. Sono pure separati e litigano dalla mattina alla sera. Cazzo, ma ti immagini? Separati e lavorare insieme, è pazzesco. Un inferno. Lei tiene duro, ma l'ambiente è tossico. Dice che è una fabbrica di attacchi di panico. Lei è brava, è l'unica che osa dire qualcosa, sono tutti zitti. Cazzo, hanno una paura. Quando chiedo un giorno di permesso, te lo dicono solo il giorno prima se te lo danno o meno. Ma io dico, ma che si ribelli, non è possibile. E invece nulla, questi fanno quel cazzo che vogliono.
0: E i figli come stanno?
1: Ma sì, bene, il piccolo finisce le medie, ha scelto il classico. Ma sua madre è contenta, vedremo. La grande va per la sua strada, le mancano 2-3 esami e ha finito.
0: E che cosa studia?
1: Scienze della comunicazione. Paroloni.
0: Beh.
1: A me sembra fuffa, comunque non sa ancora se andare avanti a studiare. Forse si fa un anno in giro. Noi la possiamo aiutare fino a un certo punto, poi ha detto che si arrangia, lavorerà dove trova. Per me, se si cava di qua, va solo bene, non se ne può più. Cazzo, per i giovani non c'è niente. Lavori di merda, sottopagati, sfruttati. Poi magari non è che se studi di più trovi di meno, ma che? E allora fa bene, va a vedere il mondo. Secondo me ci sta che non torna neppure.
0: Sì.
1: Teresa è già in crisi. A me basta che sia contenta. Contenta lei. Poi si libera una stanza. Se riusciamo, l'affittiamo. Ma non a qualcuno fisso, è così, un B&B. I turisti sono calati, ma se teniamo i prezzi bassi, se no non ce la facciamo ad aiutarla. Tu non hai figli, vero?
0: Ma a dire la verità ne ho uno, del primo matrimonio però. Ha già 35 anni, lo vedo poco, è andato via, schifato. Saranno 15 anni che è in Germania. Lo sento ogni tanto, qui non viene certo, ma proprio in Germania doveva andare. Chi l'avrebbe mai detto? Comunque, anche per lui, come dici tu, contento lui, ha una compagna, ma figli no, e niente, nulla. Non sarò mai nonno, forse è meglio così.
1: Hai visto i lavori che stanno facendo qua? Tu hai capito cos'è? A me sembrano fermi. Cazzo, è sempre così. Iniziano una cosa e poi dicono che non ci sono i soldi. Si saranno mangiati tanti di quei soldi. Chissà la mafia che c'è dietro. Ma sai che è un mondo di merda?
0: Ma va? Se stai a guardare tutto non esci più. Lascia perdere, fottitene, se no. Vai, che stasera si vince, vai, tre pere e a casa.
1: Almeno tu c'hai il calcio. A me fin da piccolo proprio zero, non me ne è mai fregato nulla.
0: Senti, ma col capo come va? Dimmi se vuoi, puoi anche stare zitto, se no.
1: Guarda, ne ho piene le palle. Tienilo per te, ti prego.
0: Sempre, per carità.
1: Mi sfinisce. Non va mai bene nulla. E sì che non sto mai fermo, ci do dentro, cazzo. Ma è me che deve pulire. Secondo me non distingue più chi ha intorno. Ce l'ha con tutti, ma tutti, anche con la donna delle pulizie. Va bene con i bastardi, ma cosa c'entro io? È fuori come un balcone. Scusa, adesso io mi sfogo, ma giura che non dici nulla.
0: No, tranquillo, tranquillo, lo so bene. Quando sono arrivato qua, quando è 20 anni, 15 anni, non mi ricordo più. Era già così. Non sai quanti sono andati via a causa sua, tormenta. Poi prende tutti gli incarichi, o ha bisogno di soldi, o a casa non vuole proprio andare. Ma insomma, mi piacerebbe vedere sua moglie. Secondo me è da anni che non gliela dà. Poi viene qui e si sfoga, ecco.
1: Ah, io non ce la faccio più. Ho pensato anche di andare dal sindacato. Ma ho paura, poi magari ottengo il risultato opposto.
0: Sì.
1: È vendicativo, porca puttana, è la persona giusta al posto giusto, affamata di potere. C'è del sadismo, secondo me. Cioè, uno dice, ma non ti basta quello che fai nella stanza? Fai lì dentro quello che vuoi, sfogati, cazzo, tanto nessuno ti vede. Poi basta, però.
0: Già.
1: Niente, invece sembra che continui fuori. Se qualcuno osa dirgli qualcosa, dà in escandescenze. Ho provato a farlo presente al quinto piano, niente, ma proprio niente. Se ne fottono, gli fa comodo.
0: Certo.
1: E gli risolve un sacco di problemi. Io non so quanto resisto ancora, guarda, sto proprio male. L'altro giorno mi è venuto un tremore. Urlava in corridoio, poi c'era quello arrivato da poco, un giovane, che era diventato bianco. Ma non si può far star male la gente così.
0: E tu non puoi cambiare piano,
1: sì. Da 3 anni ogni anno lo chiedo, nulla.
0: Niente.
1: O non c'è posto, o qualcuno ha più punti di me, o i raccomandati. Non so neanche quanti anni gli mancano per andare in pensione. Ma dai, ma non si può lavorare così, io sono sfinito. Ci sono certi giorni che non reggo proprio, guarda. Quando è dentro poi vuole fare tutto lui. Se fai qualcosa tu sbagli e si incazza. No, è insopportabile. Certo però che come sa far male lui, porca puttana. Ci mette le sue a fantasia. A suo modo è geniale. E che poi fuori non si controlla. Secondo me non riesce a fermarsi, resta nel personaggio. Sai come quelli che corrono e dopo che hanno passato il traguardo vanno avanti a correre?
0: Sì, lui è così.
1: Esce dalla stanza e va avanti. Sì, ma fuori ci siamo noi.
0: Vabbè, ma tu cerca di fregartene, guarda. Non puoi farti avvelenare la vita, che si fotta. Io ci ho avuto a che fare, abbiamo anche fatto dei corsi di formazione insieme. Sapeva tutto lui. In effetti ne sa. Sa come usare le macchine, è preparato, tocca i punti giusti, calcola i tempi, sa fino a dove arrivare. Poi deve aver studiato per conto suo, è maniacale. Lui dice che è andato anche all'estero a fare corsi, dice che ha specializzazioni di qua e di là, boh, secondo me sono anche balle. Ma dove è andato se siamo noi i migliori? Ci chiamano dappertutto, io se avessi voglia andrei. Lo hanno detto tante volte, sai. Vai a fare formazione, pagano bene. Ah, io non ho voglia però, dormire fuori, si mangia male. Poi non hanno gli strumenti, vogliono fare un buon lavoro e non investono. Non capiscono che poi gli ritorna. Se investi all'inizio, poi vai avanti, ma che? Sono ancora lì, fermi, primitivi. No, io resto qua, faccio il mio tran tran, va bene così. Anche alla carriera ho già rinunciato da un pezzo. Ogni 3 anni c'è un aumento e va bene così. Certo, secondo me sarebbe da fare uno sciopero, ma non quelli mosci che non servono a niente. Uno duro, parti con 3 giorni e poi se c'è bisogno, avanti. 500 in più, per tutti. Pare che per il lavoro che facciamo ci vorrebbero proprio. Poi non ci hanno dato neanche lavoro usurante, ti spari fino a 67 anni. Ma dai, io oramai manca poco, 2 anni mi hanno fatto il conteggio, poi basta, sono stufo, sono proprio stufo. All'inizio mi piaceva, quando sei più giovane come te, hai entusiasmo, non senti la fatica. Poi eravamo un gruppo, entrati insieme. Quando si usciva si andava a bere, a mangiare, a ballare. Adesso basta, uno da fare, fine. Ogni tanto dico mi metto in malattia, ma poi non lo faccio mai. Non ci riesco, sta morale che ci hanno ficcato dentro da bimbi. Volevo chiedere un mese di aspettativa non retribuita. Niente, hanno detto che il lavoro ricade sugli altri, non ce la fanno. Poi adesso c'è più lavoro, hai visto anche tu, a momenti scoppiamo. A me sembra una catena di montaggio. Prima era un lavoro di qualità, si faceva per bene, con i tempi giusti, si vedevano i risultati, c'erano soddisfazioni. Poi si lavorava sul pulito, adesso è uno schifo, non puliscono. Ogni tanto, se non apriamo la finestra, c'è un odore. L'estate scorsa, per un mese, non è andata l'aria condizionata su da noi, un caldo insopportabile. A momenti stavamo peggio noi di loro. No, non si può lavorare così, a tutto c'è un limite. Comunque, 2 anni e poi ciao, vi saluto.
1: Beato te. A me come lavoro piacerebbe, ha i suoi vantaggi. Non ci sono rischi, fai le tue 8 ore e poi stacchi. E ci sono quelli che si portano lavoro a casa, anche solo con preoccupazioni, pensieri. Io proprio, appena suono la fine turno, via. Fino a domani proprio non ci penso. Un collega l'anno scorso era tormentato. E gli ho detto, ma se sapevi che eri così non sceglievi questo, andavi da un'altra parte, in ufficio.
0: Già.
1: Mi ha detto che voleva provare e poi è andato via. Non è proprio da tutti, anche se ho visto dei giovani iniziare titubanti. Ora sono dei leoni, si impara in fretta e dopo un po' viene fuori proprio il piacere.
0: Ma guarda che alla lunga è come tutti gli altri lavori, la routine ti ammazza. Sì. Lo fai, sì, ma con la testa sei altrove. Io oramai metto il pilota automatico, sai, come quelli che negli ospedali fanno le radiografie. Uguale, ripeti gli stessi gesti, le stesse parole, mai nulla di nuovo che succeda. Non mi stupisco più di nulla.
1: No, dai, non è vero, ogni giorno qualcosa succede, no? Anche piccole cose, a me piace notarle. In fondo ognuno è diverso. All'inizio mi sembravano tutti uguali come corpi, no? Un lavoro meccanico, e invece no, gli sguardi sono quelli che mi colpiscono. All'inizio io li evitavo e dicevo, ma cos'hai da guardare? Stai giù, stai giù. Io credo che gli sguardi all'inizio mi mettevano in crisi. Sai, sei giovane, sì. C'è gente più vecchia di te. Qualcuno potrebbe essere tuo padre, qualcuno anche tuo nonno. Eviti di incrociare gli sguardi. Adesso no, adesso li cerco gli sguardi, mi intrigano. Loro non li abbassano, ma neanche io. Forse all'inizio avevo qualche freno, un po' di inibizione, cazzo ne so. Ti metti per un attimo nei loro panni. Adesso è come quando ho imparato ad andare sulla tavola da surf. All'inizio le onde mi facevano anche un po' paura. Poi quando impari non c'è nulla di più eccitante. Te le mangi le onde. Più sono alte, più le aspetti. Anche la formazione è servita, è stata dura. In certi momenti mi è venuto anche da vomitare. Adesso però sono tranquillo. Mi infilo i guanti con la stessa disinvoltura che hanno i medici quando entrano in sala operatoria.
0: Sì. Gli sguardi. È vero, è vero.

0: Poi comunque all'inizio è forte, se ripenso alle prime volte. Mi spaventavo, ero proprio come i giovani che vedi adesso, capisco cosa gli passa, lo ricordo. È sorprendente quello che gli esseri umani riescono a fare. Una delle prime volte mi dovettero portare fuori, stavo per proprio male, stavo per vomitare, avevo avuto un tale giramento di testa, non vedevo più nulla, stavo per svenire. Mi hanno tenuto su, portato fuori, messo sulla panca. Dopo ridevano tutti, che vergogna. Allora ho cominciato a fare quegli esercizi che consigliano, ho letto i due manuali che danno a tutti, sono serviti, sì, ogni mattina mezz'ora di raccoglimento con i pensieri giusti. Poi c'erano quei video da vedere, sì. Pensa che c'erano ancora le videocassette, allora devo averle ancora da qualche parte. C'erano quando hai cominciato tu?
1: Sì, adesso ce ne sono diverse. Poi li vedi in 3D con i rumori, tutto. Ci mancano solo gli odori, c'è tutto. Adesso però non li scegli tu, ti mettono lì prima 10 minuti, il giorno dopo 12, poi via via arrivi a vedere anche un'ora di video. Ti assicuro che esci di lì e sei una belva. E funzionano e come? Credo comunque che ti tastino un po' all'inizio per vedere se sei adatto, non bastano i colloqui iniziali, e comunque solo quando sei dentro capisci tu e capiscono loro se sei adatto.
0: Certo.
1: Ma tu hai mai capito se è vero che c'è la coda fuori che aspetta di fare questo lavoro? Io me lo sono sempre chiesto, cioè, è la solita logica, anche nel bar dove lavoravo prima, guarda che se non ti va bene c'è la coda qua fuori. Ma comunque io al bar non ci tornerei, e qui pagano il doppio di quello che prendevo. E comunque, da quando hanno messo i 15 giorni via, all'estero, dai, è fantastico. Non ci possiamo lamentare, sono stati bravi i sindacati stavolta, eh?
0: Ah, sì, via all'estero, vacanza. Tu dove vai?
1: Io sono sempre andato in Italia. Guarda che sono posti belli, una pace, tranquillità, residence con piscina l'ultima volta. E poi si mangia bene, il vino. Io adesso scelgo sempre quella. Tu dove sei andato invece?
0: Ma ti confesso, io sono andato solo la prima volta, ero curioso. Sono andato anch'io in Italia, sì, ma non mi sapevo di nulla. Ti dicono, più ti rilassi, non pensare a niente. No. A me è sembrata una cagata pazzesca. Sei lì con i colleghi, poche donne, esci e devi stare attento. Appena ho saputo che lo monetizzavano, pronti, le vacanze me le faccio dove voglio io.
1: Sì, ma quello lo fai nel periodo di servizio, non tocchi le ferie.
0: Sì, ma sono dei bei soldi quelli che danno, Io aspetto la pensione comunque. Poi vado con la mia donna fuori dalle balle, non dove dicono loro però. Io quando vedo le solite facce mi sembra di essere ancora al lavoro. Sai che secondo me dopo un po' ci viene la stessa faccia a tutti. Secondo me l'animo bastardo che abbiamo trapela sempre di più.
1: Tu esci di qua?
0: Sì, certo, di qua. Ho scoperto che si fa prima. Eviti quel semaforo, sai, quello là lungo,
1: sì.
0: Come la fame.
1: Sì. Sai cos'è successo ieri?
0: No.
1: Sai il grassone, quello che è nel nostro gruppo?
0: Sì.
1: Si è sentito male, aveva menato più del solito. È che quando c'è un osso duro, lui si esalta. Ha menato come non l'avevo mai visto, poi ad un certo punto sbianca, si appoggia alla parete, cazzo, momenti non respira. Hanno chiamato il medico. Vabbè, lasciamo stare il medico, Cazzo, a proposito, per noi dovrebbe esserci un medico buono.
0: Lascia stare. Prima ce n'era uno, solo per noi, almeno fino a 10 anni fa. Adesso per risparmiare è lo stesso, uno schifo. Prima ci trattavano meglio.
1: Beh, comunque lo hanno portato fuori, il capo ha detto, vai avanti tu. Ci ho dato dentro. Mi sembrava di vendicare il grassone che era fuori. Ma sai che hanno dovuto fermarmi? Lo stavo ammazzando. Ogni tanto succede anche a te?
0: Tante di quelle volte. È che devi imparare ad osare. È come camminare in montagna, non puoi correre. Poi non hai più fiato, devi prendere il passo. Poi puoi andare avanti ore invece. È che all'inizio si è giovani, si vuole picchiare tutto e tutti, ci si esalta. Sai cosa mi veniva in mente all'inizio?
1: No.
0: Di avere tra le mani quel pezzo di merda che mi sfotteva alle elementari. Quante avrei voluto dargliene e non potevo. D'altra parte, te lo dicono anche alla formazione, ricordi? Penso a qualcuno che quando eri bimbo ti ha fatto soffrire. E giù botte!
1: Comunque a me le botte sono quelle che piacciono ancora di più. Certo, a volte ti spelli anche le mani, ma a me il manganello non sa di niente. Il manganello è come masturbarsi. Deve sentire il corpo dell'altro, le ossa, deve sentire che si spezzano. Sai una cosa però, a me Il sangue non piace. In fondo quel periodo che ci avevano dato le maschere come quelle per tagliare l'erba, ti ricordi?
2: Sì.
1: A me non era dispiaciuto. Poi ce le hanno tolte, hanno detto che si menava di meno. Ormai siamo come i cani, sentiamo l'odore del sangue e ci eccitiamo. Sai che l'altro giorno è arrivato mio figlio, si era fatto un taglio al dito, viene lì, sento quell'odore a momenti lo meno, così, distinto, pazzesco. Secondo me ha visto qualcosa nei miei occhi. Ha tirato indietro la mano, poi io mi sono messo a ridere, no? Non gli ho detto nulla, non mi piace raccontargli del mio lavoro. Anche a mia moglie, dopo un po'... Sai che le raccontavo tutto e poi ci passava la voglia di scopare? Come se i corpi, la carne, fosse la stessa che avevi visto prima. Mm. Se poi facevo un attimo forte, cazzo, prendeva paura, diceva che gli sembrava al lavoro. Guarda, basta, ora non ne parliamo più e va meglio. Le ho anche detto che ora sono in ufficio e che solo ogni tanto vado in sala riunioni. Sì, perché ogni tanto torno a casa e neanche con la doccia mi passa quell'odore di morto che ci tiriamo addosso. Guarda che dovrebbero pagarci di più.
2: No, non tornare su quel tasto. Lo vedi che è ovunque? Non vedi che tagliano dappertutto? L'altro giorno mio padre doveva fare un'ecografia. Se non va a pagamento avrebbe dovuto fare non so quanto, anni. Ma dai, pazzesco. Troppe spese. C'è stato un periodo che ho dovuto fare gli straordinari, durissimo. Venivo a casa distrutto. Poi a un certo punto ho capito che tra osteopata per la schiena che mi faceva male e tranquillanti per dormire non mi restava in tasca nulla. Credo che ci sia un punto in cui il nostro lavoro ci fa male.
1: Sì.
2: Finché fai il giusto tutto va bene. Se superi il limite fa male. D'altra parte come tutti i lavori.
1: Sì. Sai che io non riesco più a mangiare carote?
2: Cosa?
1: L'altro giorno il Rosso si è messo lì a volergliela infilare nel culo a tutti i costi. Oh, lo schifo!
2: Che schifo,
1: oh,
2: sì.
1: Arrivo a casa e non c'era in pinsimonio con le verdure crude in mezzo alle carote.
2: Ma va!
1: Oh, cazzo! Le ho prese e le ho buttate via. Mia moglie secondo me ha capito, ma non ha fatto domande. Comunque gliel'ho detto, per un po' niente carote.
2: No, ma a ripensarci, hai ragione tu, ne succedono di ogni, è che a volte non hai con chi raccontarle. Se le racconto a una cena di amici c'è sempre qualcuno che storce il naso, e poi insomma alcune cose, insomma, in effetti mangiando meglio non raccontarle. Sai che c'è stato il periodo che erano arrivati i pannolini che non si attaccavano, erano difettosi,
1: sì.
2: E allora... Lì con lo scotch, chiudi i pannolini, un casino. Beh, c'è uno che non sta fermo, si muove, si agita. Era fuori, e non avevamo ancora fatto niente. Basta, gli grido, stop! Quattro parole in arabo le so e gli dico, è meglio anche per te.
3: Niente.
2: A un certo punto, questo qua, col suo pannolino che non si chiudeva, beh, insomma, si è messo a cagare, capito? Io non ci ho più visto la sua merda, gliel'abbiamo messa dappertutto, su per il naso. Ne ha mangiata di sicuro, sai che non me ne fregava più nulla di sporcarmi. Poteva morire con quella merda, uno, due, puh! Poi, niente, ferma tutto. Passa la canna dell'acqua e poi, giù botte! Se la ricorderà quella cagata. Alla fine era un tutt'uno sangue e merda, però dai, come si fa a lavorare così? Compra i pannoloni buoni, no? Comunque, pensavo, in fondo la tua merda non ti fa star male come la merda altrui. Così come quella dei tuoi figli. Non so come, ma non ti dà più di tanto fastidio. La prossima volta gli fico in bocca la mia di merda.
1: A proposito di pulito, siamo andati a vedere la nuova struttura che apre il prossimo mese. Hanno fatto una saletta fantastica, Dopo che hai fatto, esci, è ermetica, parte un autolavaggio come quello dei cessi di Parigi, hai presente? Un getto dentro, sapone tutto, in 5 minuti è lavata, asciugata e profumata. Fantastico! Altro che la nostra ragazza che entra dentro e comincia a fregare dappertutto. Poi prima almeno erano in due, la sala veniva pulita, adesso. E poi quell'odore di sangue mica glielo toglie, sembra di entrare in macelleria.
2: Ma sai che una volta avevano imbiancato... E si erano dimenticati di usare la pittura lavabile.
1: No.
2: Un casino, non veniva via nulla. Sembrava Pollock dopo un po', tutto schizzi. Ah, oh, c'era il suo bello, devo avere ancora delle foto, sì. Ma dopo un po' sembrava un film di Tarantino. Faceva impressione anche ai più vecchi. Dopo una settimana hanno ripassato con quella lavabile. Quattro mani per far tornare il bianco. Il sangue macchia un casino, peggio del vino.
1: Tu hai mai lavorato in sala macchine?
2: Sì, ma non mi è mai piaciuto.
1: No.
2: Lì sì, è come fare l'elettrocardiogramma. Metti le tue mollette, controlli bene, poi giri la leva. Non c'è contatto. Secondo me non va bene. Io sono vecchio stampo, credo nella relazione, nel sentire l'altro, nel fargli sentire che sei lì. Poi l'odore di bruciato, non mi piace. No, le sigarette, sì, quelle sì, è vero, è bruciato, ma è diverso. Quello mi piace, ecco.

0: Sai che l'altro giorno un amico mi urta con la sigaretta al braccio? Un male, cazzo, ho detto, ma quanto male fa? Come quella volta che ho preso la scossa in camera mia, ho pensato, ma quanto stronzi siamo.
1: C'è stato un periodo che lo chiamavamo il posacenere. Ci mettiamo d'accordo prima, si accende una sigaretta, anche chi non fuma, chi ha un sigaro, chi col bocchino, ma sì, insomma, è per divertirsi anche un po', se no alla fine è una noia, no? E via, vai con le danze. Il primo è sempre il meglio, lo facciamo a turno. È come sverginare una coscia. Il casino è che se esageri sviene, poi è finita. Se sviene è come un coito interrotto. Da quando ci succede questo ho capito meglio mia moglie, che a volte rimane di merda, ha ragione. Quello sviene e io invece vengo. No, bisogna tenerlo sveglio. È come fare gli equilibristi, spingere ma mai troppo, con camminare sul precipizio ma con attenzione. Le urla devono arrivare lontano, lontano. Quando sviene, basta, cala il silenzio. Hai voglia di riprenderlo, di mettere in moto tutto, proprio come me a letto. Oh, ma guarda questo, ma stai a sinistra, spostati. Cazzo, stanno lì in mezzo.
0: I cani? I vostri cani sono tremendi, li sentiamo fino giù. Ma non ti fa male il braccio da quanto tira?
1: Oh, io lo lascio fare ai giovani palestrati, si assomigliano con quei cani. È arrivata una partita il mese scorso dall'Olanda. Ma sono un mezzo bidone quelli lì. Secondo me c'era un giro poco pulito sotto. Hanno detto che dovevano essere categoria 9, invece secondo me non arrivavano alla 8. L'altro giorno ne hanno portato uno in cortile con un bambino, avrà avuto 9-10 anni. Oh, non lo ha ammazzato, lo ha lasciato lì, non lo ha finito. Alla fine sembrava un barboncino, aveva la coda tra le gambe, ma mi credi? L'hanno passato al reparto 15, lì li preparano bene, fino in fondo. Ne ho visti alcuni uscire di là, pazzesco. Ho un video, dopo ricordami che te lo faccio vedere.
0: Sì.
1: Lo senti che sta arrivando fin dal corridoio, solo a sentire il respiro di quella bestia. Neanche uno squalo poi tira fuori quei denti. Li senti che spaccano le ossa direttamente, dei trenciapolli, delle morse. Oh, ti muovi o no? Minchia, se sei lento. Dai, che c'è la partita, cazzo! Domenica hanno detto che piove, che sfiga. Ho detto ai miei nipoti che li portavo al mare. Boh, vediamo. Magari sbagliano, vediamo.
0: Ma comunque siamo bravi, dai. Guarda che ci invidiano dappertutto, Sai cosa costa un corso di formazione da noi? L'altro giorno c'erano dei sudamericani. Mi hanno detto che hanno pagato 2.000 al giorno a testa.
1: Spacca.
0: Guarda che siamo al top. C'è anche del business sotto, ma anche da noi si fa meno ricerca, beviamo un po' di rendita, che sono calati gli investimenti.
1: Comunque, siamo sempre stati più avanti di tutti. Sai che a un certo punto avevo pensato, mi metto in proprio. Mi ero anche informato, c'è qualcuno che lo fa. Magari lo si fa in 3 o 4 vecchi amici, ti proponi di qua o di là, meglio se sai che c'è una guerra o una guerriglia, e vai a fare formazione. Ma porca mia, guarda questo. Vabbè, è che a me non piace viaggiare, ma chi lo ha fatto fa dei bei soldi. Ti fai un culo, però hai anche delle soddisfazioni. Poi so che tornano per vedere come va, tutti sempre soddisfatti. È che alcuni, anche se li formi, continuano a fare gli errori di base, alla fine ne escono spezzati. Da noi raccolgono i cocci. Non ce n'è uno che tiene.
0: Certo che ci sono quelli che tengono fino alla fine,
1: Sì.
0: Per me sono sconfitte. Se muore, ha vinto lui. È come se fosse scappato. Rimane lì con sto corpo, basta, se finì. Una volta mi ricordo, da bimbo, mi avevano regalato una batteria, ma giocattolo, avevo avuto 7 anni. Non mi metto a suonarla con una penna a picozza che avevo. L'ho tutta bucata. Poi l'ho guardata, era finita, la batteria era morta. Ci sono rimasto di merda. E qui è lo stesso, è come un giocattolo che si rompe. Ma tu quella del rumore, come la vedi?
1: Boh, c'è sempre stata. Adesso si usa a sfare. Dal 7 ottobre si usa tutto a più non posso. Non vedi quanti sono? È come quando buttano i veleni sulle piantagioni con gli aerei. Devi lavorare così, ora siamo come in una fabbrica. Lavorarli a uno richiede tempo, personale, energie. Invece con la musica, chiama la musica poi, le luci, tutto buio una settimana e tutta luce una settimana, li mandi fuori di cervello e non ti sporchi neanche le mani. Adesso tirano fuori la pena di morte. Sì, perché fino adesso che cos'era? Cosa abbiamo fatto? È tutta propaganda politica, credi?
2: Sì, così finiranno per ridurre il personale. Automatizzeranno tutto, come le mucche negli allevamenti intensivi. Io dico, ma non avete ancora trovato una bella puntura che li fa andare via di testa una volta per tutte? Si risparmia. Sai la corrente che va per la musica, per le luci, e poi disturba anche noi. A me sto cazzo di inno comincia a stare sulle palle.
1: No, non dirlo che se ti sentono. A volte le cose succedono come neanche te le aspetti. Un mese fa scopriamo che da una entrava un topolino, una detenuta. Chiaro, lei se lo curava, era la sua compagnia, ci parlava, meglio che niente. Arriva il piccoletto a dirmelo, voleva andare subito ad ammazzarmi. No, ho detto, aspettiamo, deve affezionarsi di più, la lasciamo lì a curarselo per bene. L'altro giorno siamo entrati noi due, glielo abbiamo schiacciato con un martello, pam, davanti a lei. A darglielo sulla testa le avresti fatto meno male. È che nel nostro lavoro bisogna imparare ad aspettare. È presente quando dicono via il dente, via il dolore? Ecco, noi il contrario, lascia lì il dente, avanti col dolore, fai aspettare. L'attesa è devastante.
2: Sì, sì, è così. Quando poi fai sentire quello che fai ad un parente, questo diventa matto. Meglio se lì davanti o nella stanza a fianco. Ma anche per telefono non è male.
1: Sì, sì.
2: Si fa con quello che si può. Ma come cazzo fanno a resistere ancora? Tu non te lo chiedi?
1: Io è da anni che mi dicono, ma perché non fate armi e bagagli e andate fuori dalle balle? Perché resistere? Ma siete masochisti? Cosa dobbiamo farvi ancora? Guarda che non sappiamo più cosa inventare. Sono come l'erba cattiva, ci vuole il napalm. Mica possiamo andare avanti a costruire galere, guarda che scoppiamo, A me non me ne fotte nulla di loro, ma per noi. Abbiamo quelli delle camionette che non stanno mai fermi. Non fai a tempo a fare una fossa e coprirla e ne devi fare un'altra.
2: Già.
1: Ah, hai visto qua? È passato adesso. Hanno aperto un negozio di musica.
2: Ah, sì, sì.
1: Non è male, Mi hanno detto che hanno delle chitarre usate che meritano. Devo passare uno dei prossimi giorni. Oh, che è tu, che cazzo? Ci vedi o no? Moto di merda, io le moto le odio.
2: Ma comunque a me questa storia delle visite che fanno mi ha rotto, Quel giorno tutto in ordine, pulito, quelli con le telecamere. Una volta hanno fatto una diretta. Oh, a momenti mi riprendono. No. Il sorriso della telecronista, la giornalista fighetta, faceva domande idiote.
1: Taci, che hanno detto che forse prossima settimana viene il ministro.
2: Oh, altro buono.
1: Una passerella come sempre. Sì. Gliene metti 50 inginocchiati, come le altre volte, belli, a distanza, come se avessimo il tempo per farlo mai. Come non sapessero che li mettiamo lì uno sopra l'altro, in realtà. Ma dai, è che quei politici è sempre così, devi far apparire. La sostanza è un'altra. Il lavoro sporco lo facciamo noi.
2: Sì.
1: Almeno ci hanno tolto di mezzo quei froci dei diritti umani, della Croce Rossa, rompevano le palle. Anche l'altro giorno, ha sentito il ministro, i nostri eroi che lavorano nelle carceri, sì, intanto non aumentano il personale. Quando c'è da parlare di noi, i nostri angeli. Poi, quando vai al rinnovo del contratto, si sono belli dimenticati.
2: Sì, ma sai l'altro giorno, adesso io uso le cuffiette ogni tanto, no? Ce lo lasciano fare, ma non mi cade una cuffietta per terra? Faccio per raccoglierla? Oh! Non era un dente di una delle merde. Che schifo, a momenti me lo metto nell'orecchio e c'ho tutti a ridere. Dai, a volte si ride anche.
1: Insomma.
2: Ma guarda, io però una cosa te la devo confessare. Io con le donne faccio fatica.
1: Cioè.
2: E lo dico a te, non l'ho detto a nessuno, E dico, ma io in fondo c'ho mia moglie, cosa c'entra questo? Ma li sai, sei nel gruppo, cosa fai? Ti tiri indietro, come quando ti offrono da bere. E allora fai quello che devi, ci ridi anche sopra. Però io di quello ne farei a meno, te lo giuro, guarda. In fondo abbiamo anche noi le nostre debolezze, non trovi?
1: Dai, vai, che passiamo. Ah, hai sentito di quell'avvocato che ne ha tirato fuori uno?
2: No, Quando? Come?
1: La notizia è girata poco, pazzesca. Sai che è stato detto e ridetto, sono animali.
2: Sì.
1: Bene, questo avvocato non ha fatto un appello usando il diritto degli animali.
2: Dai.
1: Sì, ne ha tirato fuori uno così. Come si difende un animale da un maltrattamento? Dai, secondo me è stato un genio, un grande quello lì. Certo, il giorno dopo hanno modificato la legge, ma quell'avvocato, un genio. Pensa a quello che è uscito.
2: Ma sì, tanto lo prendono due giorni dopo. Comunque notevole, eh?
1: Oh, guarda, sti frocioni sono ancora qua a manifestare. Ma hanno finito di rompere le palle. Fatevi un 3 anni di naia e basta. E ringraziate il cielo che siete nati dalla parte giusta. Andate a lavorare!
2: Senti, io lo so che il tema è delicato, ma tu ci credi al 7 ottobre?
1: Beh, io fin dal primo giorno ho pensato, gliel'hanno lasciato fare. Ma come puoi pensare che non sapessero? Controlliamo tutto, non entra e non esce uno spillo che non vogliamo noi e adesso arrivano col 7° cavalleggeri. Ma dai, anche coi deltaplani con l'elica che mi sembravano i Flintstones.
2: Volevano dargli la botta finale.
1: È quello che i nostri hanno sempre voluto.
2: Vabbè, noi facciamo la nostra parte.
1: Meglio che possiamo.
2: Non so se sia meglio che finisca tutto, se ne vadano definitivamente o che si vada avanti. Se finisce abbiamo perso il lavoro, dovrebbero ricollocarci. Se invece si va avanti abbiamo il lavoro garantito.

0: Buongiorno gente.
1: Ciao gente.
2: Buongiorno.
0: Nuova puntata di Hadoken ed Urto, la trasmissione che vi racconta per filo e per segno i videogiochi. Siamo allo stage 3, round 3.
1: Soprattutto me la segno.
0: Esatto. Sapete che se dovessimo tener conto di tutte le puntate, questa è la puntata numero 59.
2: Accidenti.
0: Ne abbiamo fatta di strada,
2: Siamo quasi diventati di mezz'età, giocando,
0: siamo arrivati alla 59esima puntata.
1: Giocando, sparlando di Ubisoft.
0: Sì, esatto.
2: Anche, scusa, quello è il mio ruolo preferito. Io gioco e sparlo di Ubisoft.
0: E quindi Ubisoft subito tirata fuori.
2: No, la riprendiamo dopo, perché figurati se non ha una notizia.
0: Allora, ragazzi.
1: Però ogni tanto parliamo anche di videogiochi.
0: Sì, certo. Talvolta.
2: Di videogiochi carini, di videogiochi complessi, di videogiochi terrificanti. Ma oggi
0: parleremo di videogiochi
2: carini, platform, e con un occhio meraviglioso al passato, quindi una sorta di lettera d'amore.
0: Carini,
2: stiamo parlando
0: e coccolosi.
1: Allora, facciamo ovviamente un'introduzione.
0: Vai.
1: 2017, l'ambito videoludico, dopo un periodo abbastanza sospeso, si ritrova con una nuova ondata di videogiochi che riaccende l'interesse del pubblico. Fra cui spicca un noto platform con elementi collezionabili incentrato su una meccanica dei cappelli, e stiamo parlando di Mario Odyssey. E dall'altra parte ci stava Hat in Time.
0: Ok, e noi parleremo di Hat in Time. Un cappello nel tempo.
2: Sì.
1: Allora, partiamo già con la prima curiosità. Questo titolo deriva da una prima fase di sviluppo dove gli atti che compongono il gioco dipendevano da quello che facevi nel livello, e quindi c'erano proprio delle diramazioni temporali a seconda delle scelte che andavi a fare nei vari livelli. Ma facciamo un passo indietro, che cos'è Hat in Time?
2: Esatto, Hat in Time è un piccolo gioiello, possiamo considerarlo indie bene o male?
1: Sì, è proprio uno sviluppo classico da indie con crowdfunding, ovvero finanziamento dal basso, ed è stato un progetto nato inizialmente a livello amatoriale e che poi si è trascinato per 5 anni di sviluppo, quindi comunque un bel po' di tempo, ha un numero ristretto di persone che ci lavorano, e soprattutto ha quel vizio creativo tipico di questi tipi di progetti che nascono da un'esigenza creativa e non solo
2: da un'analisi. Esatto, come dicevamo, è nato 5 anni prima della sua uscita, quindi nel 2012, grazie a Gears for Breakfast, che è un piccolo studio danese fondato da John Kerlev.
1: E più che danese direi un po' internazionale.
2: Beh,
1: perché
2: la Gears for Breakfast è segnata come danese.
1: Sì, a livello,
2: e anche il suo dev
1: legale.
2: Poi chi ci lavora non lo so. E effettivamente è stata nel 2013 lanciata la campagna di Kickstarter, che ha raccolto dall'obiettivo di $30,000 ne ha raccolti quasi 300,000. Quindi ecco, già il progetto
0: è uno zero in più.
2: Esatto, già il progetto che è stato proposto è stato accolto meravigliosamente,

0: e gli è stata data tutta la fiducia del mondo e lui ha potuto sviluppare a Teen Time, e hanno avuto ragione quelli che hanno finanziato il progetto.
1: È divertente perché originalmente il progetto nasceva solo come un progetto da aggiungere nel curriculum di Jones Kerrville, e che per appunto aveva inizialmente avuto uno sviluppo attraverso i volontari raccolti su internet. Quindi ti va bene lavorare in musica, te invece sai modellare in 3D, tentiamo di tirare fuori qualcosa.
0: Sì, era una sorta di piccolo collettivo, tipo, da questo punto di vista.
1: Poi si parlò, come si dire, di finanziarsi un po' il progetto, che fino a quel punto era stato portato avanti direttamente in modo volontario da diversi individui, e per appunto fanno uscire la campagna Kickstarter, che ha conquistato cuori la maggior parte delle persone. In particolare a colpire l'occhio delle persone fu la grafica in cel shading,
0: sì,
1: che è un tipo di 3D, diciamo, a bassa fedeltà, ma con un impatto d'occhio molto più leggero, con delle figure più luminose e molto spesso accompagnata da uno stile grafico abbastanza cartunesco. Infatti ricorda un Legend of Zelda, letteralmente Wind Waker, uscito su GameCube. Questo paragone ha fatto subito breccia nel cuore di molte persone, che già durante il secondo giorno arrivarono a raddoppiare la richiesta del Kickstarter, che era per appunto 30.000, e già il secondo giorno erano tipo 68.000 e più.
0: Esatto, e tra l'altro una cosa che trovo molto carina, visto che Nel citava il fatto che è nato come un piccolo collettivo, la Gears for Breakfast si è costituita letteralmente intorno allo sviluppo di questo gioco. Quindi è come se prima avessero iniziato così, come dicevi tu, più a caso, tra virgolette, e poi si è costruita proprio la società di sviluppo attorno a questo giochino. Quindi devo dire che ha fatto bene un po' a tutti. E come dicevi, Nael, la cosa bella di At In Time è proprio il fatto che strizza l'occhio fortemente a una serie di platform vecchi degli anni 90, specialmente, di cui evidentemente si sentiva un gran tanto la mancanza nell'anno di uscita del gioco. Tu hai citato Zelda, e io ti posso dire anche che la sua struttura appunto ricorda Mario 64
1: e Mario Sunshine, che era, esatto, sempre il GameCube.
0: Esatto, i mondi e le atmosfere, su cui ritorneremo dopo, riprendono tantissimo da Spyro. L'umorismo assurdo proviene,
1: Spyro the Dragon,
0: da Conker. Da Psychonauts arriva la parte surreale, perché esiste una parte surreale e anche un pelo inquietante dentro At In Time, nonostante i disegni e i personaggi estremamente carini.
1: C'è un livello che è letteralmente horror.
0: Esatto, ma dici in At In Time o in Psychonauts?
1: No, in At In Time.
0: Esatto,
1: la magione di Vanessa.
0: Poi ci torneremo.
1: Per sempre.
0: E Banjo-Kazooie per le esplorazioni collezionabili, quindi letteralmente vi ho citato alcune delle pietre miliari dei platform.
1: Ma allo stesso tempo non è che l'abbiano fatto in modo studiato, è stato un processo spontaneo.
0: Esatto.
1: Tant'è che originariamente doveva essere un hack and slash, ma poi l'autore si è reso conto che erano più interessanti le sezioni di platform.
0: Ma meno male che l'hanno fatto diventare un platform. Ma fondamentalmente, Nel, che cosa si fa in At In Time? Chi sei? Cosa fai?
1: Allora, la sinossi introduttiva può essere riassunta in: sei una ragazzina aliena con un cappello, che poi si dibatte molto se il cappello fa parte biologicamente di lei oppure
0: come il cappellino con l'occhio in Cult of the Lamb, tipo.
1: Sì, più o meno, proprio ci sono i diagrafici di persone che tentano di capire cos'è questa ragazzina. E niente, stai tornando a casa con la tua astronave alimentata da clissidre che hanno la capacità di formare lo spazio-tempo, finché non vieni fermata da un mafioso che insomma ti vuole chiedere il pizzo, ti distrugge la vetrata e le tue clissidre finiscono sul mondo pianeta di questo mafioso, che poi è composto da diverse parti, cioè non c'è solo, non è il pianeta della mafia, ma per appunto è un pianeta variegato, molto diversificato, e soprattutto con le Alpine Skyline, che è stata la mia sezione di gioco preferita da esplorare. E per appunto, vuoi descrivere te un po' questi mondi o continuo?
0: Beh, allora, abbiamo tipo, prima all'inizio quando tu arrivi effettivamente c'è Mafia Town, che è letteralmente il livello introduttivo, che è un'isola mediterranea controllata dalla mafia. Perché questi riferimenti terribili? Cioè, allora, me ne sono accorta adesso!
1: A livello estetico ricorda Santorini, quindi proprio un'isola con diversi livellamenti costieri su una montagna e edifici che si sviluppano in modo praticamente concentrico. Cioè è proprio divertente esplorare.
0: Sì, anche
1: città.
0: Perché è piena di dislivelli, piattaforme, tetti, personaggi assurdi. Però è sempre il livello mafia, isola, che sembra, poi mi dici che sembra Santorini, a un certo punto va bene.
1: Dopo che sblocchi un po' di clessidre e soprattutto fai brutto alla mafia colpendoli con ombrello, si cominciano anche a sbloccare altri mondi. Fra cui la Dead Bird Studios, che è uno studio cinematografico.
0: Dove c'è la Battle of the Birds.
1: Esatto, che praticamente è diviso in due fazioni. Una sono i pinguini musicisti, che principalmente appunto fanno videoclip musicali con DJ Groove, che è un pinguino Michael Jackson con dei tacchi grandi quanto lui, praticamente. E poi invece ci sta la fazione dei Goofy, o Corvi, non mi ricordo adesso bene.
0: I Conductor.
1: Esatto, che principalmente si occupano di fare film con un'atmosfera western su un treno. Solo perché c'è il conduttore, che tra l'altro non si capisce nemmeno se è un uccello o meno. In teoria è un uccello perché perde le piume, però...
0: E tra l'altro qui cambia la situazione in effetti, perché come ogni mondo ha la propria personalità. Cioè tu ti ricordi i livelli dei vecchi platform, in cui fondamentalmente, tipo, io mi ricordo, tanto per citarne uno che non appartiene alle somiglianze con Act in Time, ma che io ho spolpato, che era Sonic. Ogni livello, cioè ogni mondo su cui avevi i tuoi tre livelli prima del boss, aveva una sua personalità. Quindi è proprio una caratteristica di questa tipologia di platform, e Act in Time non fa eccezione, perché ad esempio nel livello di Battle of the Birds si gioca tantissimo col linguaggio cinematografico, quindi come ha detto Nael ci sono inseguimenti, treni, investigazioni, film noir, livelli costruiti come set cinematografici, quindi diventa estremamente interessante.
1: E dall'altra parte c'è anche un po' la cultura del divo cinematografico, dove devi cercare di collezionare più fan possibili, dove devi lavorare al tuo prossimo clip musicale tratto da una tua esibizione dal vivo, e devi insomma andare a recuperare, devi stare attento ai paparazzi e roba del genere.
0: Esatto, ma direi, prima di addentrarci in quello che è letteralmente una sorta di cambio della medaglia di questo gioco, potremmo ascoltare qualcosa.
2: Assolutamente, assolutamente. Andiamo con la prima host.
1: Sì,
2: Cat Kids Spaceship. Esatto. Eccola qua.
1: Molto rappresentativa del personaggio.

0: mi ha fatto venire in mente questa host il trenino di Gardaland.
1: Sì.
0: Tipo quando entri nelle varie.
1: Tra l'altro hai ragione, perché a me ho sparato prima tipo fuori onda il fatto che sembrasse un cartone animato della Disney, ma in realtà no, mi sembra di girare per Gardaland.
0: Sì,
1: sai,
0: quando cammini che ci sono le casse nascoste dentro nei cespugli, quelle robe lì, senti più o meno queste note, questa musica. Bello, poi io adoro Gard, cioè nel senso, io sono, cioè,
2: comunque penso che questa musica rappresenti appieno la protagonista, infatti si ritrova anche fra le prime sezioni di storia, proprio nella parte narrativa introduttiva che avevo descritto prima. Ma prima di continuare a descrivere i vari mondi che costituiscono questo gioco, voglio introdurre invece un breve spazio.
1: È il momento breve spazio.
2: Esatto, dobbiamo trovare una sigla anche per questo.
0: Lo faremo,
1: un suonino tipo
0: bibup.
1: Bibup. Aspetta, lo faccio, aspetta, breve spazio. Bibup.
2: E per appunto parlare di un gioco che non c'entra assolutamente niente, ma che penso che debba avere uno spazio, ma allo stesso tempo non è abbastanza grande per la puntata, che è Darth Fortress, ovvero la fortezza dei nani. Per farla molto in breve, è un gioco freeware, quindi è un prodotto registrato, ma che l'utente finale può tranquillamente acquistare senza pagare assolutamente nulla. È sviluppato intorno al 2002 e che per appunto aveva come ambizione quella di andare a creare una delle opere simulistiche più accurate di sempre. Mm-hmm. E quindi ti trovi in questo mondo fantasy. Con due modalità, una è quella di creare una fortezza per i nani, una invece è andare a esplorare il mondo come il più classico dei avventurieri.
1: Fare una battuta orribile, ma non la farò.
2: E il gioco arriva a un livello di simulazione tenendo in conto di così tanti parametri contemporaneamente che è a livelli incredibili. Cioè, per dire, c'è stato un caso dove c'era questo bug che faceva morire i gatti in taverna, e si è scoperto che il problema era che nella taverna cadevano gli alcolici, i gatti passando su il pavimento della taverna appunto si inzuppavano le zampe di alcol, e poi pulendosi finivano intossicati. Cioè, per far capire il livello di simulazione che arriva il gioco. E infatti qua è un invito a scoprirlo principalmente per voi stessi, ma il gioco è proprio una simulazione talmente importante che magari all'inizio del gioco tu non dai una degna sepoltura ai tuoi nani, e poi dopo secoli che si sviluppa la sua civiltà arrivano gli spettri perché sono stati dimenticati.
1: Ma poverini, hanno ragione. La famosa fortezza
0: però,
1: per i nani, cioè, che è alta un metro.
2: È un gioco tutto da esplorare, quindi se ne avete la possibilità, ci sta anche una riveste grafica, perché il gioco per permettersi questo livello di simulazione andava a ridurre l'essenziale di tutto il resto, e quindi nelle sue prime versioni era letteralmente fatto in ASCII art.
0: Ma fantastico.
1: Dove si può trovare questo piccolo gioiello?
2: Potete scaricare queste versioni in ASCII art gratuitamente un po' in giro, ma su Steam ci sta anche una versione che ti fa una riveste grafica in pixel art molto semplice e quant'altro. E ora ritorniamo.
0: Titolo, ripetiamolo, il titolo del gioco?
2: Dwarf Fortress.
1: Aspetta che vi faccio la traduzione.
0: Dwarf Fortress.
1: Dwarf Fortress, quindi la fortezza dei nani.
0: Esatto. Ok. Beh, quello, mi sa che ci farò un giretto questo gioco qua, sembra molto carino.
1: Anch'io, soprattutto per cercare di salvare i gatti e ricordarmi di seppellire quei poveri nani.
2: Per me è troppo inglese.
1: Che senso è troppo inglese?
2: Attualmente mi pare che non ci sia una traduzione.
1: Pensi per la traduzione. Okay. Pensavo come mood.
2: No.
0: Non c'è ancora, cioè, l'italiano.
2: Vorrei far notare il mio livello di pronuncia del titolo per capire.
1: No, scusate, per un attimo ho avuto questa immagine meravigliosa di una fortezza di nani estremamente British.
0: Sì, esatto, con la bombetta e l'ombrello.
2: Nel dubbio, fanculo gli effi e andiamo avanti.
1: Esatto, ma che belli sarebbero stati bellissimi così inglesi, anche se li vedo più Scozia io e nani.
0: Sì, in effetti.
1: Torniamo a Dat in Time.
2: Stavamo descrivendo i vari mondi che costituiscono questo gioco. Che
1: esatto.
2: Poi, di nuovo, li chiamiamo mondi, ma in realtà fanno parte dello stesso pianeta su cui sono cadute le clissidre che dobbiamo andare a raccogliere.
1: Sì, abbiamo deciso di fare lo stack perché fino ad ora abbiamo parlato di personaggi carini, colori belli,
2: buffi,
1: situazioni
2: divertenti,
1: estremamente buffi, molto carini, cute, come si può dire, eccetera.
2: E anche qua ha lo stesso mood, ma po' più cupo, un po' più horror, a volte anche esistenziale.
1: A un certo punto si entra nella Subcon Forest e qui il gioco cambia un attimino tono.
2: Partiamo subito che, come la classico foresta dove non dovresti entrare,
1: esatto.
2: Entri, vieni rapita da un spettro, demone, altro che...
1: lo Snatcher.
2: Esatto, ti fa fare un contratto per prenderti l'anima e farti fare diversi lavori.
1: Esatto, perché alla fine in questa atmosfera di fantasmi, case abbandonate, proprio da classico filmino horror, o se vogliamo pensare a un altro videogioco, un po' stile Luigi's Mansion, volendo, in realtà questa zona è estremamente malinconica, perché... ed è anche abbastanza inquietante, perché comunque tu la attraversi, ma devi ricordarti che il tuo personaggio è una bambina. Cioè si mette a fare contratti che riguardano le anime, ma è una bambina. Cioè è anche...
2: c'è un po' di truffa dietro.
1: E anche lo Snatcher è una figura piuttosto... cioè è sia comico, ma è una... vive ai margini, e l'unico modo che ha per vivere è oggettivamente cercare di contrattare le anime delle altre persone. È un personaggio estremamente solitario. Quindi qui cominci a renderti conto che il gioco sì è carino, ma c'è qualcos'altro.
2: Ma parliamo anche e soprattutto della magione di Vanessa, quel maledettissimo posto terrificante. Allora, durante una delle missioni che ti dà lo Snatcher, fra il andare a consegnare delle lettere o andare a prendere praticamente il pizzo d'anima a altre persone e sturare una latrina, che è un boss difficilissimo...
1: Vorrei ricordare che siamo sempre una bambina e stiamo andando a riscuotere il pizzo di anime.
2: Dobbiamo anche infiltrarci nella magione di Vanessa per prendere, non mi ricordo adesso più cosa, è passato un po' di tempo da quando ci ho giocato. E niente, è una sezione davvero horror dove non devi farti prendere, ti devi nascondere da questo mostro gigantesco e quant'altro, ma soprattutto in questa magione ci sta anche un po' il background della foresta. Una volta era una foresta bella, felice, con il suo principino, la sua principessa, ma un giorno una terribile maledizione ha colpito il principe e spedito tutta la foresta in una versione più oscura, spiritica e maligna. E si scopre che la Vanessa era la principessa, invece il principe è lo Snatcher.
1: Esatto.
2: Un po' di retroscena fiabesco triste, ma a me fa sempre ridere che quando finalmente riesci a strappare il contratto, tu riottieni la tua anima, ma non senti molta differenza se non un po' più di peso.
1: Sì, quindi cioè, questo è tra l'altro, cioè, tu dici ok, ridi al momento, però io la trovo inquietantissima che una bambina si interroghi sul fatto che la sua anima pesa.
2: È un alieno.
0: Quindi va a riprendere un po' il film 21 grammi.
1: Sì?
0: In un certo senso.
1: Un po' sì, è vero, hai ragione.
0: Nel film 21 grammi degli anni 90, mi sembra, era c'era appunto questa cosa che quando si scopriva che quando uno moriva perdeva 21 grammi. Sì? E dicevano quello è il peso dell'anima.
2: Deriva direttamente da quei strani studi monastici che facevano fanno ok, tu sei vivo, adesso pesiamo quanto sei. Ok, adesso sei morto, pesiamo quanto sei. La differenza di 21 grammi.
0: Esatto.
1: Sì? O anche semplicemente da un biglietto che Bart regala a Milhouse, li vende per la modica cifra di $5.
2: Il peso dell'anima deriva un po' da questo concetto, ma storicamente possiamo anche ricondurla ad Anubi e le tecniche.
1: Sì, ma è tutto,
2: ma
1: collegato.
2: Stai parlando di questo?
1: Perché è interessante, e volendo è collegato, perché lei appunto sente un pochino più di peso e quindi ha riavuto i suoi 21 grammi. Ma visto che abbiamo citato appunto 21 grammi, che era degli anni 90, gli anni 90 sono letteralmente una delle cose che più permea questo gioco, cioè non per quanto riguarda lo sviluppo, perché ovviamente è molto più moderno, ma per quanto riguarda l'atmosfera. Cioè in realtà rispetto a un periodo che è anche quello in cui è uscito, in cui moltissimi giochi sentivano il bisogno, moltissimi sviluppatori, di fare dei giochi che diventassero delle gigantesche epopee, Hat in Time non ha questa pretesa. Hat in Time è un gioco che si vuole divertire, ed è uno dei motivi per cui è stato così amato, perché ti regala veramente semplicemente del divertimento, che poi tutti adoriamo stare a cercare qualsiasi cosa, non i foglietti magari, per capire l'intero mondo o l'intera epopea dietro a un titolo, però alcune volte tu vuoi semplicemente cliccare gioca e andare
2: e
1: divertirti per un'oretta o due.
2: Tra l'altro adesso mi è venuta una domanda che volevo porti, che forse te hai fatto questa ricerca mentre io no, ma Gear for Breakfast sta facendo qualcos'altro adesso, perché ha supportato il titolo per molto tempo.
1: Sì, perché aveva fatto
2: DLC
1: anche
2: gratuiti.
1: I DLC, tipo, cos'era quello che hai citato prima? Aspetta,
2: allora,
1: che ce l'avevo.
2: Ci stanno Sea of Dial, ma prima ci stava Yakuza Metro.
1: Sì?
2: E poi l'ultimo aveva un nome un po' strano. Dopo vado a ricercarmi per bene tutti i DLC.
1: Yakuza Metro ha a che fare con dei gatti?
2: Sì.
1: Ah, ok.
2: È proprio un intero nuovo mondo. Dove ti unisci alla Yakuza, che è appunto la Yakuza gestita dai gatti, in un ambiente sotterraneo metropolitano, dove ci stanno dei gatti metro, tipo il Gattobus di Totoro.
1: Ma che bello! Ma in realtà non ho trovato molte informazioni su a cosa sta lavorando Gear for Breakfast adesso.
2: So che per appunto Atkid, che è il nome della protagonista, è comparsa anche in altri titoli e collaborazioni, cioè sempre del grande settore macro indie che collaborano fra di loro per scambiarsi tipo costumi e quant'altro. E niente, quindi ero curioso di sapere se avessi dato un'occhiata, perché appunto io non sono andato a vedermi per mantenermi un po' questa curiosità, quindi...
1: No, in realtà hanno detto che stanno cioè loro hanno detto semplicemente che stanno lavorando a qualcosa e stanno espandendo il team, tipo stanno cercando gameplay programmer, technical animator, 3D rigging artist, eccetera eccetera, e in realtà stanno anche pubblicando titoli indie di altri studi, quindi oltre a fare del loro si stanno anche facendo tipo distributori, perché hanno pubblicato Here Comes Nico, che è un altro platform.
2: Ah, questo qua effettivamente l'avevo sentito in giro.
1: Però l'hanno scelto per adesso tipo il Silenzio Radio. Hanno detto solo che stanno lavorando a qualcosa, ma hanno detto che non hanno intenzione di dire nulla finché non avranno la certezza di avere qualcosa di soddisfacente in mano da poter far vedere. Rockstar. Quindi
2: sarà un lungo periodo questo.
1: Sì,
0: credo che questa terza stagione, pardon, stage, avremo i nostri bei grattacapi a gestire sta roba.
2: Comunque, appunto, oltre a questi tre che sono, diciamo, i capitoli principali, tant'è che tu puoi arrivare alla fine del gioco completandoli, visto che non voglio andare a parlare troppo dei finali, eccetera, eccetera, ho proprio messo un personaggio che compare a Mafia Town, che è abbastanza centrale. Ci stanno anche altre mappe, tipo le Alpine Skyline.
1: Che belle le Alpine Skyline.
2: Una sezione praticamente open, con proprio platform, con un'atmosfera bellissima che ricorda molto le catene montuose del Sud America. Molto decorate, con una piccole zone cittadine, creature gigantesche, caprine che abitano allegramente questo posto, e soprattutto delle musiche che vanno dal contemplativo al rock e al metal quando si passa in combattimento.
1: È molto, molto bene, perché sei su una catena montuosa con le caprette, a un certo punto parte un pezzo metal.
2: E ci stanno anche i Time Rift, che sono delle sezioni un po' sfida, quindi proprio percorsi che devi completare o particolari challenge da affrontare. E poi, come abbiamo già accennato, ci sono stati diversi DLC che hanno aggiunto cose dal multiplayer locale, con proprio anche una nuova skin mascotte personaggio, a nuovi collezionabili, per esempio i remix delle host che puoi andare a trovare in giro a comprare. E ecco, effettivamente c'è una cosa che abbiamo dimenticato di dire: Out in Time, come funziona il suo gameplay, oltre a essere un platform, oltre a picchiare la gente con gli ombrelli, c'hai diversi cappelli che ti danno diverse abilità. Quindi c'è per esempio un cappello da streghetta che ti permette di lanciare alimbecchi esplosivi.
1: Cosa lanci?
2: Alambicchi.
1: Ma che cosa bellissima.
2: C'è invece uno, c'è un berretto tipo invernale che ti fa diventare una statua di ghiaccio e poi andare a interagire con delle piattaforme particolari, tipo spaccando i pavimenti.
1: Ma quindi veramente è una dinamica anche questo da vecchi giochi degli anni 90, in cui tu avevi un ventaglio di oggetti che dovevi ricordarti di usare, che dovevi non buttare via perché ti servivano tutti, anche una volta sola, ma ti servivano tutti.
2: C'è una visiera con delle alette accanto che ti fa andare più veloce, e tra l'altro questi cappelli sono potenziabili attraverso dei badge, che sono tipo delle spille, e uno di questi badge ti fa diventare la corsa a guidare un motorino.
1: Come? Tra l'altro vi segnalo che è in offerta su Steam fino credo a oggi, sì, termina tra 9 ore e 23 minuti saldo di
0: allora
1: una...
0: mi sa che non possiamo
1: peccato da quando lo stiamo
2: era in offerta,
1: è stato in offerta quando abbiamo registrato maledizione, perché terminava appunto l'8 di ottobre, ma tenetelo d'occhio perché lo mettono spesso in offerta tra il 25 e il 30%, quindi bene o male se volete giocarvelo spesso e volentieri sui 13-14 euro lo trovate e li vale tutti.
2: Comunque ai ultimi cappelli mi pare che ci fosse appunto una maschera che ti permette di trasformare degli elementi olografici, tipo ci stanno delle piattaforme verdi oppure degli ostacoli viola, tu con la maschera li fai diventare tangibili o non tangibili a seconda della circostanza che ti serve. E poi soprattutto avevo già descritto i badge, ci sono alcuni badge molto particolari, tipo quello che ti permette di sparare un raggio laser che carichi dall'ombrello creando un blast gigantesco, che è un riferimento tra l'altro a Mario RPG. Io volevo soltanto nominare Super Mario RPG.
1: Abbiamo nominato Super Mario RPG. È come nominare Skyrim, è uguale.
2: No, ma va bene.
1: No, Skyrim va nominato, è una cosa proprio così.
2: Poi, come già accennato, ci sono altre mappe DLC, fra la Nyakuza, dove devi compiere dei crimini. Cioè, a Mafia Town combatti la mafia, qua invece ti unisci alla Yakuza, ma solo perché sono gatti, probabilmente. E poi invece ci sta una crociera, dove tra l'altro si rincontra, approfondisce il personaggio del conducente, del conducer dei Dead Bird Studio,
1: sono gli orsacchiotti.
2: Sì, ho cambiato proprio il gioco, ne ho creato un altro.
1: Ma sempre animali sono.
2: E per appunto dove sei in una crociera con capitano un Cricheco, e quindi dove fai questa crociera con una nave gigantesca in mezzo ai ghiacci.
1: Però non vogliamo spoilerarvi troppo, appunto, considerato che spesso è in offerta, vi consigliamo di giocarlo perché è veramente un gioiellino.
2: Le mappe
1: se amate
2: sono platform, divertenti da, sì, da esplorare.
1: Lei è carina, i capelli sono carini.
2: Poi tentare di collezionare tutto, ma allo stesso tempo non è prettamente necessario.
1: Ma ti verrà voglia.
2: Non è uno di quei giochi che ti chiedono collezionismo, è proprio ben bilanciato.
1: Sì, però a un certo punto ti verrà voglia di averli tutti perché sono proprio carini.
2: Tirando fuori un'affermazione sempre di Jonas, no, era il game director, quindi ho sbagliato, non era lui. Comunque il game director del gioco ha commentato che, per esempio, Donkey Kong 64 aveva sbagliato perché ti chiedeva di collezionare un po' troppe cose un po' dappertutto, mentre invece un buon equilibrio aveva trovato Banjo-Kazooie, e quindi sono più ispirati a quello. E prima di mettere il prossimo host volevo accennare una cosa: fra le musiche, fra i remix ci sta anche uno fatto da Grant Kirkhope, che è stato proprio il compositore di Banjo-Kazooie.
1: Ma pensa,
0: mitico.
1: Beh, è super carino perché effettivamente è come mettere un omaggio all'interno del gioco, considerato che vive di ispirazione a tutto quello che è stato il platform degli anni 90. Quindi ripetiamo, se vi piacciono i vecchi platform ma non avete voglia di giocare sempre con un piccolo e simpatico idraulico baffuto, giocatevi Out in Time,
2: che poi tra l'altro non è neanche un essersi presi direttamente dai platform, e di nuovo è stato spontaneo, loro hanno messo le robe che gli piaceva e queste cose corrispondevano a quei tipo di platform.
0: Sarà un caso?
2: Esatto.
0: Andiamo ad ascoltare allora
2: Yakuza,
0: un altro,
2: visto che abbiamo parlato dei DLC.
0: Perfetto.
2: Time Rush.
0: Eccola qua.

0: Bella, bellissima questa,
1: Sì, allora io avevo scelto queste due oste e se non aveste sentito quella di prima, rompete una clessidra e tornate indietro nel tempo.
2: Esatto.
0: O andate a riascoltare la puntata che trovate in podcast sulla pagina di A Duke and Durto.
1: Ricordatevi anche di scriverci eventualmente a dukeanddurto@gmail.com e se non sapete come scrivere a Duken, l'attacco, quello
0: esatto,
1: di Street Fighter di Ryu e di Ken.
0: H-A-D-O-U-K-N.
1: Mentre invece Durto è Durto. Tutto Durto, attaccato, sì, niente
0: esatto,
1: a posto.
0: Esatto, esatto.
2: E la G sta per Gasp.
0: Volendo. Esatto. Okay.
1: Allora, le musiche sono state composte da Pascal Michael Stifel. In origine la versione alfa c'era un altro compositore, ma poi è subentrato questo e l'altro se n'è andato. E ho scelto le due host che avete sentito per adesso oggi proprio per fare lo spaccato. Cioè una è una delle primissime host fatte per Art in Time, rappresenta proprio l'inizio. Questo invece è proprio lui che ha maturato molta esperienza, ha fatto una musica per il DLC ed è un ambiente molto differente. Scegliere le sue host è stato difficilissimo perché ogni mondo è di caratteristico, ha le proprie peculiarità e si contraddistingue proprio a livello musicale. Come
2: ma
1: già,
2: quella è una cosa bellissima.
1: Come già accennato, nell'Alpen Skyline ci sta la musica rock e metal, cioè...
2: Che poi tra l'altro anche questo, almeno per quanto mi riguarda, è un grossissimo aggancio, perché se uno ascolta in moltissimi dei vecchi platform la musica di quel mondo, se l'hai giocato ti ricordi che mondo è. Perché esatto, ad esempio io, vabbè, mi viene sempre in mente Sonic perché è quello che sono riuscita a finire più volte con svariate madonne, specialmente in età adulta. Le musiche di Sonic sono simili tra di loro, vagamente, perché sono quasi tutte a synth, ma hanno quella differenza che ti fa ricordare in che mondo sei. Tipo, io mi ricordo esattamente dov'è il mondo in cui ci sono i cubi che sembrano fatti di gomma o quello con le fiamme. Stessa cosa per quanto riguarda tutti gli altri platform che ho giocato. E Art in Time non fa eccezione. Anzi, secondo me sono ancora più riconoscibili, perché con quelle due che abbiamo ascoltato, la differenza tra la presentazione fondamentalmente della Art Kid, che è tutta estremamente carina, e questa è l'unica cosa che ti viene in mente, sono Giappone, e c'è qualcosa che a me fa venire in mente, e a me fa qualcosa che fa venire in mente i gatti. Quindi è perfetta, è letteralmente perfetta.
1: Tra l'altro sono stato molto combattuto perché è una delle host in assoluto più apprezzate del gioco, è un pezzo in Electro Swing che è un remix uscito per i DLC e c'è anche una compilation, c'è proprio un CD,
2: sì,
1: che potete comprare, che c'ha il Site B che sono tutti i remix e altro, ed è Train of Electron Swing, che ho pensato lo voglio mettere in radio, il mondo deve sentire questa musica, ma magari per un'altra occasione. Nel dubbio, se volete, sul canale YouTube di Gear of Breakfast ci sta una compilation di un'ora chiamata Art in Time Music for Workout.
2: Ma è bellissimo, può essere estremamente utile quando sono sul tapirulan, vedi?
1: Ci sta soprattutto anche musiche più o meno remix di Sea of Deal, che ha anche proprio una modalità dove potevi riaffrontare delle boss fight in modalità più difficile. Ci sono delle musiche delle boss fight in modo molto più grintoso, molto più rotto, diciamo.
2: Perfetto, quindi insomma speriamo di avervi convinto. E direi che ora è il momento delle notizie. Vuoi ancora qualcosa?
1: Piccola parentesi sempre su Pascal Michael Stifel. Lui pubblica la maggior parte delle sue musiche sotto il nome di Game Plasma Studios e ha fatto anche un sacco di remix amatoriali o licenziati di tante altre musiche. Quindi se avete occasione andate lì e ascoltatevi un remix del vostro videogioco preferito, se c'è.
2: Fine. Ora possiamo andare con le notizie?
0: Sigla!
2: Ehi!

0: E benvenuti alle notizie, sospiro triste. Allora, io mi rendo conto che sarà estremamente noioso, molto probabilmente, sta diventando difficile, perché ogni volta che cerco le notizie per la settimana...
1: Ti sembra di averle già lette.
0: Sì, esatto. E non solo per quanto riguarda la parte politica che affronteremo tra poco, però ormai le notizie sono letteralmente dominate da qualsiasi starnuto stia facendo Rockstar. Anche se no, perfino dall'assenza di starnuti ti chiedi perché,
2: certo,
0: non ne sta facendo.
2: Perché non ne sta facendo.
0: Esatto. Quindi esce il 19 novembre, è entrato in un ulteriore silenzio, non che abbia mai fatto un granché in realtà fino ad adesso. L'unica cosa che ha annunciato è che ha intenzione di farlo diventare un evento globale allucinante. Quindi non lo so, ragazzi.
1: Metteranno delle macchine a disposizione in ogni città che potete tentare di scassinare.
0: Esatto, per un giorno potrete picchiare. No,
1: no.
0: L'unica cosa che è trapelata, ma perché è stato un gigantesco evviva, no, è stato che c'è stato un leak in cui si pensava, allora, tornando indietro, GTA 6 non uscirà per PC. Almeno non per ora,
2: non
0: uscirà
2: per
0: console,
1: sempre avanti, sicuramente.
0: Fatto, esatto, però per adesso la loro finestra per PC sembra estremamente ampia, cosa che sta facendo disperare un po' tutti i giocatori su PC. È trapelato un leak in cui si parlava del fatto che avrebbe potuto uscire per l'Xbox Cloud Gaming. Questo voleva dire che se poteva uscire sul cloud gaming di Xbox, tu potevi giocarlo su PC. Dal
2: certo,
0: gaming, perché,
2: certo.
0: Anche perché Xbox ha l'opzione Play Everywhere, che ti può farti giocare dalla console, i tuoi salvataggi li hai anche su PC con lo stesso account. È stata smentita nel giro di 8 secondi da Rockstar. Cioè Rockstar ha starnutito quel giorno lì, ha detto no, non è vero. Quindi c'è un sacco di gente che credo si sia rifugiata in un angolino a piangere. Una delle notizie invece, che sono molto meno divertenti, riguarda lo sciopero di Ubisoft Milano, che è ricominciato il 6 di ottobre.
1: Ne avevamo parlato già, sì? Durante la stagione stage precedente,
0: sì?
1: Prima proprio del periodo di pausa d'agosto, e nulla, a quanto pare non è andata proprio bene.
0: No, non è assolutamente andata bene, visto che hanno ricominciato lo sciopero. E sono circa 105 lavoratori, e il motivo principale rimane sempre la politica aziendale dell'in office first, che praticamente gli toglie lo smart working dopo anni in cui loro hanno lavorato in smart. Molti denunciano il fatto di abitare a tipo oltre 100 km da Sago Milano Fiori, che è dove c'è lo stabilimento di Ubisoft, e non possono permettersi i costi, perché ovviamente gli stipendi non vengono commisurati al fatto di avere anche le spese di trasporto per il lavoro. Quindi è letteralmente la richiesta sindacale. Loro vengono appoggiati dalla FIOM e dalla CGIL di Milano, vogliono che si riapra una vera trattativa, che non sia semplicemente con delle decisioni unilaterali da parte di Ubisoft. Se Ubisoft riaprirà il confronto, se Ubisoft non riaprirà, scusatemi, il confronto, è previsto un ulteriore picchetto di scioperi dal 13 al 15 di ottobre. Quindi ecco, seguiremo la vicenda, perché Ubisoft Milano aveva già scioperato, e comunque è un ulteriore branca di Ubisoft in giro per l'Europa e per il mondo, che sta...
1: E soprattutto uno dei pochissimi studi AAA che abbiamo,
0: esatto,
1: in Italia, anzi forse l'unico,
0: che sta contestando le politiche aziendali, che sono state, devo dire, terrificanti,
2: ne abbiamo parlato tanto. Certo.
0: Dall'altro lato ci sono stati degli annunci, forse, delle cose ufficiali, dei leak, eccetera, su quello che dovrebbe essere il prossimo Assassin's Creed, cioè X, che è stato annunciato e poi sono addormentati e sono dimenticati del progetto. L'unica cosa per ora confermata è che sarà ambientato in Germania.
1: Un vero nuovo Rayman, intanto, guardiamoci in faccia.
0: Esatto, guardiamoci in faccia.
1: Nuovo vero Rayman.
0: Non il remake.
1: I remake non valgono.
0: Dovrebbe essere sviluppato da Ubisoft Montreal, quindi tornare alle origini.
1: No, piccola parentesi, scusate un attimo. L'ultima, sì? volta che abbiamo avuto una cosa nuova effettivamente di Rayman è stato un DLC di Mario Rabbit Spark of Hope, che era tra l'altro fatto da Ubisoft Milano, quindi si ricollega tutto.
0: Esatto. E Mario Rabbit sono bellissimi, li aveva fatti Ubisoft Milano, porca miseria, salvatemi Ubisoft Milano. L'unica cosa che è un leak, ma io spero fortemente che sia vero per il prossimo Assassin's Creed, è che la protagonista potrebbe essere una discendente degli Auditore, e quindi finalmente si decidono a riprendere in mano quella che è la trama vera nel presente, o comunque fuori dall'animus di Assassin's Creed, per quanto riguarda coloro che vennero prima, i manufatti, eccetera eccetera, cosa che hanno iniziato a fare nella trilogia dei progenitori, poi con Valhalla si sono dimenticati.
1: Io giuro che appena hai detto discendente degli Editori ho avuto il nome Claude Editore.
0: No, perché sono secoli di distanza, quindi penso che sia una discendente, dovrebbe essere ambientato in Germania durante il periodo di caccia alle streghe.
1: Claude Editore.
0: Madonna, però secondo me questo è un po' viziato dal fatto dell'uscita di Amsterdam 1666, che per cui il game director era quello che ha letteralmente ha supervisionato il primo Assassin's Creed, quindi questa notizia potrebbe essere un po' viziata.
1: Ve la do io anche una notizia.
0: Vai.
1: Cioè noi abbiamo iniziato con a Duke and Durto, che ci sta l'iniziativa Stop Killing Videogame, e adesso ci sta Stop Killing the Internet.
0: Esatto.
1: Iniziativa sostenuta anche proprio da Stop Killing Videogame, non è propriamente una loro iniziativa, ma un'iniziativa laterale, sempre le stesse modalità della scorsa volta, quindi andate a firmare l'iniziativa europea.
2: Già fatto
1: anche io.
0: Andate anche voi.
1: E nulla, quindi
0: di cosa tratta questo?
1: Wow, che grande circolo. Allora, soprattutto qua in Italia, non so se vi è mai capitato, ma magari andando a circolare su internet alcuni non risultano più reperibili, altri invece proprio chiusi dal garante italiano e quant'altro, e va contro quella che dovrebbe essere istituzione di internet. E questa cosa non è solo Italia, ma anche tanti altri paesi europei l'hanno già iniziata da fare tanto tempo. Il presupposto principale con cui viene fatto è per la tutela dei minori.
0: Esatto.
1: Ma allo stesso tempo c'è anche un problema dall'altra parte, cioè nel senso che quelli che effettivamente gestiscono questi servizi internet non fanno molto per tutelare effettivamente i minori. Cioè praticamente i governi in modo oppressivo finiscono per applicare strumenti in modo improprio, mentre invece non dovrebbe essere il governo a farlo, che molto spesso arriva anche in modo al limite della censura, ma dovrebbero essere da una parte le istituzioni familiari che tengono effettivamente d'occhio le operazioni di minori. Cioè gente, io recentemente ho cominciato a smanettare un po' con la mia rete domestica e devo dire che è abbastanza semplice scoprire cosa guarda tuo figlio sul telefono senza necessariamente guardare il telefono.
0: Sì, esatto.
1: A parte questa piccola parentesi che mi ha fatto un po' dubitare sempre della sicurezza online.
0: Ma non è che, a parte la sicurezza online, ma anche in quante persone vedono che cavolo stai facendo ogni minuto.
1: Ma soprattutto si richiede anche a alcuni strumenti a tutela dei minori da parte di chi offre servizi online. Un esempio che mi ha fatto proprio sul sito sono per esempio quei video dove magari un youtuber di turno va a cercare un predatore sessuale in un videogioco online, si faceva proprio l'esempio di Roblox, e poi si va allo scandalo contro lo youtuber e non contro la situazione o esatto. Il predatore sessuale di turno. E in teoria, cioè, se uno youtuber da solo riesce a riuscire a ricostruire tutto questo sistema per individuare questi individui, mentre invece quelli che hanno creato il gioco, che hanno a disposizione gli ingegneri informatici, che hanno informazioni dirette a tutte le informazioni degli utenti e così via, non lo fanno,
2: c'è un problema. C'è un problema.
0: Tra l'altro,
1: non è la censura da parte del governo la soluzione.
0: Una delle cose per cui è cambiata anche la campagna di Stop Killing Games, che riguarda appunto questo EU Kids Act, che è praticamente l'Europa, è il fatto di dover in teoria esibire un documento per poter tecnicamente entrare online, che è stata proposta è stata proposta per i social, specialmente perché ci sono dei grossi problemi che nel caso vi invitiamo ad approfondire se siete interessati, per quanto riguarda la radicalizzazione dei ragazzini e la loro presa da parte di determinate frange che li rendono dei piccoli terroristi fondamentalmente, ed esiste tutta uno studio che si sta scoprendo anche dietro ai TikToker e con delle determinate dinamiche come si dice, di estetica, per riuscire a riconoscersi, ci sarebbe la questione dell'esibire il documento d'identità, cosa che va perfettamente contraria alla privacy, perché io dovrei tutte le volte dare in pasto a internet tutti i miei dati per dire che io ho più di 18 anni, ma questo va contro il fatto che l'internet debba essere un posto libero. Quindi ok, trovare il modo di tutelare i minori, cosa che comunque dovrebbe partire, come diceva Nael, da casa,
2: certo.
0: Ma così non è, anche perché è impossibile,
2: è un terreno spinoso, sì,
1: internet dovrebbe essere libero, sì. Cioè dipende da prospettiva. Più che altro io mi preoccupo che sto dando delle informazioni,
0: esatto,
1: sensibili a persone che non conoscono, un'azienda,
2: esatto, certo,
1: straniera, che poi chissà cosa ne fa. E soprattutto vale anche per il tracciamento dei dati biometrici,
0: esatto,
1: che magari non ti chiedono il documento, ma intanto ti chiedono,
2: certo,
1: di scansionare il tuo viso, no?
0: Però mentre l'Europa sta dibattendo su questa cosa, sta anche decidendo di dare una sorta, una regolamentazione vera alle microtransazioni all'interno dei videogiochi, specialmente per quanto riguarda quelli mobile per il telefono, sia per quello, microtransazioni, valute, anche quello tutele dei minori, e pratiche commerciali, perché insomma cerca di trattare letteralmente i videogiochi come una fetta di mercato, però che all'interno deve avere una regolamentazione per evitare fondamentalmente truffe, o per quanto riguarda spesso quelli mobile, farti finire nella ludopatia.
1: In generale, comunque, vi suggerisco sempre di dare un'occhiata alle diverse iniziative che si trovano di European Citizens Initiative, My English is the best.
2: Le iniziative,
1: a parte, forse non è la parte del titolo,
2: le iniziative popolari dei cittadini europei,
0: esatto. E nel mentre, tra un licenziamento e l'altro, io sono, cioè, perché sinceramente Ninja Theory sta ancora lì che aspetta di sapere se verrà
1: chiusa la spalla
0: di
1: Ryan McCrow, caderà o meno.
0: Undead Labs ha fatto State of Decay, ha avuto un sacco di licenziamenti, ma State of Decay lo portiamo avanti, quindi non hanno capito neanche loro, poverini, che cosa gli succederà. Supermassive ha perso oltre 70 dipendenti, e Nerial, che è lo studio di Reigns, si è ridotto l'organico ed è entrato in ibernazione, probabilmente aspettando tempi migliori, credo il 3000. Quindi insomma, però in tutto questo, hey, il 19 novembre esce GTA 6.
1: Allora, se abbiamo finito le notizie, visto che ho bisogno di un po' di consolazione.
2: Molto velocemente.
1: Ci abbiamo ancora una musica a disposizione.
2: Esatto, infatti la volevo mettere in chiusura.
1: Volevo soltanto dire che appunto questo va, è un remix fatto da QUMU Music. QUMU Music. Che tra l'altro hanno fatto anche proprio un remix ufficiale in gioco delle host. E per appunto è, come si dire, un gruppetto, fanno principalmente cover e remix, e tra l'altro sono una figata perché i loro contenuti sono a, come si dice, di libero utilizzo secondo alcune condizioni che potete tranquillamente riferire sul loro sito. Detto questo,
2: eccoli qua, e con questo noi vi salutiamo.
0: Ciao!
2: Finisce qui questo round di Hadouken d'Urto, alla prossima, ciao.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Ciao Davide.
1: Ciao Beppe.
0: Avete sentito, ragazzi, il nostro spot?
1: Il futuro non è scritto.
0: Il futuro non è scritto sulle onde di Radio Onda d'Urto.
1: Tutte le domeniche alle 4.
0: Alle 4, sì, sì.
1: Se riusciamo a caricare la puntata.
0: Lo spot c'è perché è stato sentito. E come dice il nostro amico collega Massimo Aldani, back on radio per me, che ho saltato una puntata.
1: Lei è saltata per colpa mia, ero io che avevo l'impegno.
0: Sì, vabbè. Dunque, però sicuramente Davide vi avrà deliziato con dell'ottima musica domenica scorsa. Hai fatto una bella playlist. Io tra l'altro non mi ascolto mai.
1: Ma come non ti ascolti? Non ci ascoltiamo noi.
0: Non mi piace ascoltarmi.
1: Vabbè,
0: non mi piace. Preferisco che gli altri ci ascoltino e che... Ovviamente se ci sono da fare delle critiche o sia positive che negative, ben vengano.
1: Assolutamente.
0: I nostri social sono sempre aperti.
1: Fermo,
0: anche se non li usiamo mai.
1: È fermissimo.
0: Cioè, noi abbiamo i social
1: aperto,
0: ma non li usiamo.
1: Basta.
0: È così. Ci va bene così.
1: Partiamo dai con un po' di musica. Dopo ci racconteremo qualcosa.
0: Ah sì, sì. Tanto un po' di stupidate da raccontare, ce l'abbiamo sempre.
1: Nell'ondata. Post-punk che ormai
0: spopola
1: Idols, Fontaine DC che piacciono tantissimo, e tanti altri, Murder Capital, Viagra Boy, così. Una band a me piace moltissimo sono gli Yard Act, che ho visto anche dal vivo e sono veramente divertenti. E se nel primo album a me ricordavano certi pezzi Talking Heads, in questo album qua mi ricordano molto di più i Blur. Dunque a me piace.
0: Per cui loro quando fanno un album decidono, allora.
1: No, non è che copiano.
0: Questo album ci ispiriamo ai Blur.
1: Non è che copiano, però
0: sì, no, sto scherzando.
1: Cioè praticamente come i Blur hanno anche questo modo di fare, come magari i primi Blur, non
0: sì,
1: quelli un po'.
0: A parte
1: più
0: che i Blur si sono sempre trasformati.
1: Diciamo Blur e basta.
0: Ogni album non sono come i fratelli Gallagher che fanno cagare.
1: Sì.
0: E ogni album è uguale a se stesso e fanno sempre la stessa cosa. Per comprare i biglietti bisogna fare l'esame di maturità.
1: C'era anche una bella frase che adesso mi è scappata, che aveva
0: fottetevi
1: detto,
0: proprio in stile Gallagher, fottetevi.
1: Una bella frase che contro gli Oasis, che aveva detto credo uno dei componenti dei Portishead, però se non me la ricordo devo andare a cercarla.
0: È una cosa bella, l'ha detta anche Phil Collins, che gli hanno chiesto: ma tu cosa pensi dei fratelli Gallagher, sai che c'è astio tra di loro, no? E praticamente lui ha risposto: una volta chiesero agli U2, durante un'intervista chiesero agli U2 cosa pensano, aspetta, no?
1: Vabbè, è una band famosa.
0: A una band famosa chiesero cosa pensi degli U2. E questo qua rispose: no, io non penso agli U2. Ed è la
1: lui non pensa agli Oasis.
0: È la stessa cosa che lui non pensa agli Oasis.
1: Comunque, niente, belle melodie. E poi partono con chitarra, basso e batteria. Loro sono Yard Act.
0: Ecco.
1: L'album è You're Gonna Need a Little Music. La canzone è New Beginning. E ascoltiamocela tutta.

yourself of sin. Resist the urge to grin. Spend your winnings.

0: molto Blurred, eh?
1: Sì, sì, è vero. Ma proprio tanto, tanto.
0: Il primo album, secondo me, è stupendo. Però anche questo qua non è niente male.
1: Diciamo che si sono un po' ripuliti. Hanno affinato
0: sì,
1: un po'
0: le più produzioni. Melodiosi, dai, un po' sì, più melodiosi.
1: Hanno raffinato un po' la produzione dei pezzi e schiacciano l'occhio ad Amon Alba.
0: Invece, tra l'altro, è andato Damon Albarn alla presentazione del nuovo film di Guadagnino, perché Damon Albarn gli cura la colonna sonora.
1: No, non lo sapevo.
0: Tra l'altro, sono andato poi a vedere dei film di Guadagnino, cioè di artisti che gli curano la colonna sonora. Sono
1: tutti pezzoni da 90.
0: Veramente, infatti, stavo guardando a Chiamami col tuo nome, non so se l'hai visto il film, del 2017, su Sufjan Stevens ha curato la colonna sonora.
1: Cacchio.
0: Mentre nel film Suspiria, Tom York, e negli ultimi tre film, tutti e tre sono stati curati da Trent Reznor e Atticus Ross,
1: cioè,
0: e quest'ultimo invece è Damon Albarn,
1: che ha dei budget altissimi per pagare questi fior di artisti.
0: È entrato nel giro giusto.
1: O gli artisti, magari perché hanno piacere di collaborare con lui. Magari si fanno pagare un po' di meno rispetto a.
0: Ma non lo so, io so se. Se incassi poi li paghi senza problemi.
1: Sì, però se tu regista mi commissioni una colonna sonora, sicuramente verrà attribuita una parte economica.
0: Sì, poi probabilmente magari farà dei pezzi suoi o sceglierà dei pezzi perché lui cura la colonna sonora.
1: Per cui se fa dei pezzi di altri
0: potrebbe anche fare un mix. Non lo so, come per me è scritto, perché Damon Albarn.
1: Lui scrive sempre.
0: E chi scrive sempre sono anche Calibro
1: 35. Che è uscito un nuovo. Non so se è un EP o un mini, un disco. Appena uscito questo, ho visto
0: molto tipo jazz,
1: sì,
0: no?
1: Diciamo atmosfere dilatate, tanto è vero che il titolo è LSD
0: on Sunset Boulevard,
1: per cui lascia intendere che è molto lisergico come brano. E Calibro 35 poi è sempre un piacere vederli dal vivo.
0: È vero, forse non vorrei dire subito, ma magari fra un mese, qualcosa.
1: Magari li
0: rivedremo.
1: Ah, può darsi, perché se è uscito questo disco nuovo, sicuramente andranno in tournée. E vederli è sempre appunto un piacere, perché sono dei musicisti fantastici.
0: Calibro 35, e ascoltiamoci questa bellissima canzone.

0: questa musichetta da cinema, da film.
1: Sulle strade della California.
0: Sì, sembra un po'. Ma anche un po' ci sta anche nei film tipo di spionaggio, cosa del genere.
1: Sì, 007.
0: Qualcosa, sì, e ci sta. Va bene, andiamo
1: chissà,
0: avanti.
1: Sai che
0: avanti.
1: C'era la storia che non riuscivano a trovare il nuovo 007.
0: È vero,
1: nuovo
0: è
1: attore.
0: Vero.
1: Chissà se l'hanno trovato.
0: Ma non lo so, tra l'altro, per un certo periodo, se non vorrei sbagliare, ma avevo sentito che volevano dare la parte a una donna.
1: Ah.
0: 007 woman.
1: Woman. Però deve essere per forza inglese.
0: Beh, fa parte dell'MI6. Per sì. Forza inglese.
1: No, no, se però dico
0: inglesi, se...
1: No, l'attore, dico.
0: Ah, l'attore.
1: Perché se c'erano.
0: Beh, se non è inglese deve fare almeno l'accento inglese, quello sì.
1: C'erano delle proposte, però non essendo americani non sono state neanche, diciamo, prese in considerazione.
0: Ah, okay.
1: Perché comunque deve 007 deve essere inglese, attore inglese.
0: Okay.
1: Io ci vedrei
0: inglese sessista.
1: Ci vedrei
0: perché
1: bene.
0: 007 è stato criticato,
1: vabbè, ma negli anni 60, cioè,
0: usa le donne come oggetto.
1: Negli anni 60, negli anni 70 si poteva dire e fare tutto. Io ci vedrei bene un Hugh Grant.
0: Hugh Grant 30 anni fa.
1: No, più giovane, però non adesso.
0: Adesso no.
1: Hugh Grant ai tempi di About Boy. In quel periodo lì era perfetto.
0: No, non saprei adesso, ma ci sono tanti attori che potrebbero farlo adesso. Dirti chi, non lo so.
1: Ah, vabbè, poi adesso io la scena degli attori inglesi belli, fighi e dannati. Adesso
0: ma no,
1: non
0: è bellissimo.
1: Dire.
0: Tipo, hai visto la serie TV Gentleman?
1: Sì, ma non.
0: Dici che il protagonista non potrebbe fare 007, no?
1: Secondo
0: non
1: me non è fisicamente.
0: Dici?
1: È un po' torchiatello.
0: Dici?
1: Cioè, non per fare body shaming.
0: Non lo so,
1: dire.
0: Ma non sembra torchiatello.
1: Però secondo me ci vuole un fisico prestante per
0: ci
1: fare.
0: Ci vuole un fisico bestiale.
1: Per fare lo 007.
0: Andiamo avanti. Allora, ho ascoltato per caso.
1: Tra l'altro, serie bellissima,
0: scusa.
1: Quella lì.
0: No, è uscita la seconda stagione. No, però non facciamo pubblicità.
1: Ah, davvero?
0: Certo,
1: non lo sapevo.
0: È uscita la seconda stagione.
1: Ah, scusa, di cosa parla? La seconda stagione di cosa parla?
0: Gentleman è quello del. È mica quei ricchi che hanno i castelli.
1: Ah, sì, sì.
0: Che
1: no,
0: poi...
1: no, sta confondendo con un'altra serie inglese.
0: No, Gentleman è quelli ricchi
1: sì,
0: che hanno i castelli e usano, diciamo. La loro possedimenti per nascondere il traffico di marijuana.
1: Allora no, mi sono sbagliato.
0: Ma quella è quello tarchiato, chi sarebbe?
1: No, un'altra, avevo in mente un'altra serie inglese che adesso mi sfugge il nome, dopo te lo dico.
0: Ah, ok, niente, Gentleman
1: potrebbe essere 007.
0: Potrebbe essere.
1: Mi scuso.
0: Quella l'hai vista, quella di Gentleman?
1: No.
0: No, ok, però niente.
1: No, perché io sto ancora pensando alla serie che avevo in mente.
0: Dopo lo diciamo.
1: Afterlife.
0: Allora, ma quella lì non c'entra niente.
1: Appunto, io pensavo.
0: E tra l'altro serie stupenda.
1: Io stavo pensando a lui, non so perché tu mi hai detto quella serie
0: Gervins,
1: lì.
0: Lui.
1: E mi si è acceso la lampadina.
0: Sì, ho capito.
1: E allora per quello che tu hai detto, secondo me non è fisicamente, non è.
0: No, non c'entra niente, però potrebbe. È bellissimo.
1: 107 un po' di
0: 107 così, invece potrebbero spaccare.
1: Certo.
0: Ok, ascoltiamoci adesso Chelsea Wolfe con Cold.

0: so cool.
1: Per chi interessa, Chelsea Wolf sarà live al Live Club di Trezza d'Adda sabato 12 dicembre.
2: Ah, tra poco, per cui.
1: Due mesi.
2: Non manca te, guarda che ti giri e ti volti, è Natale.
1: Natale, ecco, poi Natale, piove una volta, è Carnevale. Carnevale passa un attimo, una settimana, poi è Pasqua, Pasqua, così siamo in primavera.
2: Settimana tra un attimo.
1: È così, no?
2: Cos'è Halloween?
1: E che sì, novembre.
2: Halloween. Per cui stavamo dicendo.
1: Ah no, devi dirmi qual è la serie. Ah, la serie benedetta Afterlife.
2: Sì, Afterlife. Sì,
1: non è lui, però un Ricky Gervais da.
2: C'è uno 007.
1: Ci sta.
2: Bastardo.
1: E ti ricordi quella serie? Quella serie degli anni 60. Forse era stata creata da quello famoso che quello che ha fatto anche Frankenstein Junior. Il regista. Questa serie qua di questo 007 che faceva
2: quella serie famosa inglese,
1: stupidissimo. Dopo mi viene male la memoria, sapete che noi la memoria ci scappa. Dunque passiamo alla musica. Tu hai portato una band.
2: No, questo è un
1: Cutworm,
2: è un songwriter.
1: Ah, scusa, perché ecco, come per chi non ci conosce, noi portiamo metà della scaletta la porto io, metà la porta Beppe, e spesso quello che porta Beppe io non lo so fino a
2: poco prima,
1: all'ultimo secondo e viceversa, ovviamente. Sì. Dunque sono anche un po' ignorante su quello che porta Beppe.
2: Questo è un songwriter americano che ho cominciato ad ascoltare in queste settimane e sono andato proprio in fissa perché l'ha consigliato l'autore del punk rock raduno.
1: Punk
2: rock raduno, famosissimo, e non c'entra niente col punk, però è un songwriter che, se tu hai bisogno di una coccola, di ascoltare musica che ti scioglie, che ti coccola l'anima, questo è perfetto.
1: Questo è perfetto.
2: È prodotto da Jeff Tweedy.
1: Sì.
2: Per cui l'impronta è molto buona e vedrete che vi piacerà un sacco, anche perché ci potete trovare nei vari dischi che ha fatto, dai Beach Boys ai Beatles al country, folk music americana,
1: country, ci sta.
2: E tanta roba, è molto molto interessante, secondo me vi piacerà, e a me è piaciuto un sacco, infatti tanto è vero che lo sto ascoltando Heavy Rotation in macchina.
1: Lui è Cutworms.
2: Long Weekend.
1: Long Weekend per voi.

0: Molto, molto, molto bellina. Voilà,
1: questo è un bel pezzo.
0: Quasi un plagio di Jeff Tweedy.
1: Ma se voi andate ad ascoltarlo, ci troverete tanta roba interessante da cui appunto ha preso spunto nelle sue produzioni. È un buon songwriter.
0: Tornando a me, alla mia scaletta, un po' di tempo fa ero andato in fissa per l'album delle New Eve.
1: Avevamo mandato un po' di pezzi.
0: E adesso la front woman
1: ha fatto un disco da solo.
0: Nina Winderlin ha fatto un disco da solo e vi assicuro che è veramente, veramente bello. Ci sono sfumature di Velvet, un po' di Patti Smith, è veramente bello. Ascoltatelo, l'album si intitola Wild Love. E vabbè, io vi mando la canzone che Girls, lei è Nina Winderlin.
1: Bello.
0: Delle
1: poi vi racconto una cosa su un locale storico newyorkese che forse riapre.
0: Va bene, va bene. Girls.

0: Assolutamente stupenda canzone e bellissimo album. Andate ad ascoltarlo. Tanto si sente che lei è violoncellista, si sente violoncello.
1: Sì, gli arrangiamenti sono molto
0: molto bello. Album di Nina Winderlind, ho detto il titolo dell'album, sì, adesso non mi ricordo più. Vado a vedere i miei punti, sì. Wild Love. Comunque
1: noi siamo sempre su Radio Nadurto.
0: Sì, siamo il futuro non è scritto, è io sono domenica. Sempre Davide,
1: io sono sempre Giuseppe, credo.
0: E siamo attenti anche ai concerti. Stasera, perché noi andiamo domenica sera a Milano, ci saranno gli O-Track, per chi piace la musica elettronica. Lo dico non perché come si dice, dovete andare, ma per raccontarvi il fatto che loro faranno un'ora di set elettronico dove verranno chiuse tutte le porte, non la chiave ovviamente, perché ci deve essere
1: sequestrati tutti i cellulari, no? Sì.
0: Giusto, vietato l'uso dei cellulari, vietato fare foto e video, vietato mandare luci verso il palco. Perché? Perché sarà chiuso il bar e saranno spente tutte le luci, praticamente sarà un concerto completamente al buio.
1: Scusa, ma quelli che suonano sul palco devono vedere qualcosa.
0: Quelli che suonano sul palco non so come fanno. Però sarà un concerto completamente al buio, perché loro vogliono che
1: l'attenzione sia rivolta tutta alla musica.
0: A questa musica, la loro musica, che probabilmente
1: coinvolgerà
0: ti
1: trascina,
0: fa ondeggiare.
1: Ma dove suonano?
0: All'Alcatraz.
1: Per cui è un posto anche abbastanza grande, per cui...
0: Sì, poi dipende, non so se sarà pieno o sarà pieno.
1: Sì, all'Alcatraz
0: metà,
1: adesso per entrare ti sequestrano anche la borsa se arrivi con la... cioè nel senso, se tu donna arrivi all'Alcatraz.
0: Ma infatti stavo pensando,
1: come fai a entrare?
0: No, se io fossi un borseggiatore, la cosa più bella è andare in un concerto che è
1: tutto al buio,
0: completamente al buio.
1: No, ma tanto
0: cioè, praticamente posso, cioè, occhi e portafogli, chi va a vedere io track, occhi e portafogli.
1: All'Alcatraz praticamente non puoi entrare con una borsa, perché ti costringono a lasciarla al guardaroba e ti chiedono 5 euro, pensa te.
0: Vabbè, ma lo sai, non entri con la borsa.
1: Sì, ho capito, ma sai da che mondo è mondo le donne usano le borse. E magari
0: la uso anch'io, perché
1: magari a qualcuno non gli va di lasciarla giù nel guardaroba.
0: Sì, capisco, ripeto che io uso il borsello, poi in quelle occasioni magari
1: l'uomo col borsello, canzone degli Elio e Storia Tese. Allora, per Elio e Storia Tese hanno una canzone per qualsiasi argomento.
0: Cosa noi abbiamo mai messi e metteremo. Allora, tu hai portato questo
1: Haters.
0: È una band?
1: È una band che però non conosco molto, perché mi è stata consigliata dal mio amico Aldo.
0: Aldo. Il nostro Aldo Ritmo.
1: Sì, il nostro Aldo Ritmo. Perché noi non usiamo l'intelligenza artificiale, perché io uso la stupidità umana.
0: E la chiamiamo l'Aldo Ritmo.
1: Che la stupidità umana è meglio dell'intelligenza artificiale, visto che l'intelligenza artificiale tra 10 anni ci ammazzerà tutte. Ma a parte che ci metteremo meno noi.
0: Skynet.
1: Ci metteremo meno noi a ucciderci. No, non serve l'intelligenza artificiale. Perché secondo me tra 10 anni non ci siamo più. E mi consigliava questo mio amico Aldo, mi consigliava questo
0: pezzo.
1: Questa band, ma sai che non è male.
0: I believe in you.
1: Io credo.
0: Andiamo
1: in
0: un po' veloci, sennò non riusciamo a far tutto. Abbiamo già detto il titolo e il nome della band. E vai con la musica.

0: Ecco qua, torniamo.
1: Un bel pezzo, dai.
0: Allora, io ogni tanto, a me piace andare ancora in giro per negozi di dischi. A volte non compro niente, sì, perché i prezzi sono fuori di testa, però soprattutto quei negozi che vendono gli LP di seconda mano.
1: Tipo, devi andare a Brescia qua per...
0: Sì, da noi a Brescia,
1: a Chiari,
0: forza.
1: Non ce ne sono.
0: E sono capitato a Recycle Garage di Bergamo. È un bellissimo negozio dove c'è di tutto, dei vestiti.
1: Ma Bergamo Alta o Bergamo
0: Bassa? Bergamo Bassa. Recycle Garage ha moltissimi vestiti. Se hai bisogno di un
1: vende
0: vestito,
1: anche vestiti
0: di seconda mano, passa di lì.
1: Cioè vende vestiti vintage, diciamo, e dischi.
0: E poi c'è un po' di tutto, ma anche gli oggetti, tutto. C'è anche il jukebox, cioè ha di tutto, no? Tutto, qualsiasi roba.
1: Mi sa che ne ho già sentito parlare.
0: No, non sto facendo pubblicità al locale, sto solo dicendo che sono passato di lì e
1: vende un po' di tutto, diciamo.
0: E spulciando i dischi che aveva lì, ovviamente io quando compro i dischi seconda mano
1: non devono costare
0: più di 20 euro, se no, ecco. Il mio budget, se proprio deve essere proprio un disco che adoro, introvabile, no, perché sennò ti costa. Infatti, tutti quelli che dicevano: ah, che bello questo, guardavo il prezzo, dai, 60, 100, una roba fuori dal normale, veramente.
1: Ma adesso torna il CD, vedrai, ricomincia a comprare i CD.
0: Però guarda che l'LP c'ha la sua bellezza.
1: Bello. Però sta tornando il CD.
0: Sì, il CD ne ho. Se io, nella mia collezione, che è iniziata negli anni 90, dunque, dove l'LP praticamente era morto, lanciavano il CD, ma proprio alla grande. Dunque io, la mia collezione
1: è quasi completamente
0: 90% è CD. Se fossero stati tutti LP, avrei lì un patrimonio. Perché gli LP degli anni 90, citando band famosissime come Massive Attack, Radiohead o Pearl Jam, costa un botto di soldi, o anche i Blur. Io cercavo il CD, gli LP dei Blur, ma un botto costano.
1: No, costano tanto. Stavi dicendo che l'hai trovato?
0: Ho trovato questo vinile dei Wet Petrol Emotion, una band degli anni 80. Sinceramente, conoscevo il nome, ma non conoscevo la loro musica, e ti dico che è una bellissima band.
1: E invece, ricordami come si chiama il negozio?
0: Recycle Garage.
1: E a Bergamo città, se vuole, magari ci ascoltano, non so, magari ci vuole mandare
0: qualche
1: disco, noi magari
0: it's a good thing that petrol emotion

0: Scusate,
1: Power to the people,
0: ancora,
1: Tom Morello.
0: È partito Tom Morello con
1: i Kneecap.
0: Una bellissima canzone.
1: Noi vogliamo vedere i Kneecap alla festa di Radio Andadutto. Cioè, noi lo diciamo alla radio, non so chi poi si occupa della direzione artistica, chi sceglie, però sarebbe bellissimo vedere i Kneecap alla festa di Radio Andadutto.
0: E ascoltiamoci subito i Wet Patrol Emotion.

0: Fat Petrol Emotion.
1: Qua si sentono che... i semi di tante altre band che sarebbero arrivate
0: dopo. Sì, ma sono stati...
1: Si sentono i Verve.
0: Stone Roses, che per me era anche, erano anche contemporanei. Ma ho letto anche che anche i Radiohead si sono ispirati un po' a loro e tante altre band.
1: Bello, bel disco.
0: Comunque, bravo. Per chi ama.
1: Comunque andrò anch'io a vedere quel negozio lì, perché mi hai messo la pulce.
0: Dopo sui pezzi.
1: Poi, a me piacciono poi anche i mobili d'antiquariato.
0: Vabbè, va a chiedere.
1: Modernariato.
0: Tanto gli ho chiesto, ma avete anche altri LP? Loro lì avranno migliaia di LP.
1: Vendono anche strumenti musicali, no?
0: Questo non lo so, però potrebbe avere il giro.
1: Sì, sì.
0: Te chiedi.
1: No, no, magari lì tu lì in negozio non hai visto niente.
0: Non l'ho visto, sì.
1: No.
0: E niente. A chi piace invece la letteratura e il cinema, ci sono. C'è una cosa che gli accomuna, che è ovviamente i film tratti dai libri.
1: Ah, sì, sì.
0: Dunque, siccome è il mitico libro di
1: Come Vacanze di Natale, era meglio il libro.
0: Era meglio il libro, molto meglio. Irving West, Trainspotting. Esce adesso il seguito, diciamo, che in realtà era già,
1: allora, era già uscito.
0: Ricapitoliamo.
1: Partiamo dall'inizio.
0: Trainspotting, il libro, esce nel 93.
1: Esce poi il film.
0: Lasciamo a parte il film. Esce il seguito che si intitola Porno, sempre di Irving West, ovviamente, che però parla dei ragazzi di Trainspotting 10 anni dopo. Invece l'anno scorso è uscito, e uscirà adesso in traduzione in italiano, è uscito a marzo forse, nel 2026, Man in Love, che è praticamente parla dei ragazzi di Trainspotting, però 1 o 2 anni dopo, dunque più vicini ai fatti che sono caduti. E insomma, per questo evento il 19, il 20 e il 21 ottobre tornerà nelle sale a 4K Trainspotting.
1: Ecco, bello.
0: È lì che volevo fare.
1: Io dei Trainspotting ho visto solo quello, gli altri non li ho visti.
0: No, gli altri sono libri.
1: No, i film, era mica uscito anche il film, quello su porno.
0: Trainspotting è solo uno.
1: No.
0: Ah, su porno non mi sa che non mi ricordo.
1: È uscito secondo me è uscito il film.
0: Mi informerò, perché io sono fermato Trainspotting.
1: Quello non l'ho
0: che
1: visto.
0: Quella
1: è stata una bomba.
0: E siccome abbiamo già fatto sentire tutto, manca poco adesso.
1: 49, abbiamo un pezzo in più in scaletta.
0: Un pezzo in più in scaletta che è dedicato a una persona, Beppe, a te la parola.
1: Allora io volevo dedicare questo pezzo dei Julius Arquette. È sentito, aspetta che non so gli occhiali, Jet the World on Fire. Sì, e lo volevo dedicare a Guido Telò, che purtroppo
0: Set the World.
1: Set the World.
0: Ho scritto male io.
1: Set the World on Fire. Sì, poi io non ci vedo da.
0: Comunque.
1: E volevo dedicare questo pezzo a un mio caro amico, Guido Telò, che settimana scorsa purtroppo
0: ha lasciato questo mondo.
1: Ha deciso di lasciarci, e per cui so che gli piacevano i Julius Arquette. Era un mio piccolo pensiero, ho detto mettiamo un pezzo dei grandi Julius, e ricordo che io di Guido, di un ragazzo fantastico, sempre sorridente, sempre disponibile. Poi tanti di voi magari lo conosceranno, perché era sempre attivo anche nella festa della musica, era amico di Jean-Luc, nell'organizzazione del primo maggio di Leno di qualche anno fa, era molto attivo nel sociale sia a Brescia che in provincia, e per cui un piccolo ricordo per ricordare una grande persona che secondo me se lo merita tutto.
0: Facciamo parlare la musica.
1: Sì, sì.

0: Abbiamo parlato di Trainspotting, come non ascoltare un brano della mitica colonna sonora di quel film.
1: Film fantastico.
0: E ovviamente a tutti viene in mente Born Sleepy, e noi però mettiamo Lust for Life di Iggy Pop.

allora perché l'ho fatto? Potrei dare un milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirò.

0: Salutiamo tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Futuro Io sono scritto. Davide.
1: Beppe.
2: Il futuro non è scritto su
1: Radio Adulto.
0: Domenica alle 4.
1: Ci vediamo, ci sentiamo.
0: Ci vediamo la prossima volta. E ciao a tutti.
1: Ciao.

andare avanti in diretta dalla radio, non ce la faccio, perché la benzina e il caro carburante e il caro bollette è tutto caro. E allora guarda, sai che faccio? Registro da casa, quando posso io vi regalo il mio tempo e facciamo una puntata, ovviamente fatta male come al solito. Dal vivo, in studio possiamo ospitare gli ospiti, cioè perché sono ospiti e si ospitano effettivamente, se no che cosa li ospiti a fare? A casa mia però non è che posso far venire la qualunque in casa, quindi che faccio? Vabbè, faccio un mistone, no, tra la puntata di Pagine Fesse e la puntata del garage, quindi vi parlo un po' di notizie, almanacchi, cose cagate, e poi però ascoltiamo la musica emergente, non solo ovviamente, ascoltiamo anche i pezzi veri, quelli belli. E nulla, sto tentando in questi giorni di capire come cavolo funziona l'editing, il recording, l'home recording. Quindi ho scoperto cosa? Che non posso inserire la mia base solita, che la solita base che usavamo al garage, no? E quindi nulla, saranno delle puntate frizzantissime, spettacolari, e non so cos'altro aggiungere. Allora, avevo intenzione anche, io avevo pensato addirittura, sta attento, di invitare dei miei amici che mi aiutassero a fare un po' la parte, diciamo, tra virgolette, di Pagine Fesse, che per chi ha seguito Garage, adesso io non so quanti siete, spero non troppi, perché sennò ho rovinato un bel po' di vite. Vorrei invitare dei miei amici che fanno tipo gli esperti del niente, con la quale discutiamo di robe, ecco, di argomenti. Magari ho pensato, guarda, si sceglie l'argomento del giorno, lo portiamo, cerchiamo di portarlo a termine alla meno peggio più che altro, e poi tutto è tornato dalla musica emergente. Bah, a me sembra una buona idea. Voi lo sapete, 030, cioè il numero della radio, chiamate in settimana e ditegli: bell'idea. Allora, oggi registro io, poi vi dico la verità, e non è che faccio finto, non è che faccio come le trasmissioni di quelli che sono capaci di fare questa cosa, io vi dico la verità, questa trasmissione è registrata oggi registro per l'11 ottobre, ok, il 284esimo giorno dell'anno, quindi direi di partire con l'almanacco. Il santo del giorno è San Giovanni XXIII, Papa. Perfetto, tanti auguri. Allora, gli accadimenti storici, occhio che sono belli. Allora, nel 368, pensa quanti anni fa, un violento terremoto colpisce la città di Nicea, ma direi di andare un po' nella storia recente. Guarda qua, 1939, eccolo qui. Albert Einstein invia la famosa lettera a Franklin Roosevelt riguardante le ricerche sull'uranio della bomba atomica. 1960, in Italia va in onda il primo programma politico della storia della televisione, Tribuna Elettorale. 1968, la NASA lancia con successo l'Apollo 7, la prima missione spaziale con equipaggio umano a bordo, Tegabit. 1971, infatti poi ci torneremo, John Lennon fa una cosina, ma direi di partire con una canzone che viene proprio dal panorama emergente. Ho scelto per voi oggi i THT, che sono usciti da pochi giorni con il loro nuovo album che si intitola Try Harder Tomorrow, e allora direi di andare ad ascoltare subito una traccia dal titolo Broken Proclamation. Dai, Gandom. Fuck!

0: Ed eccoci qua, ritornati. Allora, nel mentre che voi ascoltavate questa canzone dei THT, io ho messo l'acqua della pasta, quindi adesso mi tocca stare come un DJ con un'orecchia con la cuffia e l'altra puntata e gli occhi puntati sulla padella e sulla pentola, perché mi sta bollendo l'acqua. Sto per preparare la pasta asciutta per cenare questa sera e anche domani al lavoro. Preparerò, credo, la pasta col tonno. Ma sì, dai, ci può stare. Tornando alla musica. Dicevamo l'almanacco. Allora, compleanni. Passiamo alla parte musicale dell'almanacco, che almeno ha un po' di senso di esistere all'interno del programma. Tra i vari, Max Casacci, 1963, all'età del mio babbo, chitarrista e cofondatore dei Subsonica, band pilastro del rock elettronico italiano. Ecco, magari ci ascoltiamo qualcosa. E tanti auguri Pino Scotto, 1949. Qui dice l'internet, l'etere dice, storico cantautore e conduttore televisivo italiano, icona del rock heavy metal nostrano con i Vanadium. Va bene, credo che abbiamo un contributo, aspetta un attimo che cerco.
1: A lavorare in fabbrica, coglione, come ho fatto io per 35 anni e andavo tutte le notti a suonare, vaffanculo, vai!
0: Infatti mi sembrava che ci avevamo qualcosa di... Poi ve l'ho raccontata, no? Quella storia lì del Pino Scotto all'epoca. Va bene, adesso non sto a tirare in ballo di nuovo, perché sennò che coglioni, racconti sempre le stesse cose. E gli addii della musica, Edith Piaf, 1963, ma dai, si spegne a soli 47 anni l'indimenticabile passerotto dalla canzone francese. Già, Edith Piaf, io la conobbi perché una signora una sera al bar mi disse: chiamami Passerotto, e poi mi disse, ma no, stupido, è una canzone di Edith Piaf. Ovviamente mi aveva solamente fatto una battuta così, e io non capivo e me l'ha dovuta spiegare. Non ero ancora così erudito, ecco. Allora direi di fare una bella cosa, ascoltiamoci qualcosa dei Subsonica, che tra l'altro so che sono stati anche presenti alla festa della Salamella, qua, quella che facciamo noi a agosto, festa radio. Ascoltiamo qualcosa, dai.

Oh, Anike, avrò scelto il pezzo giusto, ma certo, mi sembrava indicato visto i tempi che corrono. Così è, dico io. Però non si sa mai. Qui nel 2011, se non sbaglio, che cacchio facevo io nel 2011? Già lavoravo e facevo il muratore, il cantiere. Poi da lì a poco sarebbe cambiata di molto la mia vita e vabbè, questa è un'altra storia. Che dobbiamo fare? Che facciamo? Allora io nel frattempo continua Radio Verità, sto scollando l'olio del tonno. E bello, allora, bello quell'esperimento qua di registrazione a byte, insomma, di home recording, è carino, perché alla fine ti apre una bella prospettiva, nel senso, finito di lavorare, comunque anch'io, come diceva Bino Scout, watch out, lavoro working in factory, no, capito, lavoro in fabbrica, ed effettivamente finito di lavorare ho la possibilità di venire a casa a registrare. Allora, interessante come esperimento, se proprio devo dire, da solo cazzo non mi piace perché non hai quel botta e risposta lì che puoi avere con un ospite, con un amico, o come quando veniva Ciano, che facevamo pagine fesse, ecco, mi ricordo un po' così. Però comunque molto interessante, mi piace, certo, ovviamente mi sto anche divertendo registrando, tra l'altro le magie dell'editing, visto che ho messo anche il contributo, no, audio del signore là di prima, vabbè, adesso non continuiamo a nominarlo, se no tocca pagargli la SIA ogni volta che dico il suo nome. Vabbè, comunque è vero, ecco, non abbiamo detto tanti auguri, ecco. E stavo dicendo, allora, come roba è anche figa, cioè ti apre una bella prospettiva interessante, che dopo me, somia bu, cioè tradotto in italiano, che dopo io non sono capace, poi questa è un altro paio di maniche. Spero di diventare bravo, anche perché soluzioni altre non ce ne sono, a meno che, non lo so, volete contribuire alla mia, a farmi diventare ricco, radioascoltatori. 030 45 670, inviatemi in redazione, inviatemi, ma boh, quello che volete, accetto tutto, accetto anche monete, valute estere, ecco, ve lo dico, sterline, se volete mandare le sterline che valgono, anzi no, vabbè, non vorrei aver sparato una cagata, controllate voi che siete più esperti di me. Che dobbiamo fare? Ah, certo, dobbiamo tornare all'almanacco musicale, che non è ancora finito. Fia, ma che parto quella roba che... Oh, Andrea, svegliati fuori. No, dai, sono solo tre e sono bellissimi. Vado in ordine cronologico, che se almeno facciamo una roba fatta e finita è buona. E dopo da lì, boh, è un salto nel vuoto, un tuffo nel niente. Allora, 1962, i Beatles debuttano in classifica con il loro primo singolo ufficiale, Love Me Do. Entra per la prima volta nella classifica dei singoli del Regno Unito. 1971, esce Imagine di John Lennon, l'iconico album leggendario singolo vengono pubblicati negli Stati Uniti, diventando un inno globale di pace. 1990, e qua cioè, vabbè, 1990, il successo di Ice Ice Baby, il rapper Vanilla Ice, che raggiunge la vetta della classifica con il suo singolo più famoso, uno dei primi brani pop a dominare il mercato pop. Tra l'altro, i Queen mi sembra che fecero causa a Vanilla Ice proprio per la somiglianza, e lui invece rispose dicendo che no, non è uguale, perché la mia fa din din din dig din din, mi sembrava un po' una scusa un po' campata per l'aria, però ecco, non lo so cosa vogliamo fare. Vi faccio sentire Imagine di John Lennon, vi faccio sentire Love Love Me Do, You Know I Love You, e invece no, io direi di ascoltare Ice Ice Baby.

Oh, meno male che l'è finita. No, dico la verità, sul finale ho detto, ma era così lunga, non me la ricordavo tutta. Allora, che mi ricordo però che Vanilla Ice, e forse proprio con Ice Ice Baby, era entrato a far parte della colonna sonora del film delle Tartarughe Ninja. Tartarughe Ninja la riscossa. Sempre dagli anni 90, 91, 90, 91, l'ultimo è del 93, se non sbaglio, quello in cui loro vanno in Giappone, quello del viaggio del tempo. Però allora mi sembra che era Vanilla Ice era nel primo, era nel finale del primo, quando facevano il balletto o nel secondo, oddio, adesso vado a cercare. Però ecco, di apertura mi ricordo che come canzone di apertura però del terzo film c'era I Can't Stop Rocking dei ZZ Top. Questo me lo ricordo perché pure era uno dei primi, è stato uno dei primi dei primi contatti con il rock and roll, Tartarughe Ninja e il rock and roll degli ZZ Top. Ma comunque stavamo parlando di Vanilla Ice. Adesso mi vado ad informare. Allora, nel frattempo, in casa mia, che ovviamente ho mangiato la pasta e ho ripreso dopo averla mangiata, ci sono 23 gradi e il 72% di umidità. Perché? Perché siccome sto registrando nel mentre che preparo, faccio disfo, sto facendo un esperimento che andrà in onda, certo. Però non ho potuto accendere la cappa, ok? Non ho potuto accendere la cappa di aspirazione della cucina perché sennò avreste sentito un rumore di fondo che non è poi così male, visto la puntata, ho visto comunque insomma, l'andamento della cosa, forse il rumore di fondo era meglio della puntata, però va bene. Allora, pasta con il tonno, mangiata, una spolverata di peperoncino, buona, buona, caspita. Avevo proprio voglia, certo, una ricetta veloce, una roba rapida per singles o per chi come me non è capace né di registrare né di far da mangiare, oddio, so fare qualcosina, né adesso che ci penso, però la bistecca, so fare il pollo con le carote agrodolce, quello mi esce bene. Una delle poche ricette che so fare, poi vabbè, so fare la pasta, il riso, l'uovo non conta, la piadina neanche, però vabbè, insomma, un po' di cose le so fare. Allora, potremmo comunque rinominare titolo della puntata di questo 11 ottobre, pasta con il tonno, la puntata della pasta con il tonno. Allora, se non mi cacciano via dalla radio e se i miei amici si degnano di presentarsi la prossima volta che registro una puntata, potremmo fare anche delle cose un pochettino più interessanti. Però non è male, adesso che ci penso. Cioè, è bello, dai, vi sto raccontando uno spaccato di vita quotidiana della mia vita. Cioè, non sono alla radio a fare il cretino, ma sono a casa mia a fare il cretino uguale. Solo che mi sentite voi, ma spoiler, la signora che abita sopra di me mi sente prima di voi, quindi sa già le cagate che ho detto, te pensa. E pensa che storia matta, cioè praticamente i miei condomini, adesso io sono qui in casa con le finestre chiuse e non li vedo passare, ma mi sentiranno parlare perché c'è la bocchetta di uscita dell'aria che è proprio dietro al calorifero, quindi loro mi sentiranno parlare come un demente da solo e staranno proprio pensando, bisogna fargli il TSO con il ragazzo qua, bisogna fargli il TSO. E invece no, io sono in casa e sto registrando una puntata del garage home recording, home edition, capito? Home alone edition. E quindi, capito, ecco, che vogliamo fare? Allora, so che di recente i Crimson Ghost, anzi salutiamo anche il Damiano Beccalossi, la Charras e tutto l'entourage dei Crimson Ghost, hanno pubblicato non uno, non due, ma tre EP. Di tre tracce di uno, tre tracce dell'altro e tre tracce di quell'altro ancora, andando così a comporre un album. Però adesso un attimino, mi sa che devo andare un attimino a cercarla sta roba perché non ce l'ho sotto mano. Io sto ovviamente, mi sto muovendo come se fossimo in diretta alla radio, cioè a cazzo di cane. Dammi un attimo che torno subito. Adesso con la magia del montaggio ritornerò. E infatti, eccoci qua. Vedi che la magia del montaggio ha proprio funzionato e sono tornato con la notizia. Però adesso devo rileggere
perché mi è andato via di mente. Ecco, eccoci qua, ci siamo, buona. Oh, allora dicevamo che hanno pubblicato 3 EP contenenti 3 brani ciascuno, quindi 9 brani in totale. Il primo si intitola Witchcraft, il secondo Vampirism e il terzo Lycanthropy. Io ho scelto proprio da Witchcraft un brano che ha il titolo in italiano, ma poi in realtà ha il testo in inglese. Una scelta molto interessante, mi piacerebbe chiederglielo, ma sarebbe stato figo averli ospiti di nuovo a presentare questa cosa, e magari ci sarà anche la possibilità. Nel frattempo ci direi che ci ascoltiamo Veleno Verde. Dai che andiamo!

che peta. Allora, io direi a questo punto, visto che comunque loro hanno prodotto 3 EP, ma sai che c'è? Ma ascoltiamoceli, dai, ascoltiamoci un brano a sto punto, un brano per Licantropi ancora mancante e ancora un brano per Vampirism e poi torniamo, dai.

0: curse of the devil.
1: Oh, allora, torniamo a noi. Get Out of My Way è il primo pezzo che avete sentito dall'EP che si chiama Lycanthropy, e questo invece che avete sentito adesso, l'ultimo brano, si chiama Keep the Devil Out dall'EP Vampirism. Allora, facciamo un attimo ho riascoltato nel mentre che ci stavo lavorando, ho riascoltato, dicevamo, di Vanilla Ice nelle Tartarughe Ninja. Ecco, torniamo lì un attimino. Vanilla Ice ha partecipato come colonna sonora con la canzone nel secondo film delle Tartarughe Ninja, che è Il Segreto dello Uzi, capito? Infatti compare alla fine, quando ballano tutti insieme dopo che hanno sconfitto Shredder e i due.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl come di consueto la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19 qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Quest'oggi con noi avremo Chiara Pastò, con lei andremo a parlare di I Believe in Love, il nuovo singolo uscito venerdì 9 di ottobre, quindi freschissimo. E poi proseguiremo con il nostro viaggio. Intanto partiamo subito, Band Made, questa è Energetic.

0: rientriamo in studio, anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Chiara Pastò, al quale diamo il benvenuto qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto. Chiara.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, freschissimo è uscito.

0: venerdì 9 di ottobre I Believe in Love, il nuovo singolo. Introducici tu a questo tuo nuovo lavoro e poi entriamo meglio nel dettaglio.
1: Allora, guarda, I Believe in Love è un brano a cui io tengo particolarmente, e se vogliamo dare una definizione, ecco, una dichiarazione di intenti mia che celebra l'autenticità, la libertà e soprattutto, lo dice già il titolo, la forza di credere appunto nell'amore. È un atto di coraggio, ecco, se vogliamo dirlo, perché comunque il mondo che ci circonda a volte non ci fa vedere quella che comunque è anche la bellezza. Molto spesso sentiamo appunto notizie di guerra, di violenza, di paura, quindi è un atto di coraggio quello di credere nell'amore, l'amore anche in senso lato, quindi verso il prossimo, verso qualcuno, verso qualcosa, verso anche noi stessi ovviamente. E quindi per me questo è un messaggio appunto molto importante che diciamo viene come possiamo dire camuffato anche da un brano che è leggero, perché è un mix fra soul, dance, però con questo significato appunto molto molto profondo.
0: Ecco, si fanno riferimenti anche alla natura, all'ambiente, che in molti casi possono risultare anche terapeutici.
1: Assolutamente, per me la natura è fondamentale. Molto spesso mi capita appunto di, come dire, anche isolarmi un po' all'interno della natura, di ritrovare questa mia, diciamo, oasi di pace. Quindi un altro messaggio che ho voluto dare anche grazie al videoclip è il fatto di il dovere anche soprattutto di rispettare comunque la natura, perché è un luogo meraviglioso che ci fa stare bene.
0: Videoclip appunto diretto da Elia Pellegrini e ambientato tra l'altro nei bellissimi Colli Euganei. Raccontaci un po' il dietro le quinte di questo altro lavoro e soprattutto perché la scelta proprio di questa location.
1: Allora, appunto questo videoclip è stato curato da Elia Pellegrini ed è nato da un'idea mia e di Tiziano Mion, che è il co-compositore e l'autore del brano. Allora, abbiamo voluto mixare, diciamo, più scene. Le prime, diciamo, sono queste girate in maniera reale, ok, all'interno dei Colli Euganei. Elia, tra l'altro, conosce benissimo i luoghi, quindi ci ha guidato lui poi per le riprese. Poi, invece, le altre immagini sono state generate da lui con l'intelligenza artificiale, però sono tutti luoghi naturali, meravigliosi. Io adoro l'acqua, quindi abbiamo creato delle scene pazzesche. E abbiamo voluto semplicemente appunto scegliere queste, anche i Colli Euganei, che tra l'altro io abito molto vicina, per appunto ricreare questa ambientazione naturale, insomma, ecco.
0: Ecco, tu sei attiva da circa 10 anni a livello artistico e musicale. Tiki, hai pubblicato anche già diversi album. Ti chiedo, rispetto ai lavori precedenti, in questa I Believe in Love, in che vesti ti troviamo?
1: Allora, qua forse io mi vedo sempre la stessa. Ovviamente c'è un cambiamento, c'è una maturazione ovviamente artistica. Però io mi vedo sempre io, ho sempre voluto mixare più generi musicali. Qui appunto andiamo più verso il dance, ok, il soul. I lavori precedenti che ho fatto magari erano più improntati sul jazz, sul cantautorato, però ecco, non è detto che poi in futuro non tornerò, ecco, in quella strada. A me è sempre piaciuto fare un mix, ecco, tra più generi, perché mi sento così. Cioè, per me la passione per il jazz e per la musica pop, diciamo, vanno parallelamente, ecco.
0: Certo, jazz, peraltro tu arrivi proprio da una formazione classica, sei laureata specializzata proprio in canto jazz. Ti chiedo innanzitutto come ti avvicini al jazz e come ti avvicini poi anche al soul, che troviamo molto in questo brano, come ci facevi notare tu prima.
1: Sì, allora diciamo che io nasco come cantante pop, nel senso che per me la musica è da sempre una passione grande. Mi sono avvicinata da piccola, Dopo il liceo scientifico ho deciso appunto di iscrivermi al conservatorio e laurearmi nel corso di canto jazz. Il jazz però lo scopro più tardi, nel senso che è proprio un mio insegnante che durante appunto le lezioni mi ha fatto ascoltare, abbiamo provato assieme a fare degli standard jazz e da lì mi sono innamorata. Poi approfondendo comunque gli ascolti sono arrivata poi al soul, per dire, quindi Aretha Franklin, tutto quel mondo lì, e quindi mi sono innamorata anche di quello, per cui diciamo che ho cominciato a fondere assieme le varie cose.
0: Senti, questo nuovo singolo farà parte di un album, di un EP? Ci stai pensando? È già in progetto qualcosa?
1: Sì, ci sto pensando, infatti nei prossimi mesi l'intento è quello di pubblicare poi degli altri brani. E quindi ecco, non voglio dire troppo, non voglio spoilerare troppo, però c'è in programma insomma di fare questo tipo di lavoro.
0: Prima di andare ad ascoltarci il singolo, ti chiedo se ci sono date live imminenti o future che ci vuoi ricordare, a prescindere se ci ricordi i tuoi canali social, per rimanere aggiornate sia su dove venire ad ascoltarti che le prossime pubblicazioni.
1: Ok, guarda, stiamo lavorando su dei live prossimamente. Io pubblico sempre, sono abbastanza attiva nei miei canali social, quindi se mi seguite su Instagram, Facebook, pubblico tutto lì, basta cercare Chiara Pastò su Facebook e Chiara Pastò Official invece su Instagram.
0: Chiara, grazie per essere stata con noi, a risentirci,
1: grazie,
0: una
1: a
0: buona
1: voi.
0: Giornata.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.

questa appunto Chiara Pastò con I Believe in Love, singolo nuovo uscito proprio venerdì, e noi proseguiamo con il nostro viaggio e andiamo negli Stati Uniti. Andiamo ad ascoltarci Call About It, questo brano di questa super band Boy Genius, composto da Julian Becker, Phoebe Bridge e Lucy Dacus. Il brano fa parte dell'acclamato album di debutto The Record, pubblicato nel 2023.

0: E dagli Stati Uniti ci spostiamo in Messico, andiamo in casa delle sorelle Villarreal, questa formazione che si chiama The Warning. Ci ascoltiamo un singolo in versione live da Kate Pal North, pubblicato a maggio del 2026, Ego, estratto dal loro quinto album in studio intitolato Everything's Falling.
1: Qué bonito es estar aquí en casa con todos ustedes. Y justo como estamos aquí en casa, les queríamos dar algo especial. Entonces, por primera vez en vivo, esto es Ego.

0: E rimaniamo con un altro live, una cover questa volta di Ain't That Peculiar di Marvin Gaye, coverizzata da questa band Fanny nel 1972.
1: You guys are really speeding it up too much. I mean, you notice I'm trying to start it out slow. Okay.
2: Alex? What's the matter with the guitar?
3: Long time.
2: Oh.

facciamo un salto anche in Canada e andiamo ad ascoltarci qualcosa da Fire, il settimo album delle Kitty, pubblicato nel 2024 in casa Sumerian Records. Il disco segnò un po' questo storico, diciamo, ritorno sulle scene di questa band. Insomma, sono state in silenzio ben 13 anni. L'ultimo lavoro risale al 2011, I Feel You. Da qui ci ascoltiamo proprio l'omonimo brano Fire, Kitty.

dal Canada al Giappone, un attimo, qui a Rebel Girl, un altro singolo, The Castaway, questa formazione giapponese Love Bites, pubblicato il 24 dicembre del 2025, fu l'anticipazione del loro quinto album intitolato Outstanding Power, che uscì poi a febbraio del 2026.

E di singolo in singolo andiamo ad ascoltarci anche Animalistic, questo singolo uscito proprio quest'estate, agosto 2026. Siamo in casa Plush, brano che fa parte del loro secondo album intitolato Mass Hysteria.

Torniamo in Giappone e andiamo in casa. Scandal nel 2010 pubblicano questo singolo Shunkan Sentimental, traccia molto famosa a livello internazionale, è stata utilizzata come quarta sigla di chiusura di una celebre serie anime, magari l'avete visto, Full Metal Alchemist Brotherhood. Andiamo quindi ad ascoltarcela.

E siamo quasi addirittura d'arrivo, torniamo negli Stati Uniti, andiamo da una formazione classica, meravigliosa, siamo nel 1988 quando le The Bangles pubblicano questa In Your Room.

Grandissime The Bengals, e noi siamo proprio gli ultimi 10 minuti, quindi facciamo di nuovo un salto, anzi rimaniamo, non facciamo, ci siamo già negli Stati Uniti, ci ascoltiamo questo brano Elephants, siamo in casa Warpaint, viene pubblicato nel 2008, lo troviamo all'interno del loro EP di debutto Exquisite Corpse, e successivamente poi decideranno di ripubblicarlo nel 2010-2011.

andiamo a chiudere un ultimo brano, lo facciamo andando in Germania, Guano Apes, meravigliosa band tedesca. Ci ascoltiamo Innocent Grid, pubblicata nel 2000, la troviamo all'interno del loro secondo album, anche questo molto bello, Don't Give Me Names. E quindi ecco, su queste note poi ci salutiamo e sigla di chiusura.

Buonasera a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show, il programma settimanale di Radio Onda d'Urto che vi tiene compagnia fin da lontano 1998, sempre la domenica sera dalle 21 alle 22 con le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazioni di libri e interviste a personaggi nazionali ed internazionali. Mystery Tour Radio Show. E iniziamo, come sempre, se volete potete contattarci allo 030 45670 oppure riascoltare le nostre vecchie puntate e le nostre vecchie interviste sul sito di Radio Onda d'Urto, radioondadurto.org/mysterytour, oppure ci trovate più semplicemente social, Facebook e Instagram, Mystery Tour Radio Show, quindi seguiteci e se volete contattateci. Ok, allora stasera andiamo un po' a vedere cosa è uscito di bello in questo 2026. Cominciamo con uno degli album più attesi, forse, vediamo, perché tra poco uscirà anche il nuovo album dei Fontaine D.C., uno dei dischi più attesi, l'esordio di questa band di Manchester, i Westside Cowboy, e noi andiamo a ascoltarci Kickstones.

Bellissimo disco di esordio, The Boys, West Side Cowboy, questa era Kick Stones. Come si dice, da Manchester con furore, invece è terzo album per questa artista californiana, Phoebe Bridges, e questa è I Can Wait.

E in questo 2026 tanti redivivi, tanti grandi ritorni dagli anni 90, ma non solo. Cominciamo quindi con questi Kula Shaker, quindi il lato diciamo più psichedelico del Britpop degli anni 90. Sono usciti appunto quest'anno con il loro nono album, Worm Slayer, e questa è Lucky Number, Kula Shaker.

Lucky Number, Kula Shaker, loro sonorità va forse più anni 60 che anni 90. Ok, un altro grande ritorno, gli Afghan Wings, questo gruppo messo ai tempi nel calderone grunge, ma insomma non era proprio così. Tornano con il loro ultimo album, è uscito quest'estate, noi ci ascoltiamo Simulation, Afghan Wings.

Bellissima Simulation. Questi erano gli Afghan Whigs, come dire, insomma, band che avrebbe sicuramente meritato un maggiore successo. Allora, sempre nell'ambito dei redivivi degli anni 90, chi ha una certa età si ricorderà sicuramente i Liquido, che ci fracassarono le palle nel lontano 1998 con la celeberrima Narcotic, una delle tormentoni più famosi degli anni 90. Questi ragazzacci tedeschi sono tornati dopo un lunghissimo silenzio, il singolo pubblicato più o meno un mesetto fa. C'è anche un video, trovate ovviamente su YouTube, Ordinary Life, Liquido.

Niente, niente male. Ordinary Life, liquido, molto più bella della celeberrima Narcotic. Ok, allora, queste sonorità vagamente anni 80 ci introducono perfettamente al grande, altro grande ritorno dei tempi che furono, i Soft Cell, quelli di Mark Almond e David Bell. Insomma, quelli della celeberrima Tainted Love, ritornati anche loro quest'anno dopo un lunghissimo silenzio. Questa è Dansteria.

Softel, questa era la Dessenteria. Ok, allora finito, chiudiamo questa lunga parentesi dei redivivi del 2026. Qualcosa di invece diciamo musicalmente più recente, terzo album per questi bravissimi ragazzi di Chicago, gli Slow Pulp. L'album si chiama Melody, veramente strepitoso, vi consiglio vivamente di andare a ascoltarvelo. E questa è la bellissima Red Car, Slow Pulp.

E dopo gli Slow Pulp abbiamo sentito gli MH3, quindi maestri del shoegaze francese, shoegaze diciamo più elettronico. Questa era Blister Sunrise. Allora, cambiamo totalmente genere, direi punk, ma non solo. L'ultimo singolo uscito veramente da pochissimo, 3 giorni fa, degli Interrupts, quindi stiamo parlando di Hellcats, mitica etichetta di team dei Rancid, che qua tornano con un singolo, Warrior Spirits, dalle sonorità un po' particolari, direi molto anni 80, ma insomma giudicate voi. Questa è Warrior Spirits.

0: con el menú. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get.
1: 21:38, siete sempre all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questa è Mystery Tour Radio Show. Ok, ancora DJ Flavor alla console a farvi compagnia fino alle 22, poi a seguire Evie Demons Radio Show a cura del nostro DJ Evil. Ok, stasera stiamo un po' ascoltando quello che è uscito negli ultimissimi mesi di questo interessante 2026 da un punto di vista musicale, mentre per tutto il resto lasciamo stare che è meglio. Allora andiamo in Inghilterra, a Brighton, città famosa per i celebri scontri tra mods e rocker nei primissimi anni 60, quelli del film Quadrofenia per intenderci, ma che continua a produrre, diciamo, musica veramente interessante. Loro si chiamano Diz e questa è Senor Sinistro.

E quindi dal Brighton, quindi sud dell'Inghilterra, ci spostiamo nella vicina Irlanda, nel lato più oscuro del post-punk gaelico, i Gilla Band, questa è Place Order.

Gilla Band, Place Holder, ancora spazio per un paio di brani e come di consueto per avvicinarci a Heavy Demons Radio Show ci spostiamo su sonorità un pochino più metalliche, artista che non ha bisogno di troppe presentazioni, cantautrice metal, dark potremmo dire, statunitense, Chelsea Wolf, anche lei è uscita, ritornata in questo 2026, album molto bello, noi andiamo ad ascoltarci il primo singolo, Turn the Key.

Ok, ultimo brano per questa sera, ragazzi e ragazze che vengono dal Canada, gli Spirit Box, band metalcore, ma insomma un po' anche riduttivo definirli così, aperti a tante influenze. Sono usciti con il loro album a inizio estate e noi ci ascoltiamo la bollissima Morning, Spirit Box.

anche questa puntata di Mystery Tour Radio Show giunge al termine. Vi rinnovo l'invito ad ascoltare Radio Onda d'Urto. Tra tre minuti rimanete sintonizzati, comincia Heavy Demons Radio Show a cura del nostro DJ Evil, quindi tanta musica per gli appassionati di heavy metal e dintorni. E invece noi come Mystery Tour Radio Show ci risentiamo domenica prossima, sempre a partire dalle 21, sempre ovviamente sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Quindi buona settimana a tutti, ciao!

0: yet.
1: Do they have a verdict?
0: Guilty as charged. Guilty, guilty, guilty as charged.
1: Do they have a verdict? Do they have a verdict? I'm guilty.
0: You're guilty.
1: Oh, you are such a reckless...
2: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
3: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
4: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con miriadi di interviste con star di calibro internazionale del mondo hard rock, heavy metal, novità, classici e biglietti omaggio per i migliori concerti in Italia. Dunque non perdete l'appuntamento con l'heavy metal in tutte le sue forme a 360 gradi centigradi qui a Heavy Demons Radio Show su Radio Onda d'Urto FM ogni domenica alle ore 22.
5: Heavy Demons Radio Show.

Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale. E dunque questa sera torniamo ad ospitare Ted Schiellum qui a Heavy Demons Radio Show, più famoso come Notturno Culto. Ci ha già presentato il nuovo lavoro dei Dark Throne, questa sera invece ci presenterà un progetto di cui aveva già parlato nell'intervista scorsa, vale a dire di Ovrak, quindi qualcosa di più heavy, doom, più melodico rispetto alle cose per cui lo conosciamo maggiormente. L'album si chiama proprio Ovrak, è appena uscito e noi ci ascoltiamo la opener track, che è Forever Mountain, e poi quattro chiacchiere con Ted, Notturno Culto, per Ovrak.

0: Torniamo al 2023. Qual è stata la scintilla che ha dato origine agli Avrak?
1: Well, thing is that I've been known, I have known Anders for like.
2: Beh, il fatto è che conosco Anders da circa 13 anni e lo avevo visto esibirsi dal vivo con un'altra band di cui fa parte. Ci incontravamo regolarmente e, comunque, da molto tempo parlavamo della possibilità di fare qualcosa insieme, prima o poi, e vedere dove ci avrebbe portato. Così abbiamo corso un bel rischio. Ci siamo praticamente isolati in una baita in montagna. Era novembre 2023. Abbiamo portato con noi un sacco di cibo, birra e tutto il necessario. Avevamo intenzione di restare lì per circa 5 giorni e sarebbe stato piuttosto imbarazzante se la cosa non avesse funzionato. La prima sera abbiamo cercato di comporre qualcosa insieme. Il fatto è che non ci è voluto molto prima che venisse fuori qualcosa di concreto. È stato molto strano. Voglio dire, forse è stata semplicemente una coincidenza, ma in quel momento abbiamo capito che doveva esserci qualcosa di più, che dovevamo fare qualcosa insieme. Così abbiamo continuato a lavorare in quel modo per tutto il tempo. Siamo rimasti

0: Siamo fedeli a quell'approccio dall'inizio alla fine. E sapete, l'ordine in cui le canzoni compaiono nell'album è esattamente l'ordine in cui le abbiamo composte. Abbiamo iniziato a considerare questo disco come una sorta di... Insomma, ci siamo quasi fatti un lavaggio del cervello da soli con questo album. Abbiamo cominciato a vederlo come una specie di concept album. Quasi. È difficile da spiegare, ma è andata così. Credo anche che abbiamo avuto parecchi disaccordi, ma penso sia una cosa molto salutare, perché alla fine abbiamo sempre cercato di modificare e perfezionare ogni dettaglio fino ad arrivare alla soluzione migliore per entrambi. E, secondo noi, è proprio questo che porta al risultato migliore. Quindi, si è andata così.
1: To the best possible way that we both agree on, and that is, in our opinion, the best result. So, yeah.
2: Secondo te cosa possono aspettarsi da questo disco i fan dei Darkthrone e più in generale chi non li segue?
1: I guess if you're interested in heavy metal and you know, doom metal, whatever, I think that there's a lot of there for everyone. But I think
0: immagino che se ti interessa heavy metal e magari il doom metal o generi simili, qui ci sia davvero qualcosa per tutti. Penso però che Avrak sia molto più melodico e, direi, più accessibile. Non è un disco fatto per atteggiarsi a duri o per dimostrare qualcosa. Sono canzoni che nascono da tanta esperienza e da un grande amore per la musica, per ogni tipo di musica, dagli anni 70 in poi. Quindi credo che ci sia parecchio da scoprire per entrambi i tipi di pubblico. La musica, però, è questo. Se fai qualcosa, a qualcuno piacerà e a qualcun altro no, è semplicemente così. Detto questo, siamo piuttosto sicuri che questo album suoni esattamente come speravamo che suonasse. Non avremmo potuto fare di più. È esattamente ciò che stavamo cercando e siamo riusciti a realizzarlo. E siamo anche riusciti a pubblicarlo abbastanza presto. Quindi sì, ci siamo.
1: And we managed to do it. And we managed to release it soon. So, yeah.
2: Qual è il significato del nome Avrak e quale significato generale hanno il concept e l'aspetto visivo dell'album?
1: Yeah, Avrak is a old Norwegian or Scandinavian word that is long forgotten.
0: Sì, Avrak è un'antica parola norvegese, o meglio scandinava, ormai caduta da tempo nel dimenticatoio. Il significato è qualcosa come... Dovrei dirlo in inglese. Ma va bene, cercherò di spiegarlo in modo semplice. Indica qualcosa che viene allontanato, qualcosa di cui non si vuole avere a che fare, qualcosa che viene messo da parte. Nei tempi antichi, per esempio, una persona emarginata poteva essere considerata un avrak. Quindi la parola ha diversi significati, ma in sostanza indica qualcosa che davvero non vuoi, qualcosa da cui vuoi liberarti. Qual era l'altra domanda?
1: So it's... What was the other question?
2: È il significato generale del concept dell'artwork.
1: Yeah, sure. The lyrics is. We write much about.
0: Sì, certo. I testi parlano molto della necessità di rimanere fedeli a se stessi, di difendere il proprio terreno, per così dire. È questo il tema principale. Penso che anche il concept dell'album ruoti attorno a questa idea. La prima canzone si chiama Forever Mountain e l'ultima si chiama Ov, che in inglese significa mare. Per noi rappresenta, a livello personale, una sorta di viaggio attraverso tutto il percorso dell'album. Anche i testi parlano molto del rimanere saldi, di ciò per cui vale la pena lottare, del rompere le catene e liberarsi da ogni forma di controllo o di costrizione. È difficile da spiegare a parole, ma questo è il senso generale. Abbiamo poi un artista che conosciamo, che si è occupato del logo e della copertina dell'album. Abbiamo parlato molto dell'idea di mantenere tutto il più semplice possibile. I vinili saranno stampati su un cartoncino molto opaco e, secondo me, fare una copertina in bianco e nero è una delle cose che almeno puoi permetterti di fare con il tuo album di debutto. Quindi va bene così. Per le foto del profilo abbiamo invece utilizzato alcune immagini dal vivo scattate durante il nostro primo concerto ufficiale, che si è tenuto ad aprile.
1: Quindi it's good and we used for profile pictures some live photos from our first official concert that was in April.
2: Sul palco avete utilizzato la stessa formazione oppure c'era un tastierista che si occupava delle parti di synth presenti nell'album?
0: No, non avevamo nessuna parte di synth. La formazione attuale è composta da Anders e me, Terry e Krobel, alla batteria, e Steinar Gundersen al basso. Sì, hai ascoltato l'album.
1: And Terry Krober drums and Steinar Gundersen bass, yeah. So have you heard the album?
2: Sì, sì, per intero. Ho sentito le parti di synth, adoro la varietà del disco. Voglio dire, Hove è un brano dai tratti folk e ambient, mentre c'è una canzone come, direi, The Lonely Shadow, dove riesco persino a sentire degli echi di Jeff Coleman dei Killing Joke nella voce, soprattutto nella forza, nell'interpretazione vocale.
1: Yeah, that's good. I mean, and that's also kind of a heavy metal kind of song. And,
0: sì, è una cosa positiva. E anche quella è, in un certo senso, una canzone heavy metal. Una delle prime cose che ho detto ad Anders è stata che avremmo dovuto coinvolgere una voce aggiuntiva nell'album. Ma Anders è il cantante e una delle prime cose che gli ho detto è stata: non voglio che tu faccia semplicemente delle voci su questo album, voglio che tu sia il cantante. Ti ho già sentito cantare. Avevamo anche pensato di coinvolgere un cantante che non suonasse nessuno strumento, qualcuno che arrivasse da una prospettiva puramente vocale. Sarebbe stato interessante vedere come una persona del genere avrebbe potuto interpretare la nostra musica. Alla fine, però, abbiamo deciso di non aggiungere altre persone alla band. Così Anders ha sostanzialmente fatto un provino per il ruolo, registrando delle parti vocali a casa. Entrambi eravamo piuttosto critici nei confronti del risultato. Io, però, avevo la sensazione che farlo cantare sarebbe stata una buona idea. E penso che il lavoro che ha fatto e il modo in cui è cresciuto insieme al progetto siano stati davvero straordinari. Molto presto abbiamo deciso che ci sarebbe stata una sorta di regola interna agli Avrak: non chiudere mai nessuna porta. Significa che, se ci viene in mente di fare qualcosa, non ci fermiamo troppo a pensarci sopra. Una delle canzoni dell'album nasce proprio dal fatto che abbiamo deciso di correre un rischio e di non pensare troppo alle conseguenze. Beh, in realtà ci abbiamo pensato parecchio, perché abbiamo dedicato molto tempo alla realizzazione di questo album. Ma credo che la cosa più importante sia che siamo entrambi d'accordo sul fatto di voler rimanere aperti a qualsiasi soluzione, finché riteniamo che quella soluzione sia valida.
1: We are open to any solutions as long as we think the solution is a good one, you know.
2: Pensi che ci sarà un seguito a questo album?
1: Yes, absolutely. I mean, we are going to have a long session and
0: sì, assolutamente. A ottobre faremo una lunga sessione di lavoro e inizieremo a scrivere una nuova canzone. Quindi sì, stiamo decisamente pensando a un altro album. Perché, personalmente, credo che per me e Anders questo progetto sia stato molto salutare anche a livello personale. È qualcosa che ci ha fatto bene e abbiamo davvero voglia di continuare. Allo stesso tempo, però, ci ricordiamo che il 2027 sarà l'anno in cui presenteremo questo album. Quindi aggiungeremo una nuova canzone alla scaletta nel 2027.
1: But we are going to add a new song into the set in 2027.
2: Prima di lasciarci, quale messaggio finale, quale saluto vorresti rivolgere ai, speriamo, tantissimi futuri fan italiani degli Avrak?
1: Well, we welcome you into the Avrak family, of course, because this will be a...
0: Beh, naturalmente, vi diamo il benvenuto nella famiglia Avrak, perché questo dovrebbe essere un bel viaggio per tutti noi. E sapete, i fan italiani sono sempre stati fantastici. Speriamo davvero di potervi vedere prima o poi su un palco, da qualche parte. Sarebbe fantastico. Se ne avremo l'occasione, lo faremo sicuramente. E quindi, magari nel 2027, ci vedremo. Anzi, speriamo di vedere tutti voi. Grazie per l'intervista. Lo apprezzo molto.
1: Thank you for the interview. I appreciate it.

Erano Avrak con The Lonely Shadow, tratto dall'auto intitolato album di esordio. Mi raccomando, fatelo vostro, perché è un album davvero ben fatto e molto molto originale. Da domani potrete riascoltare l'intervista e leggerla su truemetal.it. Ora, un classico dei Darkthrone, naturalmente sempre per celebrare la musica di Notturno Occulto, tratto da Under a Funeral Moon, la title track Under a Funeral Moon, con la voce naturalmente di Notturno Occulto. Darkthrone.

erano i Dark Throne con Under a Funeral Moon, e ora torniamo un po' indietro nel tempo per ascoltare qualcosa che certamente ha influenzato il lavoro di Notturno Culto con gli Avrak, per esempio i Bolt Thrower. Ne abbiamo parlato durante l'intervista di queste varie influenze, e Forever Mountain effettivamente ha un riff molto Bolt Throweriano tratto da The Fourth Crusade. Quindi ci ascoltiamo The Fourth Crusade, e loro erano, purtroppo bisogna parlare al passato, Bolt Thrower.

The Four Crusade, naturalmente Bob Frauer. Rimaniamo in Inghilterra con maestri del crust, al quale sicuramente si sono ispirati anche parzialmente i Bob Frauer, sicuramente i Sepultura, ma anche i Avrak. Stiamo parlando degli Amebix, che nel 2011 tornavano per poi sparire ancora nel nulla purtroppo con Sonic Mass. Noi ci ascoltiamo questa Knights of the Black Sun, e loro erano, sono, saranno, chi lo sa, i grandissimi Amebix.

Sonic Mass 2011, naturalmente a Mabix, che sicuramente a loro volta sono stati influenzati sicuramente nell'ultima fase, perlomeno, vale a dire gli ultimi album, l'influenza di Killing Joke si sente e pesantemente. Noi ci ascoltiamo l'auto-intitolato album Killing Joke del 2003, tra l'altro con Dave Grohl alla batteria. Questa è Sing Red e loro sono i grandissimi Killing Joke.

erano Killing Joke, che insieme a Mabix e Bob Flower sicuramente hanno influenzato gli Avrak e il loro sound. Abbiamo ascoltato questa sera l'intervista con Notturno Culto Ted Schiellum. Ora ci salutiamo, visto che c'è anche una componente Doom nel loro sound, con il maestro assoluto mondiale del Doom, il nostro Paul Chain, con un estratto tratto dall'album Signs from Space del 2006. Noi ci ascoltiamo, ci salutiamo anzi, con Paul Chain.

La cosa singolare legata ai luridi muri umidi, rigonfi di tempo e di condomini, di questo anonimo grigio edificio appena fuori centro, non è forse per le diverse, le edificazioni perse nei secoli e secoli, memori di...

0: Bile, ebbene,
1: all'ultima finestra in cima a destra vicino al cielo abita un signore inesistente.
2: Come
1: amministratrice, da molti anni ormai non ho motivo di lamentarmi mai di lui, per cui convivo con il silenzio suo apparente, ma vivo nessuno, né la sottoscritta, né tantomeno qualcuno dei poveri condomini increduli l'ha visto mai.
2: Ciò nonostante, mal visto, ma dal mio modesto punto di vista,
1: messo sempre che lui esista,
2: resta
1: un inquilino esemplare.
2: Non sporca le scale, non produce rumori, non
1: disturba la quiete condominiale.
2: È particolare, che potrà sembrare banale.
3: Paga.
2: Everybody knows it.
1: Paga in anticipo e di solito
2: usa in busta chiusa, usa
1: come un vero signore dalle buone maniere, accompagnare alle spese del mese due righe di scuse riguardo la sua assenza.

so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia, luce di conquiste. Lasciamo fare a quest'albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore.

io e te. Chissà, qualcuno ci avrà pure presentato e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore,

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

no per fanni pissiors di quel che sì, no per mandani ploi, no per mandani sorelli, ma di cialte frei, edutis di tempiestis dal sei, alle il nostri distin, tu sabi. Quantis mai voltis che tachista nostra glisiuta di Santa Croce, i vinciantalli di Tanis, per sé che tu ti vedi spietata la nostra cena. Ma vuoi, i sine quarsin di vei preat per nuia, vuoi, i sine quarsin che tu ti sosmassa pinante dalla nostra ploia, dal nostri sorelli e dalle nostri spris. Vuoi, è la muarte che ne spetta cattore. Ma dindula venia che muarte, dindula e per sé tutta questa zen foresta venia metti in pericolo chi sta nostra buona vita, senza pretesi, senza ideali, e spindu da doma che a lavorà e a patì. Ma noi si riguardiamo, in altra volta, tancio se qui fa, quanche il turca l'ha brusata e distrutta, tutti i frio, tutti a sbubbietata i nostri paesi, ti a

affogolars, odors che sentivin di fantasins tornando ai champs. Slontana un'altra volta il pericolo e la morte. Là si nica in ciamo a vivi, e a patì, e a preati, e a morì in casa.

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: C'è un amore che parte lontano,

scared today. Write down, I am okay. 100 times.

0: toccare il sole.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.